0: canzone degli Eiffel 65 Blu, che gioca appunto sul senso inglese del significato del colore. Quando uno ti dice I'm blue, vuol dire che è un po' malinconico, è un po' triste, no? Cioè, quindi la canzone dice io guido una macchina blu, sono tutti blu, il mondo è blu, cioè è tutto un po' triste all'interno del brano. Mentre per quanto riguarda il significato del colore blu, secondo, diciamo, l'internet, si dovrebbe tradurre con calma, fiducia, saggezza e stabilità. Cioè, di solito viene messo nei posti di lavoro per appunto spingere di più la concentrazione e tutte queste cose qui. Però, sentiamo come sta la chat al 393-7366-240. Pronto?
1: Fratello Muva!
0: Eccolo!
1: Fratello Muva! Bravo, sei sempre con noi!
0: Ma certo. Tutto agosto, raga, tutto agosto e quasi tutta settembre. Poi probabilmente a fine settembre anch'io mi prenderò una piccola pausa. È arrivato il momento di una bella caigata. Attenzione, non è una cosa volgare, è semplicemente un nuovo singolo di Caigo.

0: In questo lunedì
1: c'è crisi patocchia,
0: c'è crisi patocchia, ma la supereremo lo stesso. Anzi, io ho già pronta la boombox track di oggi, la mia selezione che riguarda il mondo aperte virgolette urban chiuse virgolette, e vi voglio far conoscere una strana coppia. Allora, sono Ren e Chris Webby. Ren mi è stato segnalato molto spesso in chat, abbiamo già suonato delle sue canzoni, ma con il suo fare cantautoriale alle volte è un po' difficile proporlo. È più facile proporlo con il nuovo progetto che si chiama Impatient, e sono Ren, quindi lui nato appunto in Gran Bretagna, di origini gallesi, è un cantautore e rapper che si è fatto molto notare negli ultimi anni. Si mette assieme in questo duo con Chris Webby. Chris Webby è un rapper statunitense. Lui viene dal Connecticut e hanno fatto appunto questo duo assieme, un po' cantato, un po' rap. Chris Webby si sente tanto che è cresciuto con rapper come Eminem, eccetera eccetera, e hanno fatto un disco. Ho estrapolato da questo disco Madhouse, che sarebbe manicomio fondamentalmente, la traduzione letterale. Ve la faccio sentire, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo singolo.
2: Attention all inpatients, there's been an escape. Everyone back to your fucking cells now.
3: Yo.

0: Sono Ren e Chris Webby con Madhouse. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Madhouse, dicevamo che è la traduzione di manicomio. Tutta questa base della canzone che richiama un po' il circo, un po' questa cosa qui. Poi il testo in realtà parla delle cose che ti mandano al manicomio. C'è una cosa che ti manda al manicomio? 393 7366 240. Let me talk to you, come si suol dire.

like how does it feel, significa come ti fa sentire, mi manda al manicomio, c'è una cosa che ti manda al manicomio. 393 7366 240, anche cose piccolissime, a me interesserebbero di più in realtà le cose piccolissime, le cose un po' strane, per esempio molto quotate la mia ragazza mi manda al manicomio, e un altro, la mia ex mi manda al manicomio, quindi insomma problemi con l'altro sesso. Ho chiesto come mai, cioè come mai la tua fidanzata ti manda al manicomio, quali sono le cose specifiche, facci entrare all'interno della tua vita, perché a noi ci piace ficcare il naso dappertutto. Adesso andiamo indietro con una canzone che ci fa sognare, che parla di bei sentimenti, ok? Per esempio, una cosa che manda a me al manicomio è la prevaricazione sugli altri, l'arroganza.

0: Baby Remix. Ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.

ci attraverso. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Abbiamo appena sentito una canzone che Fede in chat canta come Peppone. Na na na na na na na. Peppone, molto bene, molto bene. Allora, adesso potrebbe essere uno pseudonimo di questa canzone, e di pseudonimi vorrei parlare, anzi interrogarvi, al 393 7366 240. Adesso vi spiego perché devo regalare un biglietto per venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival Romano De Zelino Vicenza. Posso regalare un biglietto per il concerto di Gigi D'Agostino, per cui apparecchiati già al 393 7366 240 con la chat aperta su Radio Peter Pan, perché ti faccio un test e ovviamente sarà premiato o premiata quella più veloce. Allora, Gigi D'Agostino è conosciuto nel mondo con molti pseudonimi, ha prodotto musica anche con molti pseudonimi, e io ti chiedo qual è quello falso fra quello che ti dico, ok? Cioè, solo un nome che lui non ha mai usato per le uscite discografiche. Allora, il primo è Gigi Doug, il secondo è Dottor Doug, il terzo è Gigione, il quarto è Folclorista e il quinto è Uomo Suono. Allora, ce n'è uno che non ha mai usato per uscire. 393 7366 2

che si firma anche come Shala Dance, My New Life, My New Life, la mia nuova vita. E lui di vite ne ha avute molte, devo dirvi la verità, e ognuna ha combaciato anche con uno pseudonimo, con un nome con cui si faceva chiamare. Allora, Gigi D'Agostino, Gigi Dag, D'Agostino Planet, Egiziano, Shala Dance, come abbiamo appena notato. Però io vi ho dato 5 possibilità per vincere un biglietto per venerdì 28 agosto all'AMA Music Festival, Romano De Zelino, Vicenza, ci sarà Gigi D'Agostino. Allora, le possibilità che vi ho dato sono Gigi Dag, Dottor Dag, Gigione, Il Folclorista e Uomo Suono. Devo dire che non tutti avete azzeccato, onestamente, però il soprannome che non ha usato, almeno discograficamente, da quello che ho potuto vedere, è Gigione. Gigione. Gigi Dag è usato, Dottor Dag è usato, Il Folclorista, che diversi mi avete scritto, è usato, e anche Uomo Suono. Si porta a casa il biglietto Stefano da San Polo, Treviso. Leggo!

0: Che bello quando la musica riesce a risvegliare delle cose, dei sentimenti. Allora, prima di tutto siamo riusciti a regalare un biglietto per il concerto di Gigi D'Agostino per venerdì 28 agosto a Mamma Music Festival, e quando riusciamo a regalare qualcosa soprattutto inerente alla musica noi siamo molto felici. Cosa numero due: quando riesco a scegliere un brano che vi risveglia qualcosa, io penso di aver portato a casa la mia missione primaria. Ciao Muva, ammetto che ho indugiato molto per scriverti, ma alla fine che male fa? Infatti, che male fa? Scrivi, guarda che è come se ci trovassimo al bar e io ti chiedessi come va e tu mi rispondi. Questa deve essere l'atmosfera all'interno di Muva nella casa, molto chill, molto libera. Prima hai passato Medaus e mi ha riempito di gioia, perché sentire Ren in una radio italiana è stata pazzesco. Oggi sto sbagliando tutte le vocali, non so come mai. Sono una sua fan, grazie al mio ragazzo, ed entrambi lo adoriamo. Se vuoi ti consiglio di informarti su di lui, dalla malattia alle diverse canzoni sulla salute mentale, e non perché lo reputo davvero un artista pazzesco, oltre a che lo reputi un artista pazzesco, se vuoi qualche titolo sarei ben lieta di aiutarti, grazie mille. Allora, io Ren lo seguo da Jenny's Tales, quella canzone che fece con la chitarra acustica per in un paese del Regno Unito, in cui raccontava questa storia di questa Jenny, e da lì mi appassionai. Non ero a conoscenza benissimo della malattia che poi, perché per molti anni Ren, l'artista che abbiamo ascoltato all'interno della boombox track di giornata, soffriva di appunto una malattia psicologica e anche fisica, non si capiva che cosa fosse. Finalmente si è capito che era la malattia di Lyme, e quindi nei suoi brani durante gli anni parlava anche di tutti i disagi avuti senza avere una diagnosi di questa malattia, per cui sicuramente i fan si sono legati anche da un punto di vista umano a questo artista. Adesso more music in the mix. Let go.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

con un riferimento molto hardcore, ma ci ritorneremo fra poco. Perché? Perché sto provando una gioia immensa anche in questo 17° giorno di agosto, in cui mi dicevo non c'è nessuno che ascolta la radio, e invece mi state mandando dei messaggi bellissimi. Siete meglio ascoltatori della storia. Perché? Perché ho suonato come boombox track un brano di Ren assieme a Chris Webby. Loro hanno realizzato questo duo che si chiama Impatient. Ren di origine gallese, mentre il rapper Chris Webby di origine americana, del Connecticut. Che cosa ha di particolare? Ren suona da una vita. Ren suona da una vita, è partito come chitarrista, cantautore, mischiando il rap appunto con la canzone un po' più classica, e ha fatto affezionare un sacco di fan in giro per il mondo. Che cosa succede? Ren a un certo punto all'interno della sua musica comincia a parlare di malattia mentale, non si riesce a capire che cosa abbia. Lui ha questo forte disagio degli errori medici. Fu inizialmente scambiato il suo malessere con un disturbo bipolare. Gli hanno fatto delle cure che non sono andate bene, hanno peggiorato la sua situazione fisica e psicologica, fino a che non hanno scoperto che soffre della malattia di Lyme. Malattia di Lyme che appunto di cui soffre anche un ascoltatore, che mi scrive: ciao, la malattia di Lyme ce l'ho anch'io, ci vado avanti da poco di più di 2 anni, a me ha preso le anche, ogni tanto mi vengono dei dolori lancinanti, faccio fatica a camminare, il problema è che non esiste una cura, bisogna solamente aspettare che passi da sola. Ok, Ren, devo dire, capita un po' a fagiolo, io e lui abbiamo un anno giusto di differenza, perché scopro che siamo nati lo stesso giorno, 29 marzo tutti e due, lui del 1990, io del 1989, quindi mi fa sentire ancora più vicino a quest'artista gallese. Però oggi tanta musica e tante curiosità. Adesso James Poole.

ascoltando Muva nella casa, è necessario farlo. Allora, ho suonato, ci ritorniamo sulla boombox track di oggi, però ci concentriamo solo su uno dei due protagonisti della boombox track di oggi, ovvero Ren, questo cantautore classe 1990, cantautore e rapper. Perché dico cantautore principalmente? Perché io lo scoprì tanti anni fa, 7 anni fa se non erro, con la canzone Jenny's Tale, che io vi consiglio di andare ad ascoltare. Inizia con lui che suona la chitarra, questo è lui, per i vicoli di questo paese, di questa città. Non so se sia proprio a Londra, onestamente. Lui è con la chitarra qui e gira per le strade e fa live tutta questa storia di Jenny, questa Jenny's Tale. Incredibile, incredibile. Si appoggia ad un muro. Da questo pezzo in poi io ci andai totalmente sotto con questo ragazzo. Sentilo.

0: home to sleep.
1: Hey.
0: Well, she knew this town, she knew this floor, because she walked it about 1,000 times before she wanted to escape. Can you blame?
1: Insomma, va bene, adesso vi ho fatto sentire un piccolo assaggio di Ren, che fa tutto con chitarra e voce, quindi talento puro, talento puro. Per quanto riguarda la malattia di Lyme, piccola curiosità, allora la sua musica, visto che c'è stato qualcuno che dice...
2: Volevo dirti che solo gli stupidi non cambiano idea. Prima io ti ho detto che la canzone mi faceva un po' cacare, ma dopo la tua spiegazione,
1: sì?
2: Devo dire che sono molto incuriosito per approfondire il campo. Poi, cioè, ovviamente, se la sento una volta sola, magari non è...
1: Ma certo!
2: Non rientra tra le mie corde.
1: Sì,
2: però, dopo che ho sentito tutto quello che hai detto, mi ha veramente incuriosito, quindi adesso andremo a studiare.
1: Ma capito? Ma tu hai colto il succo di questo programma. Questo programma non vuole dare omogeneizzati alla gente, trattare il pubblico come se fosse stupido. Cioè, io non voglio nella mia trasmissione trattarvi come degli stupidi. Io voglio darvi dei piccoli link. Poi, ti piace? Non ti piace? Vai a riprendertelo. È comunque una cosa nuova. Come la canzone novità di oggi di Michael Bibi e Ketama, si chiama Mystery of Rome.
3: Sire, I set the microphone on fire. Lifestyle's Barry and carry like Mariah.

il mistero della musica, devo dire che mi è capitato di prepararmi questa canzone novità oggi, prima di vedere chiaramente il palinsesto di Radio Peter Pan. Palinsesto di Radio Peter Pan che in questa mezz'ora ci ha fatto iniziare con Dance Again di Jennifer Lopez e Pitbull. Dance Again inizia con questa frase qui di Pitbull, senti. Allora, chiarissimo riferimento a una canzone famosissima di Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard, componente del leggendario Wu-Tang Clan, e citazione che hanno fatto in tantissimi negli anni a questo brano qua, che è Shimmy Shimmy Ya. Questo

molto bene, molto bene. Questo brano è stato ripreso da un sacco di persone, ma perché vi sto dicendo questo? Perché anche all'interno di questo brano prodotto da Ketama assieme a Michael Bibi c'è tutta un'eccitazione ai Wu-Tang Clan, da Mystery of Chess Boxing, direttamente dall'album Enter the Wu-Tang.

Questa canzone direttamente dagli anni 90, dai primi anni 90, viene ricampionata da Ketama e Michael Bibi e viene fatto il singolo che abbiamo appena sentito come canzone novità del giorno.

0: ci provo, ah, non prometto niente. Sì. Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, è Godzilla, non è Kyutsu Queen, ma chissà che forma, che mostro potrebbe essere Kyutsu Queen. Comunque sia, c'è anche chi dice: Andrea, ma quante ne sai, Muva? Raga, queste robe qua per il momento non si trovano sull'intelligenza artificiale, te le fai ascoltando tanta musica. Cioè l'intelligenza artificiale non ti dice: guarda che quella canzone di Pitbull inizia la stessa maniera, riprende Wu-Tang Clan, eccetera eccetera. Per cui se vuoi sentire notizie del genere, resta collegato su Muova nella casa.

0: Confession, abbiamo l'ultima mezz'ora da affrontare, l'ultima mezz'ora scarsa. Se è una confessione, falla al 393 7366 240. Muva nella casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

pura poesia, soprattutto su Walking on the Ocean. Allora, non avrai un oceano davanti, però prova a camminare sopra l'acqua della piscina, vediamo se ti riesce, avendo appena ascoltato questa canzone. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con D.O.D. e Poppy Bascomb con Confessions, per cui io ti ho chiesto: se hai una confessione, falla in anonimo oppure firmandoti al 393-7366-240. Visto che prima abbiamo parlato di tutta la trafila che ha dovuto subire Ren con il morbo di Lyme, che subito non era stato diagnosticato, gli avevano fatto delle cure che insomma hanno peggiorato la sua condizione, c'è anche lei, Stefania, dalla provincia di Como, che dice: io ho passato un po' la stessa cosa, però io ero bipolare, cioè sono bipolare. Quando ho parlato di questo tizio, hai parlato di questo tizio a cui hanno sbagliato le cure, mi sono rivista, perché anche a me le hanno sbagliate. Subito mi hanno dato delle gocce che mi hanno rincoglionito all'inverosimile per anni, e adesso finalmente, dopo 10 anni, sono ritornata a vivere. Cioè, per cui questo è un problema molto, molto diffuso, a quanto pare, da quello che capisco. Raga, se avete storie simili potremmo parlarne, magari adesso, oppure facciamo anche una puntata speciale, perché poi tutte queste cose qui sono sempre un po' nascoste, non se ne parla, e invece sarebbe giusto fare un po' di informazione.

è facile con queste temperature. Adesso comunque qui sono calate, almeno a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, però dovrebbe arrivare un po' di sollievo tutta questa settimana, sperando, incrociando le dita, che non faccia danni. Allora, per quanto riguarda un po' una confessione, lui dice: io non ho una confessione, Muva, io ho solamente una curiosità. È stato difficile capire che cosa intendesse, perché diceva: la mia curiosità è, secondo te ci sono donne dai facili costumi o cortigiane che ti ascoltano? Allora, lui poi mi ha mandato dei messaggi molto lunghi in veneto, che ovviamente non posso riprodurvi in onda, perché io dicevo: ma scusa, ma tu che cosa vuoi chiedere? Cioè, se c'è qualcuna che fa il mestiere più antico del mondo? E no, lui dice: no, una che la dà via così. Allora, a parte che, raga, sfattiamo questo mito, alle donne piace schiacciare quanto a noi, o io sono stato incredibilmente fortunato nella mia vita, oppure voi non troppo bravi. Però a parte questo, lui diceva: no, ma se c'è una che gli piace tanto, sì, ma anche se una le piace tanto, non è detto che su 100 uomini se ne fa 100. Quella lì è ninfomania, ma è descritta come una malattia a un certo punto, no? Però lui evidentemente voleva

molto bene, molto bene. Poi, se c'è qualcuna o qualcuno anche che fa il mestiere più antico del mondo, mi scriva al 393-7366-240 perché potremmo dedicarci una puntata e anche magari sfatare dei miti che dentro le nostre teste ci sono, anche perché poi entri dentro il cervello, ti poni la domanda e il cervello risponde.

Opa muli, tamalaga.

fuck do you mean, a seconda che potrebbe essere una delle esclamazioni che hanno urlate dalle nostre ascoltatrici, perché c'è stato lui che diceva: la mia è una curiosità, secondo te ci sono donne dai facili costume cortigiane che ti ascoltano? Allora, se è di mestiere potrebbe essere una domanda che rivolgo anch'io, ma se è il fatto di donne a cui piace fare sesso, ti svelo un segreto: anche alle donne piace fare sesso. Infatti le nostre ascoltatrici ti rispondono e dicono: manco con la pussy di un'altra, con uno così, poca profondità emozionale, un minimo di connessione, o insomma non è fluida la situazione. E c'è anche un'altra ascoltatrice che dice: se uno sa sostenere una conversazione, stare in compagnia facendo il simpatico, io la do volentieri, poi deve comunque sapersi un po' muovere, se no non la vede più. Anonima, grazie. Certo, anonima, va bene. Chiudiamo qui il discorso, che è meglio. Io vi voglio ricordare l'appuntamento di giovedì 20 agosto con il Peter Pan 9210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione in stile 92000. Poi il giorno dopo, a.k.a. venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla Festa Paesana, Galleriano di Lestizza, Udin, dalle 21 DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Tutti gli eventi chiaramente sulla pagina peterpan.it. Se avete già ascoltato questo programma a quest'ora, sapete che mi piace chiudere con un ultimo suggerimento musicale che si chiama La Perla del Pirla che Parla. La Perla vorrebbe essere la canzone Il Pirla che Parla. Chiaramente sono io. Adesso ci apprestiamo ad un bel viaggione, anzi ad una cerimonia vera e propria. Elie Fur con Ceremony. Alza il volume.

0: Julian Fur con Ceremony featuring Taylor. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Rocky. Sei da solo oggi?
1: C'è anche la signorina.
0: C'è anche la signorina. Ciao! Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

e sentirete Scatman di Scatman John dal 1994, era una delle hit dell'estate di quell'anno. Poi Fred De Palma con la hit dell'estate 2026, La testa gira, e sentiremo anche dal 2015 la versione di L'amour toujours di Tiesto.

informazione, andiamo a ricordare anche gli eventi di questa settimana che ci riguarderanno, perché giovedì 20 agosto saremo con il 90210 in piazzale d'Arsenal a Porto Santa Margherita Venezia, vicino a Caorle, con Max, Lady Ellen e tutta la crew del 90210. Tra pochissimo ascolteremo dall'estate 2026 Gordo con Loco Loco, Kelis estate 2010 con Acapella e estate 2026 Madonna con Dance Terry.

0: Nel frattempo, piccola pausa e si ritorna tra poco con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.

con Poker Face, mentre nella prossima terzina ascolteremo LB1 con I Need a Sign, riprendendo la Show Me Love del 1993.

appuntamenti che facciamo da anni e sono bellissimi per voi che siete magari in vacanza lì a Porto Santa Margherita, che c'è il Peter Pan 90210 in piazzale d'Arsena con Maxwell e Lady Ellen. Nel frattempo ascolteremo Merck & Cremont con Un altro mondo, poi Maladie estate 2026 e invece dall'estate 2026

0: Buona serata da Marco Baxo. Domani mattina la replica dalle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera sempre verso le 20.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
8: Buongiorno, sull'auto sole e rallentamenti per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Sulla A24 per lavori, coda tra via Fiorentini e Vivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Attenzione alla nebbia tra Vicovaro Mandela e Tagliacozzo, la visibilità è ridotta a 100 metri. Buon viaggio e a più tardi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: iniziare.
1: Un po' di figo sound.
0: Ma questo è figo sound.
2: Questo fa figo sound, ma ci sta in un giorno come questo. Insomma, guarda che bel tempo che c'è fuori.
0: Che bello fresco. E spero che il fresco e l'acqua, insomma, arrivata ieri, abbia aiutato e giovato un po' la situazione degli incendi in Friuli Venezia Giulia. Quindi, amici del Friuli, siamo con voi.
2: Anzi, se avete degli aggiornamenti da darci, ci farebbe piacere, insomma, magari mettere un po' d'attenzione su questa cosa. Ecco.
3: Andrea,
2: Sam,
3: Edo,
0: eccoci.
3: Dai, sono le 7.
0: Siamo qui.
3: Andiamo.
0: Andiamo.
2: Andiamo.

0: Buongiorno, rega.
1: Beh, buongiorno. Ciao Edo, come stai?
2: Ciao Andrea, buongiorno. Io sto bene. Te non ti vedo troppo cento stamattina.
1: Mi dici questa cosa qua? Non lo so. Mi sentivo non anche so. Bene. Sono,
2: sì?
1: andato, sono andato a letto a un'ora decente.
2: A
1: ho guardato alle 11.
2: Tipo. Alle 11. Anch'io alle 11, però avevo preso sonno tipo alle 8.
3: No,
2: ho
3: no,
2: quell'errore
3: no,
2: lì.
1: Io...
2: Mannaggia.
1: No, poi avevo guardato in televisione una cosa che mi piaceva.
2: Mm.
1: E...

0: scusate, ma fa quasi freddino, ragazzi. Posso lamentarmi? No, non si può. Scusate, non si può lamentarsi di due giorni di freddo, eh. No, non esiste.
1: Anche perché dopo il prossimo disco non ti lamenterai più.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Fuori tela, fuori tempo.
2: Che figuraccia.
1: Delicatissima questa, si chiama Emergency Call, perché effettivamente al mattino quando suona la sveglia, c'è qualcuno di voi che ha la sveglia, tipo l'allarme, sai, una volta andava, una volta insomma 10 anni fa, 15 anni fa, la sveglia tipo con l'allarme della bomba, te lo ricordi? Era tipo per iPhone, c'era la sveglia.
3: Mamma mia, ma credo ci sia ancora tra quelle che puoi scegliere, diciamo, sì, no?
1: Qualcuno se la usa è pazzo completo, perché
3: già il radar, voglio dire, è pericoloso,
1: bruttissimo.
3: Io ce l'ho il radar. Ti ricordi che l'ascoltatore che diceva posso lamentarmi del freddo?
1: Sì, sì, era un minuto fa.
3: Dopo il disco sveglia ha scritto ho già le vampate di calore. Molto bene.
1: Però ha detto sono entrato in andropausa, è un altro discorso.
3: Anche
1: allora.
3: Quello forse può essere, per carità.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Dai che è martedì.
3: Oh, bene,
1: è
3: bene.
1: È martedì, effettivamente. Come dargli torto?
3: E come cantava Ligabue, no, è no. Martedì.
1: Non lo cantava.
5: Buongiorno ragazzi, meno male che è arrivato il disco sveglia. Avevo bisogno di un po' di caffeina musicale.
3: Brava.
5: Se no stamattina non si carbura.
3: Brava.
5: Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Devo dire che ha funzionato perché ci ha scaldati per bene. Tanto che io stamattina per fare colazione mi sono messo in terrazza e ho usato la felpa. Ho indossato una felpa, ho aperto la, sono uscito fuori. Ho detto ma è freddissimo stamattina. Sono tornato dentro, sono andato in camera, ho aperto l'armadio, ho guardato, ma le felpe sono ancora qui. Ho detto ma dove le ho nascoste le felpe? Perché non mi ricordavo più dove fossero.
1: Tra l'altro puzzano?
3: No, le ho messe via pulite.
1: No, ma non è perché di solito magari sai, le tieni al chiuso e se l'armadio non respira tanto alla fine un po' d'odore lo prendono.
3: Quello che puzza tanto è la tua macchina dopo che siamo

0: Lascia fa che ieri sono dovuto sono andato in cerca per vari supermercati di un deodorante per tessuti. Alla fine l'ho trovato davvero, perché sono andato a chiedere di lavarla dentro, mi hanno sparato una cifrona. Ho detto, aspetta che faccio un po' di tentativi di farlo.
1: Ma io ti avevo dato la soluzione: con un euro risolvevi il problema, cioè, l'acchiappo odori,
0: ma se quello lì non funziona, con la puzza che c'è alla fine dietro non funzionava.

0: ascoltando il The Rix Show.
1: Ciao ragazzi. Quello che ha la sveglia con la bomba è un pazzo furioso. Sì, cioè, sì. Non è possibile svegliarsi con quella roba.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Buona giornata.
0: Falla sentire, quale sarebbe?
2: Mamma mia. Ma dai,
0: Ma dai,
2: tra l'altro poi è una sveglia che credo sia illegale per il regolamento del condominio.
0: Cioè, ma no, ma più che altro ti causa, traumi, secondo me,
2: scusa,
0: questa cosa qua. Io dico, l'unica sveglia che potrei avere al limite è questa qua, deve partire piano. Piano così, allora mi sveglio bene. Io ho proprio quella graduale. Tu non hai quella col volume che aumenta sempre di più?
2: Ti faccio sentire quale c'ho io.
0: E vai.
2: Io c'ho questa.
0: Ma è bruttissima.
2: Il radar, sì.
0: Bruttissima.
2: Il radar è pericoloso,
0: no,
2: anche quello.
0: Non ce la farei mica a svegliarmi con quella lì.
2: Va bene.
0: Cioè, mi sveglio male, non è che non mi sveglio, mi sveglio male.
2: Io col radar tanto non capisco niente lo stesso.
3: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno!
3: Meno male che Remix Show, sì, no, non so come andrà la giornata! Dai!
2: Poi che lo salviamo questo audio?
0: Sì, un po'.
2: Bello,
0: potremmo
2: tenerlo.
0: Sì, sì.
2: Allora, ti ricordi che l'altra settimana continuavo a dirti, ma Mattia che fine ha fatto? E lo dicevamo anche in onda, no?
0: Aggiungo una cosa sulla una caratteristica di Mattia, è davvero difficile capire da dove proviene, da che
2: è
0: regione
2: vero.
0: Proviene.
2: Sì.
0: Perché lui non si capisce.
2: Eravamo in dubbio, ma tornerà, chi lo sa, boh, è tornato.
4: Mamma mia ragazzi, dopo una decina di giorni che non vi ascoltavo tra ferie e malattia e smart working,
2: la zona lì.
4: Stanotte mi sono perfino sognato che vi mandavo un messaggio.
0: Dopo una decina di giorni sono qua, sono tornato.
2: Mattia, ci dici di dove sei?
4: Sì, in realtà ho sognato anche che toccavo le tette alla tetona.
2: Ah, va bene, dai.
0: Le tette alla tetona, chi era la tetona?
2: La maionese.
0: Dopo una decina di giorni, veramente sono tornato, grande ragazza.

0: fatto la hit dell'estate alla fine con questa, Fred De Palma.
1: Sì, questa, Anna e Macarena. No, c'è una terza Partenope. Che non mi viene in mente. Sì, bravo, ecco. Partenope.
0: Sì, sì, queste sono un po' le hit. Non c'è più l'estate in cui c'è proprio quella che vince su tutte dai tempi di Vorrei ma non posto, che quella era tipo quella che aveva comandato un'estate praticamente.
1: Quella, poi c'è stata ancora. No, c'è stata ancora qualcosa,
0: no,
1: con
0: Despacito. No, intendo che quell'anno, cioè, una volta c'era l'estate in cui c'era un tormentone grosso che vinceva su tutti ogni stagione. Invece adesso ce ne sono sempre due o tre di carine, però ma non c'è più.
1: Ma non c'è più tormentone. Non è che tutti la conoscono. Vabbè, ragazzi, è andata così. Che volete fare? È andata così. Purtroppo.
0: Secondo me questa, sai perché ho capito che era lei dell'estate? Perché faccio sempre fatica a capirlo, ma l'ho capito quando mi hanno detto, quando sono andato in spiaggia l'ultima volta, che c'è una capanna in spiaggia che a tutti i giorni alla stessa ora mette dalla cassa Bluetooth e la testa gira.
1: Quello è il metodo perfetto per capire.
0: Cioè, vuol dire che è l'inno dell'estate, capito?
1: Dove trovi dei ragazzi che ascoltano sempre quella canzone. Quindi lì hai fatto centro. Secondo me dovrebbero andare in giro così i giornalisti a cercare il tormentone musicale, capito?
0: Certo. Esatto.
1: Guardare le riproduzioni, no, andate in giro a vedere, a capire, così
0: fare un bel servizio sul territorio, come si fa in questi casi. Allora, come va, ragaz? Oggi è martedì, è anche il giorno di solito attribuito, cioè collegato ai problemi. Quindi se ci sono dei problemi per caso, anche il fatto che ci sia il brutto tempo, un abbassamento delle temperature, è un problema o è un toccasana?
1: Un toccasana.
0: Sì,
1: proprio come quelle caramelline lì.
0: Cosa?
1: Quelle che si.
0: Non è bocca sana quella.
1: Scusa.
0: No, non è neanche una caramella quella.
1: Bocca
0: lì,
1: sana
0: era...
1: credo sia il
0: era la pubblicità, no? Era la pubblicità che diceva bocca sana! E la tipa salutava. Non ti ricordi?
1: No, non me la ricordo.
0: Sì, mi ricordo anche le parodie che facevano su quella pubblicità.
1: Quelle sono altre cose. Esatto. Magari dalle 7:30, no, le parodie così, di quella roba.
0: No, ma non le diciamo. Al limite vi chiediamo se ci sono problemi stamattina e se ce li avete. 393 736 6 2.

0: sono invecchiate molto male, perché adesso sarebbero un po' scorrette.
1: A voglia, no. Cioè lo erano anche una volta, ma una
0: però
1: volta,
0: una volta non ci si pensava.
1: Una volta si tolleravano perché dicevi vabbè, sono ragazzate, adesso si va in galera perché le cose.
0: Volevo salutare Andrea che ha scritto questo messaggio che poi aggiunge: oggi si rientra in ufficio dopo 2 settimane di ferie e sono più stanco di prima.
1: Ma dove sei andato in ferie che ti sei stancato? Perché poi magari hanno fatto una di quelle vacanze in cui sei ti sposti sempre, vai in giro.
0: Però ho fatto una cosa furba,
1: cioè
0: rientrare dalle ferie di martedì, cioè non subito lunedì,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
2: Ciao raga.
1: Oddio, aspetta,
2: sì,
1: non so.
2: Il mio problema non solo di stamattina è non trovo nessuno, un uomo che mi dà una mano a tagliare tutta la legna che ho dietro casa.
0: Aia.
2: Quello che avevo mi ha messo in libertà e non viene per un motivo per l'altro.
0: Aia.
2: Io sto disperatamente cercando un uomo con la motosega che mi aiuta a lavorare. Tagliare la legna.
0: Quelle parodie che non
2: Ciao,
0: si potevano fare più, eccetera.
1: Lei sta cercando un uomo con la motosega. Quindi se c'è qualche uomo con la motosega pronto per andare a casa di questa ascoltatrice che ha bisogno. Mettiamoci in contatto, ragaz, facciamola contenta. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: Sports.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: cosa volevi dire?
1: Un po' di figo sound.
0: È molto figo sound questa, I Feel For You, Bob Sinclair, prima di fare Love Generation.
2: Eh sì, questa molto bella, ma poi stavamo anche ascoltando un po' di canzoni che adesso anche i DJ che vanno di tendenza in questo momento, tipo Pousa, che è molto bravo, l'abbiamo nominato anche ieri, a un certo punto va a suonare proprio canzoni di qualche anno fa, come questa, come Armand Van Helden.
0: I Want Your Soul, e poi l'altra è Gaggio con So Many Times, anche questa la ripeschiamo molto spesso.
2: Sì, ma è proprio figo sound quello.
0: Abbiamo ripescato invece anche dei vecchi marpioni ascoltatori.
2: Ah, sì? Perché l'ascoltatrice di prima che diceva: ragazzi, io sto cercando un uomo che venga a tagliare la legna perché sono piena di legna e quindi sto cercando un uomo con la motosega.
0: C'era qualcuno che voleva lanciare la battuta, cioè fare il timber pan, non con la N, con la M di mamma.
2: Neanche con la D.
0: Timber.
2: Sì.
0: Vuol dire legname,
2: certo,
0: capito?
2: Certo.
0: Tu dici, vabbè, le battute brutte saranno finite. No.
3: Buongiorno Radio Peter. Se l'ascoltatrice manda età e una foto in bikini, si può valutare l'offerta, casomai. Va bene, ciao.
2: Te la inoltriamo adesso.
0: Però abbiamo anche le persone un po' più serie.
4: Ciao Peter, io ho appena tagliato la mia. Se la ragazza ha bisogno, posso darle una mano. Mi chiamo Andrea, sono di Verona.
0: Lollo. Andrea, c'è anche Mauro che dice invece io sono vicino a Maniago, quindi nel caso offro io.
2: Beh, l'ascoltatrice non ci ha detto di dov'è, quindi adesso magari ci comunicherà la location e poi vi mandiamo, vi mettiamo in contatto, va bene? Non tiratevi indietro poi all'ultimo però. Cioè non fateci fare.
0: Però
2: figuracce.
0: Non fate che andate lì e fate i marpioni.
2: No.
0: Cioè neanche questa è come figuraccia, fateci fare.
2: L'unico motivo per cui

0: estate 2026 con sempre tanti artisti che arrivano anche in Italia, oltre ad Anna che sta girando sicuramente.
1: Vabbè,
0: tanto,
1: sì, Anna,
0: no, voglio dire, lei italiana. Poi.
1: Sì, sì, ma poi Anna secondo me ha una faccia così comune, perché non è, cioè non so, è comune come faccia,
0: sì.
1: Non è un'offesa, è un complimento,
0: no, certo,
1: se
0: certo
1: vogliamo, e quindi è una faccia che sembra di vedere spesso in giro.
0: Sì, invece persone che magari non vediamo spesso in giro, anche se in Italia ha bazzicato pazzesco, ha bazzicato spesso dopo il suo matrimonio, cioè ha fatto un sacco di viaggi in giro all over the Italy, Dua Lipa.
1: Ah,
0: no?
1: Sì.
0: Adesso è a Portofino, lei, per l'addio al nubilato di un'amica.
1: Bellissimo, io ragazzi, sarebbe bellissimo che a un certo punto esci con gli amici e per caso ti trovi nello stesso locale, che non penso che frequenti i locali che frequento anch'io.
0: Oddio.
1: No, no, sa, secondo me lei punta alto, capito? Cioè io non mi fanno neanche entrare.
0: Probabilmente.
1: Perché mi dicono, guarda, non hai la maglia di Balenciaga, mi dispiace, devi star fuori. Comunque,
0: meno
1: incontrare
0: male,
1: la compagnia di Dua Lipa che fa festa per l'addio al nubilato, quindi proprio ragazze in festa.
0: Secondo, capito, te lei quando fa l'addio al nubilato con le sue amiche fa quella roba che va in giro, quei cazzettini a vendere,
1: può essere,
0: le caramelle,
1: cioè
0: gli biscotti.
1: Lei direttamente non lo so, magari le sue amiche sì.
0: Ma vabbè,
1: lei non lo so.
0: Un altro invece che si è visto di recente, sempre in Costa Smeralda, è stata Katy Perry, che ha fatto lo spettacolo, e allo spettacolo c'era Justin Trudeau, ma non solo, c'era anche Matteo Renzi, questa notizia che stava già girando.
1: E anche Matteo Monti.
0: Avevamo anche il prezzo di quanto costava quella serata,
1: ah,
0: giusto?
1: Sì, aspetta, allora,
0: il tavolo.
1: La forbice era abbastanza ampia, perché andava tipo dai
0: da un massimo di 16.000 euro, che dici, non è che tutti possono permetterselo il tavolo con 16.000 euro, però il tavolo, quello che costava di meno, quanto costava?
1: 5.500 euro.
0: Allora niente, la forbice comunque è ampia, però non è per noi.
1: Da 5.500 a 16.500, nel peggiore dei casi non ci andavo a prescindere.
0: Tra l'altro io questa notte mi sono sognato che Katy Perry, te l'ho raccontato prima, voleva a tutti i costi praticamente rapirmi nella sua barca.
1: Che sfiga, davvero, un sogno brutto.
0: Io le dicevo, ma io ho delle cose da fare, ma scusami, dai.
1: Sì, anche nella vita reale avresti detto così, sicuro.
0: No, forse no. Allarma!
1: Guarda, Dua Lipa, devo lavorare, scusa. Non posso star qui con te.
2: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
3: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trimix Show.
0: Allora, Dua Lipa forse non gliel'avrei detto.
1: Ah, sì, a Katy Perry
0: forse sì.
1: Sì, sì. Infatti lei ti dice, guarda, rimani in barca con me. No, guarda, devo andare a lavorare.
0: Ma devo la fare, scusa.
1: Ho la diretta.

0: ha detto che l'originale non era con così,
1: pensavo che ti avessi pensavo che ti avessi invitato in barca anche lui.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Vai via, Gloria, vai via.

0: devo andare.
1: Scusa, dai, che senso, eh?
2: Ha ragione.
1: Attenzione, special guest nella nostra scotechina.
3: Ciao, sono Sister Gloria.
1: No, no,
3: Gloria.
1: Non sono lei.
4: Okay. Ciao, sono Katy Perry. Vieni in barca con me. No, no, no.

0: Popò pipì.
1: No, quella era un'altra roba. 7:48, è quasi tutto pronto?
0: No, è tutto pronto.
1: È tutto apparecchiato?
0: E tu?
1: È tutto pronto.
0: Tutte le mattine a quest'ora succede questa cosa: suoniamo una canzone, arriva subito dopo la scotechina.
1: Sì.
0: Poi di solito c'è questa canzone e c'è la chicca del maestro Miyagi, però.
1: Maestro, niente.
0: Ancora in ferie. Due minuti di pura follia, due minuti di una canzone che non andrebbe mai suonata, due minuti con il fuorigiri di Peter Pan.

0: Comunque non sono d'accordo con questo atteggiamento da parte degli ascoltatori.
1: No,
0: perché io li conosco, so che questa canzone gli piace, eccetera, ma neanche sparire così e non farsi più sentire.
2: Cioè, è una brutta comportazione quella che stanno avendo questa settimana, ma che vuoi? Il post Ferragosto,
0: so, perché difficoltà. Cioè, non vogliamo mai fare la cosa che fanno alcuni programmi che fanno quello che tecnicamente si chiama elemosinare messaggi. Cioè, se scriveteci, cioè, noi non è che vi diciamo di iscriverci, ma neanche sparire così tanto.
2: Ma allora stiamo elemosinando adesso.
0: No, ma neanche sparire così. Cioè.
2: Dai, che abbiamo dei piccoli reg.
3: Dai che crema la grinta giusta.
0: Ah, cari. Bellissimo, tra l'altro vorrei che la aggiornassimo questa frase, cioè non più dai che
4: abbiamo la griglia giusta stasera,
0: ma che abbiamo la griglia giusta, potrebbe
2: buono,
0: essere vero?
2: Mamma mia giusta. Sarebbe molto bello adesso già cominciare a grigliare.
0: Esatto, sì. Una volta
5: ragaz SOS, chiedo aiuto perché sento il rosario.
2: Aia. Probabilmente sì,
0: se non paghi c'è questo rischio qui. Così vuoi metterlo a scatola chiusa, sei sicuro?
2: Ci vediamo.
0: No, io
2: non. Tu ti fidi di lui?
0: Declino ogni responsabilità.
2: Allora non lo mettiamo.
0: Ok, vabbè, perfetto. Tra poco la seconda ora del The Remix Show. Appunto, il maestro Miyagi non c'è, ragazzi. Mettiamo anche qui le mani avanti. Non è colpa
2: allora,
0: nostra.
2: Allora, le gemelle sono andate in ferie.
0: C'è nessuno.
2: Massimo è andato in ferie.
0: C'è nessuno.
2: Il maestro Miyagi è andato in ferie. Gli ascoltatori sono andati in ferie. Ma quanti anni è che diciamo che ad agosto bisognerebbe chiudere la radio per un mese?
0: No. Ma adesso ti dimostreranno gli ascoltatori che vale la pena rimanere.
2: Va bene.
0: Vale la pena restare qui con i ragazzi.

0: È stata fatta la chiamata.
1: A chi?
0: A chi? Alle armi.
1: Cosa vuol dire?
0: Di Vegas. Ha scritto Matteo dicendo: ma il numero è sempre questo? L'ultima volta che ho scritto era 10 anni fa.
1: Vabbè, però sì, il numero è sempre lo stesso.
0: Bravo Matteo, però, che ce l'hai ancora salvato. Sì, magari sì, nei cambi del telefono.
1: E ti dirò di più:
0: salvato.
1: Apprezzo anche il suo approccio.
0: Sì.
1: Il fatto che lui abbia detto: vabbè, dai, allora, visto che stanno dicendo noi non elemosiniamo messaggi, ragazzi, sia chiaro.
0: Ma oggi
1: però,
0: sì.
1: Però ho detto: oggi non, sì, non sparite proprio
0: così. Oggi vabbè, elemosinati, ma malissimo. Però senti che bel messaggio.
2: Dai, Radio Peter Pan, visto che vi lamentate che nessuno vi scrive, qua invece dal Kenya vi si ascolta ancora. E
0: dal Kenya?
2: Non so neanche che ora sia, sono le 8:50 di mattina e ci sono 14 gradi. Quindi niente ferie, si lavora.
1: Ma come in Kenya? In Kenya 14 gradi?
0: Forse è giù il Kenya? Dall'altra parte dell'equatore.
1: È andato.
0: Scusa, siamo sotto l'equatore col Kenya.
1: Com'è possibile che sia 14?
0: Ah, siamo proprio sull'equatore. 14 gradi sarà nell'entroterra, poi a pranzo avrà 40 gradi.
1: Uno dice vado in Kenya al caldo.
0: No, ma.
1: Caldo africano, ondata caldo africano. E invece 14.
0: Presente anche Teresa, dice tanto i miei messaggi non li leggete mai.
1: È arrivata.
3: Buongiorno ragazzi, operativa, sto andando a lavoro e vi ascolto.
0: Dai,
3: grazie per la carica.
0: Grande.
1: Grazie a voi.
4: Ciao Radio Peter Partner.
1: Ciao.
4: Noi direzione Carle. Sì. Ciao.
1: Sì, grandi reg.
5: Buongiorno dalla gemellina Tarocca.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. A Messina le indagini sul furto dei quattro quadri quattrocenteschi si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i quattro custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce. Stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer. I'm friends with the

0: ci sono, sono
1: Remix, ma certo che ci
0: sono,
1: siamo.
2: Vabbè, dai, meglio così.
0: Poi c'è tanta gente ancora che sta partendo per le ferie, quindi magari insomma non ha proprio tutto questo tempo.
2: E
0: no?
2: Dove vanno?

0: ma non ha un tuo programma dove stare, ma fare,
1: Gloria,
0: dire,
1: ma non hai una vita, Gloria.
0: Tutto il giorno qua a dire ciao, sono Sister Gloria.
1: Allora, in Namibia come stanno gli animali?
0: In Namibia non c'è nessuno in questo momento sulla webcam, quella che guardiamo su YouTube. Basta cliccare Namibia live stream.
1: Live stream, sì.
0: Trovate. E attualmente ci sono 12 gradi. Anche lì sono le 8.06, quindi abbiamo lo stesso fuso.
1: Per quelli che soffrono tanto il caldo, ecco, avete trovato un posto dove pensavate la montagna, no? In Namibia, in Kenya. Andate lì che fa.
0: Beh, io veramente sto invidiando quelli che magari stamattina, appunto, si sono svegliati in montagna in vacanza e hanno messo il pile. O hanno dormito con la coperta.
1: Beh, già comunque noi stamattina abbiamo, io questa notte, dopo un po' di giorni, da forse settimane, non ho acceso il clima.
0: Certo.
1: Perché è bastato il ventilatore. Comunque il ventilatore sì.
0: Parleremo anche di clima e non solo. In questa mezz'oretta abbiamo preparato un percorso, ragazzi, che non avete idea.
1: C'è una cosa che riguarda te, Edo. Riguarda proprio te.
2: Attenzione. No

0: ricordi che ricordi, anche questa anche è stata rifatta. Sì, però mi piace questa versione 2026 di Bullet Watermat ripreso da Robin Schulz. Take it slow.
1: Vabbè, non è che l'ha proprio stravolta.
0: No,
1: comunque,
0: ci ha messo una voce, ci ha rifatto qualcosa.
1: Allora, Edo, è circa da quando ti conosco che ti sento dire che vorresti metterti tipo il telepass. E poi nel frattempo sono nate alternative al telepass.
0: Apple Move, non solo.

0: Non ti sei messa neanche quella.
1: Niente,
0: adesso
1: niente.
0: Adesso forse abbiamo la soluzione per te.
1: No, adesso credo che dovrò farlo, perché se succede che questa cosa qua arriva in tutte le autostrade e poi bisogna adoperarsi per fare i conti, le cose, mi toccherà farlo.
0: No, ma guarda, forse va a me. Cioè io stavo pensando che con questa cosa qua potrei togliermelo, l'Unipol Move, perché adesso, allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che prevede il pedaggio autostradale senza doversi fermare al casello, cioè via i caselli, via il passaggio classico, arriva il sistema free flow.
1: Come funziona? Funziona che ci sono delle telecamere in entrata e in uscita che vedono dove entri e dove esci, calcolano quanti chilometri hai fatto, che strada hai fatto e ti fanno il conto. Il conto poi, se c'hai un sistema automatico, quindi un telepass, un Impol Move, insomma c'hai il dispositivo che è direttamente poi si collega e succhia i soldi dal tuo conto corrente, va bene, altrimenti devi andare su un portale, entro 15 giorni metti i tuoi dati e paghi direttamente sul portale. Se non lo fai entro 15 giorni, che succede? Che ti arriva la notifica a casa.
0: Arriva la notifica, ma in realtà rischi una multa se non paghi, multa dagli 87 ai 394 e la perdita di 2 punti della patente.
1: Mamma mia ragazzi.
0: La cosa che mi preoccupa è che è un attimo
1: terrorizza.
0: Che arrivano le truffe, perché sono già stati segnalati sms, email falsi che imitano le comunicazioni dei gestori autostradali, quindi adesso io farei un appello, diciamo, ai gestori autostradali di usare un canale molto chiaro che non lasci spazio a fraintendimenti.
1: Sicuramente sarà così,
0: perché se così fosse in realtà sarebbe molto comodo.
1: Sì, la cosa già c'è, ad esempio nella pedemontana lombarda sulla A33 a Sicuneo ci sono due tangenziali, quella di Como e quella di Varese, che utilizzano questa cosa qua. A me spaventa, perché da un lato invece sarebbe per me motivo per passare a telepass o Unipol Move.
0: Ma addirittura?
1: Sì, perché poi che succede? Che dici, vado lì, faccio la strada e poi torni a casa e dici vabbè, lo faccio domani. Dai, domani sistemo sta cosa. Poi passano i 15 giorni.
0: Secondo me è comodissimo così. Vabbè, dai. Voi cosa ne pensate? Radio Peter Pan.

0: ecco le cose che le altre radio non fanno. Quella che stiamo per fare è una di quelle cose che le altre radio non fanno.
1: Attenzione, ragazzi, ci ha scritto un ascoltatore, Andrea. Io è un mese che lavoro qui vicino a voi, ma non sono mai passato sotto la radio. Posso passare sotto e vi affacciate come il Papa? Ma noi abbiamo fatto i due papi.
0: Sì, due papi, e adesso vai, colpo di clacson!
2: Andrea,
0: suona!
2: Colpo di clacson!
0: Eccolo qua!
2: Grandissimo! Buon lavoro!
0: Ciao Andre!
2: Saluta!
3: Ciao!
0: Ciao! Bellissimo, vabbè.
2: Ciao!
0: Le altre radio, ma cosa volete?
1: Allora, telepass sì, telepass no, in realtà il problema è un altro, no? Cioè, toglieranno, forse, speriamo, tutti i caselli.
0: Cosa c'è?
4: Mamma mia, mi sto per arrabbiare.
0: Cosa stai per dire?
1: Mi sto per arrabbiare.
0: Che succede? Che sta succedendo?
1: Perché sarebbe ora e tempo di togliere, ad esempio, quel cazzo di... quel cazzo di casello che c'è alla fine della pedemontana. Cioè, io entro in un casello, faccio tutta la pedemontana, devo pagare, prendere il biglietto nuovo che è lo stesso vecchio e poi rientrare in autostrada. Ma se sono in autostrada pagherò quando esco, fai il conto, unisci le cose, dividetevi poi i soldi, no?
0: Mi sembri come quelli che pagano i 4 euro di Netflix e hanno la pubblicità e si lamentano pubblicità. Ti paghi il tuo telepass, ti paghi il tuo Unipol Move.
1: Però ho capito, io se faccio la 27 se io faccio la 27 e poi la 28, non è che quando entri nella 28 c'è un casello che devo pagare.

0: cominciato a frenare . E ti guardano da sopra guidando il treno.
1: Vabbè dai, basta, ci siamo sfogati?
0: Tutto a posto, ragazzi, come va questo martedì?
1: Buongiorno. Radio Pitta.

0: podcast di Radio Peter Pan, Edu paga e fatti il tele.
1: Sì, no, io non pago,
0: io non voglio pagare.
1: È da tre anni che. Da tre
0: voglio
1: anni.
0: Pagare.
1: Da cinque anni che dici me lo faccio, ho fatto in tempo a farmelo io.
0: Io sto con quelli che stanno invece scrivendo in chat, dovrebbe essere gratuito, vero?
1: No, vabbè, ci mancherebbe.
0: Attaccatevi al conto corrente.
1: No, infatti sarà gratuito questa cosa qua. Se adesso non so quanto tempo ci metterà ad avvenire, però quando tutte le autostrade avranno questo free flow,
0: sì.
1: Tu passerai con la macchina e diciamo, ecco, abituiamoci a quest'idea. Vai via in autostrada, prendi l'autostrada, torni a casa la sera, vai sul portale, guardi autostrada, quanto devo pagare? Questo
0: pago. Online.
1: Faccio online, ci metti.
0: Posso
1: un
0: pagare in contanti?
1: No?
0: Però, e allora.
1: Ma non è che li prendi sti contanti, poi io vorrei capire.
0: Appunto, infatti. No, sicuramente poi il margine di guadagno su questa cosa qua è sulle persone che alla fine si dimenticheranno di pagare. Vedrai che andrà così poi.
1: Vabbè, sì, ma scusami un secondo, ci abitueremo.
0: Sì.
1: Devo dire, cioè.
0: Se no, facciamo come propongono. Intanto la vignetta la paghi una volta all'anno a posto.
1: E va bene anche
0: quello che è, non pago mai più.
1: Entreremo nell'ottica che è come alcuni benzinai dove fai benzina e poi una volta che hai fatto benzina vai dentro al negozio e paghi la benzina che hai appena fatto, capito?
0: Sì.
1: Cioè quello è il meccanismo. Una volta che ti sei abituato poi lo farai in automatico, credo. Cioè secondo me è una gran comodità questa.
0: No,
1: cosa.
0: No, ma magari lo facessero, scherzi a parte.
1: Cioè se entra in tutte le autostrade questo free flow
0: io sarei super d'accordo.
1: Io mi tolgo il
0: certo,
1: sistema
0: e dopo
1: pagamento.
0: Vai lì, no, sul portale e paghi. Non è male. No, stavo scherzando ovviamente, cioè, ho detto dopo sicuramente
1: mi sceneggiata.
0: Sicuramente sì, certo, sicuramente poi mi dimenticherò, però sarebbe una cosa bellissima se togliessero, soprattutto se lo togliessero alla fine della pedemontana.
1: Alla fine il guadagno lo faranno su Edo.

0: parlando di iniziative che potrebbero essere utili alle persone che viaggiano in automobile, oltre al free flow c'è un'altra cosa che dovrebbe arrivare nella primavera del 2027 che potrebbe effettivamente essere utile a molti.
1: Allora, diciamo che l'iniziativa è bella, adesso però il nostro direttore, quando sentirà il nome dell'iniziativa...
0: Come si chiama l'iniziativa?
1: Autosociale.
0: Comunisti.
1: Capito.
0: Comunisti.
1: È stata approvata proprio quasi un mese fa, adesso la notizia è diventata abbastanza virale. E il noleggio sociale come funziona? Cioè, se hai un ISEE inferiore ai 30.000 euro, puoi fare la richiesta di questa auto. Un'auto che può valere al massimo 14.008 più IVA, cioè circa 18.000 più o meno. La paghi 100 euro al mese per 36 mesi, non puoi farci più di 12.000 chilometri l'anno, c'hai compreso bollo, assicurazione e manutenzione, che quello non è più niente male.
0: Ordinaria e straordinaria, e anche assistenza stradale.
1: Devi rottamare però un veicolo fino a Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi, quindi non per tutti devi avere una macchina abbastanza vecchia perché sia dietro l'Euro 4, e poi alla fine di questi 36 mesi la puoi riscattare con uno sconto del 10%.
2: Forte. Io non ci ho capito un cazzo di quello che
1: praticamente hai detto. 100 euro al mese te la dà lo Stato la macchina, e poi alla fine dici la voglio, però devi rottamare un veicolo fino a Euro 4 e avere un ISEE sotto i 30.000.
0: Andiamo per step, anche perché si sta parlando di un'operazione che si appoggia a un fondo statale da 50 milioni di euro destinato a circa 4.000 beneficiari, quindi non è che ci sia poi per chissà quante persone. Anche tutto il discorso dell'ISEE, non mi ricordo, cioè non so a quante persone effettivamente si rivolga poi sta
1: 30.000
0: cosa
1: qua. Non è tantissimo, neanche poco.
0: Anche perché ti ricordi come si calcola l'ISEE? Bisogna vedere quanti beni materiali possiedi, che tipo di entrate hai, quanto è quello che ti avanza a fine del mese, a fine dell'anno. È un po' complicato il discorso. Poi comunque bisogna avere già un'auto da rottamare.
1: Bisogna essere molto poveri. Mettiamola così, dai.
0: Ma neanche tanto.
1: Allora, bisogna essere abbastanza poveri e avere un'auto abbastanza vecchia.
0: Abbastanza brutta.
1: Anche brutta. E te ne danno comunque una non bellissima.
0: Allora, più brutta è la tua auto, più hai possibilità che ti diano una macchina dall'autosociale.
1: Più povero sei, più probabilità c'hai.
0: Autosociale, roba comunque.
1: Mamma mia.

0: sociali, per andare in centri sociali. Vero?
1: Stavo pensando, con 18.000 euro che è il valore che puoi permetterti dell'auto, alla fine ho fatto un confronto. Se vai sui siti di quelle case automobilistiche che vendono quelle macchine,
2: noleggio a lungo termine,
1: così alla fine siamo sulla stessa.
2: Ah sì? Alla fine? Vabbè, ci vuoi, ci stai pensando, Edo?
1: Cosa?
2: Allora, se
1: farmi
2: se
1: l'auto sociale
2: entro fine dell'anno, Edo, c'ha l'auto società. Sociale, c'ha il telepass,
1: no,
2: c'ha
1: il telepass. Cioè, ne passo Unipol Move, perché non è che adesso ce l'ho su con uno o con l'altro, eh.
2: No. Però davvero.
1: Sai
2: però
1: cosa faccio? Devo fare un evento, vado solo per le statali adesso. Non uso più l'autostrada. No.
2: Complimenti a quelli che hanno ideato queste cose qua, davvero.
3: Complimenti all'ingegnere!
2: Bravi! Bravi! Bravi!

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Forever Summer.

0: ricordi che ricordi?
1: Che ricordi?
0: Ma non tanto per questa canzone, perché nella prima ora del programma parlavamo di un'ascoltatrice che cercava un uomo con la motosega per tagliare la legna.
1: Ed ecco qua Timber di Pitbull e Kesha, esatto, dal 2013.
0: Esattamente. A dopo siamo andati avanti, abbiamo cambiato argomento, abbiamo parlato di autostrade, abbiamo parlato di auto sociali. Adesso parliamo di...
1: Abbiamo parlato del casello alla fine della pedemontana, dove ti devi fermare per rimanere in autostrada e pagare.
0: Esatto, e adesso parliamo invece, passando da quelli che tra virgolette sono i poveri che chiederanno l'auto sociale,
1: agli altri poveri.
0: Agli altri poveri che secondo me lo sono molto di più,
1: soprattutto di spirito, forse.
0: Esattamente, perché il trend dell'estate 2026,
1: mamma mia,
0: grazie ad alcuni rivenditori e reseller, sono quelli che noleggiano il Rolex per l'estate. Perché ragazzi, succede davvero questa
1: allora,
0: cosa.
1: È stato un piacere stare con voi questa mattina.
0: No.
1: Io adesso ho da fare.
0: Allora, per poche centinaia di euro, invece di spenderne tipo 12.000, 15.000 euro per avere un Rolex, puoi noleggiarlo per giorni o settimane.
1: Ma...
0: e vai in giro, vai nei tuoi locali, vai a Portofino,
1: vai in vacanza, fai la storia.
0: Esatto, esci, vai nei locali, ti fai la storia con la bottiglia di champagne.
1: Quella che avete diviso in 15.
0: Esattamente, la mettete lì al tavolo, vi fate la storia, la foto.
1: Si vede, che si vede all'orologio, però mi raccomando.
0: Assolutamente, non è illegale, però è secondo me molto triste.
1: Questo anche per me.
0: Lo fa. Potete farlo. È di una
1: adesso non so
0: infinita.
1: Se tra i nostri ascoltatori qualcuno sta ascoltando in questo momento e ha noleggiato un Rolex. Per carità, affari vostri, chi siamo noi
0: con
1: per
0: i
1: dire,
0: vostri soldi,
1: cioè, fate quello che volete. Per noi è molto triste.
0: Cioè, allora, il discorso è questo: fate quello che volete con i vostri soldi, ma
1: piuttosto ma questo non fatelo.
0: Questo non
1: fate quello che volete, però questo no,
0: questo è davvero
1: dai.
0: Una pagliaccia.
1: Prendete

0: faccio un figurone ogni volta. Ciao da Marco.
1: Beh, effettivamente, però poi non puoi andare in spiaggia, capito, dove paghi, non so, devi andare sulla spiaggia di lusso.
2: Lo riconosco.
1: I posti di lusso devi andare.
3: Buongiorno ragazzi, purtroppo io conosco una persona a 40 anni che sta bene con, economicamente, pieno di soldi, si è noleggiato il Rolex e si è appena fatto la storia. Ah. Per far vedere a tutti che
1: mandaci la storia.
0: Mamma mia.
3: Povera Italia. Povera Italia, povero mondo.
0: Poveri tutti.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Mandaci la storia che lo sputtaniamo in diretta, dai. Ah, per fortuna che adesso facciamo i seri. Breaking
4: news. Sì, però voi è inutile che facciate tanto gli squacquara qua che avete aperto un noleggio di smartwatch Xiaomi.
0: Vabbè, però adesso questi sono dettagli.
1: Non è per il lusso, perché vogliamo fare i soldi.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Apriamo con una indagine, l'ultima che ha fatto Federconsumo, e che evidenzia che 90 italiani su 100 al distributore comprano 20 euro di distillato di petrolio invecchiato in autobotte lievemente barricato. Gli altri 10 invece hanno l'auto elettrica.
1: Cioè, comunque è bello elevarlo.
0: Non è male, sì, mi piace.
4: Cronaca dalla provincia di Treviso: una pizzeria ha offerto 1300 euro di stipendio per lavorare 5 ore al giorno, 6 giorni a settimana, e ha trovato subito un cameriere disponibile.
1: Oh, hai visto che ce l'ha fatta?
0: Ci sta.
4: Ora la cronaca interna, parliamo del marito di Iris.
0: Di Radio Sorriso, che succede?
4: Marito di Iris che si è detto preoccupato che la moglie abbia un amante, e allora gli è stato suggerito di mettere dei microfoni in casa, però lui ha rifiutato perché dice che è preoccupato che la moglie lo tradisca e non che si metta a cantare.
1: Cosa me ne faccio dei microfoni?
0: Le registrazioni di Iris che canta.
4: Ed emergono anche particolari inquietanti sul passato di Marco Baxo.
0: Ah!
1: Il Sorriso.
0: No, del nostro direttore. No, che ha fatto?
4: Circa 30 anni fa operava come medico rianimatore, ma poi fu licenziato in tronco. Sembra che abbia detto al suo direttore sanitario che ogni 5-6 mesi avrebbe voluto staccare la spina.
1: E effettivamente, insomma, lì
0: ti fidi di uno così.
1: Un paziente si spaventa se sente dire scusa.
4: È meglio se corri in bicicletta. Dunque, vediamo il momento filosofico in chiusura del nostro Gigi Commodore. Il pensiero del giorno di Monica Morgan: a tutti quelli che non hanno mai trovato il vero amore, siete mai stati dai cinesi?
0: Che magari lì l'ho trovato, non si sa mai, hanno tutto, sì, ci mancherebbe.
1: Sempre sì, profondissimo, no. Monica Morgan, davvero.
4: Hanno anche i Rolex finti a noleggio.
0: Beh, anche quelli se dovessero servire.
1: Sono finti a noleggio.
0: Vabbè. Grazie al nostro giornalista, l'informazione torna giovedì mattina.

0: adesso faremo un gioco.
1: Bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto, sì.
0: Adesso gioco contigo.
2: Ascolta, gioca e vinci.
3: Ascolta le istruzioni che adesso vi diamo, giocate e il jingle è sbagliato. Ascolta, gioca e forse vinci.
0: Beh, certo.
3: Cioè, non è detto, eh.
0: Vabbè, allora, adesso vi spiegheremo cosa si gioca. Prima vi spieghiamo però cosa vi regaliamo.
3: Vi regaliamo un biglietto per andare a vedere Gigi D'Ag quando? Venerdì 28 agosto, dove? All'Ama Music Festival, dove? A Romano De Zellino.
0: Ah, di?
3: Scusami. È Zellino. Sì, ci ho messo una L in più, ma sempre. In provincia
0: sempre.
3: Di Vicenza.
0: Esattamente. È questa bellissima rassegna con un sacco di artisti davvero importanti che si esibiranno, anche Gigi D'Agostino. E cosa bisogna fare, Edo, per portarsi a casa il biglietto per l'Ama Music Festival?
3: Amici radioascoltatori, intanto telefono alla mano. Aprite la chat con Radio Peter Pan. Come? Non avete salvato il nostro numero?
0: Che
3: ma
0: figura,
3: allora ve lo diamo
0: allora.
3: Subito.
0: 393-7366-240. Apri la chat.
3: Apri, ok.
0: Okay. Adesso
3: hai aperto?
0: Una... Hai le dita lì sospese nel vuoto, pronto a mandare il messaggio? Perché
3: devi digitare tre titoli a tua scelta di tre canzoni di Gigi D'Ag. Correttamente devi digitare.
0: Non
3: però,
0: solo
3: eh?
0: Correttamente, anche molto velocemente. 393-7366-240.
2: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

0: Allora, io faccio i complimenti al più veloce che ha mandato i tre titoli di canzoni di Gigi D'Agostino.
1: Bravo Alessio, hai vinto il biglietto in palio per venerdì 28 agosto all'Ama Festival a Romano De Zellino.
0: E che canzoni aveva mandato lui?
1: La prima è Ripassa.
0: E la seconda canzone che aveva mandato invece qual era?
1: Ginnastica mentale. Come? Fotti? Fotti?
0: Senti, sentila che arriva. Senti che arriva.
1: Aia.
0: E l'altra canzone che aveva mandato invece qual era?
1: È quella di cui ho un bellissimo ricordo. Quando DJ Maxwell tanti anni fa con me e con te ad una serata mise come seconda o terza canzone questa hit che stiamo per sentire. Il titolo poi diede luogo a una pioggia che andò praticamente ininterrottamente per mezz'oretta.
0: Sì, esatto.
2: Non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve
0: Maxwell mise questa canzone e cominciò a piovere ininterrottamente.
1: No, poi smise. Prima la mise, poi smise di piovere.
0: Smise ininterrottamente.
1: Ma dopo quanto? Dopo un'ora, tipo, ti ricordi?
0: Sì, sì, a un certo punto ci siamo divisi. Io stavo sul palco protetto, tu stavi sul chiosco di fronte.
1: Protettissimo, anch'io.
0: Bel momento. Va bene, bravi e complimenti a tutti quelli che ci hanno provato. E il gioco, appunto, è ascolta, gioca e forse vinci, quindi.
1: Torna. Quindi forse potrete vincere di nuovo.
0: Forse rivincerete.

0: Talk to You su Radio Peter Pan. State ascoltando il The Remix Show, un programma che segue i trend, che fa giochi, che regala biglietti, che porta notizie, che mette musica.
1: E lamentatevi poi, io dico. Scusa, ma le altre radio a quest'ora, ma dico.
2: Ragazzi, raccontateci cosa state mangiando voi in vacanza.
3: No, per caso avete fatto delle figuracce? Allora, se avete fatto delle figuracce, caro collega, forse è il momento di dire ai nostri ascoltatori che ci mandino un messaggio, magari anche audio, ma oggi un messaggio audio, una nota audio divertente, le vostre figuracce.
2: Anch'io ho fatto una figuraccia una volta.
3: Io sono ero 105, siamo in tantissimi.
2: Una volta sono andato in un ristorante, dovevo pagare 12 euro, avevo solo un pezzo da 500.
3: Caro collega.
2: Era un pezzo da 500 milioni di ascoltatori come quelli che ascoltano ogni giorno sta radio.
1: Noi meno, stamattina abbiamo anche illuminato i messaggi, però devo dire, poi vi siete scaldati. Molto bene, state con noi che tra poco parliamo anche di serie TV e poi servizi in camera.
0: Buona!

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock. Le 9 da 2 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
6: Qual è la coppia perfetta?
7: Io e te.
6: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
7: Una coppia sveglia per il mattino.
6: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: A lì migliora la vita. Breaking
9: news. Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo le frasi di Trump sull'amicizia con Kim Jong-un, la Corea del Sud rassicura: esercitazioni congiunte non finalizzate a un attacco. Ci auguriamo che il rapporto tra i leader porti verso la pace. Il presidente americano ha chiesto di ridurre l'impegno statunitense per non mostrare ostilità a Kim. Coppa Italia, serata felice per le padrone di casa. Bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce. Stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria. 3-0 del Sassuolo sul Cesena. Vittoria ai rigori del Pisa contro l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora non scuoce mai.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
16: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
15: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Per Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ancora, va ancora.
1: Sempre.
0: Cioè, nonostante sia una canzone ormai di 22 anni fa, perché quelli del 2004 c'hanno 22 anni. Edo.
1: Nella mia testa è una canzone del 1844, comunque.
0: Però, quelli del 2004 quanti anni avranno adesso? 12, per te, 12 anni, 12. Certo.
2: Bienvenidos a la tercera ora del programa
1: 22,
2: más interesante de la radiofonía italiana.
3: Pare.
2: Con nosotros, Edo y Andrea. Esto es...

0: Ho fatto la voce quella.
1: Buongiorno,
0: della signora che mettiamo sempre registrata. Terza ora del Dere Mix Show. Oggi è martedì, parliamo di serie TV. Lo facciamo con un po' di news e lo facciamo anche con le vostre recensioni express. Come funziona? In questa magari settimana di vacanza, cioè quella che è passata o quella che sta andando in questo momento, avete visto una serie TV? State guardando una serie TV? Se sì, quale?
2: Sono passate di moda, io non guardo più nessuno le serie.
0: No, no, le guardano tutte, sempre. Sei te che non la guardi più.
2: Solo film.
0: Questa è la tua opinione.
2: Solo Andrea. Film a pezzettini. Non la guardo.
0: Allora, 393-7366-240, nome della serie TV che stai guardando, voto da 1 a 10 e due o tre parole, una recensione express.
2: Ok, 393-7366-240, nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

0: sulle serie TV?
1: Certo, questa è la rubrica sulle serie TV del The Remix Show, conduce Edo.
2: Nel 2024 avevano detto che avrebbero fatto la serie live action dei Power Rangers. Sarebbe stata bella, no?
1: Sì.
2: Aveva iniziato questo prodotto Netflix, che poi ha passato tutto, l'ha presa e ha detto la sviluppiamo noi, l'hanno presa quella di Disney Plus, ma adesso basta, non si fa più niente.
1: Perché?
2: Ragazzi. Perché pare che non, alla fine hanno fatto degli studi, delle cose, hanno capito, e i giovani non sono più interessati ai Power Rangers.
1: Ah, pensavo ai supereroi in generale e ci stava
2: già
1: male.
2: No, quello no, però i Power Rangers non pigliano più.
1: Tu li guardavi i Power Rangers?
2: Poco, non tantissimo.
1: Quindi vuol dire che anche tu non avresti, non saresti stato lì a guardare.
2: Probabilmente la serie live action alla fine non l'avrei guardata.
1: Sì.
2: Non so invece se vuoi guardarti questa produzione di Prime Video, o meglio che è su Prime Video, si chiama Castle Wars, produzione turca. Totalmente realizzata con l'intelligenza artificiale. Episodi da 15 minuti, e la cosa, diciamo, che fa discutere è che tutta la serie è realizzata con l'intelligenza artificiale.
1: Non mi ispira.
2: Neanche a me, devo dire la verità. Sai che io non voglio niente dall'intelligenza, cioè voglio il meno possibile dall'intelligenza.
1: No, ma ci sono
2: artificiale.
1: Cose che effettivamente hanno utilità, proprio buttare una cosa molto priva di sentimento in una cosa che di solito deve averne tanto.
2: Esatto.
1: Mi sembra proprio esagerato. Cioè, come nella musica, nel film.
2: C'è grande attesa invece per Natale 2026. Arriverà su HBO, e questo lo sappiamo, la serie su Harry Potter. Il mese prima, Oxford Street a Londra aprirà il più grande negozio di Harry Potter praticamente del mondo. Cioè, quasi un parco giochi.
1: Ti ricordi che ce n'era uno anche qui vicino?
2: Sì, purtroppo ha chiuso. Su due piani, oltre 1900 metri quadrati di negozio, sarà una sorta di diagonale, esperienza
1: bellissimo,
2: magica ovunque, con la Gringot, il nottetempo, il paiolo magico, il negozio dove puoi comprare qualsiasi roba, molto molto bella.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra poco invece il momento dedicato a voi, alle serie TV che state guardando.
3: Your music, your summer, your radio.

0: Ti ricordi quando la settimana scorsa abbiamo condiviso anche nelle nostre stories l'ordine dei film da guardare per avvicinarsi ad Avengers Doomsday? Tra i vari c'erano anche le serie TV che si potevano guardare e una delle serie consigliate era Loki,
1: Su Disney Plus. Quella tra le più recenti, che ha avuto anche molto successo,
0: esatto.
1: Disney Plus.
0: Infatti è quella che adesso devo riprendere in mano. Devo riprenderla in mano, è già in scaletta.
1: Ma l'hai già vista o devi ancora vederla?
0: Ho visto, credo, una stagione e se non sbaglio sono due. Ne ho vista una, quindi adesso dovrei rimettermi, cioè ricominciare dalla prima e guardarle tutte quante. Comunque una serie molto, molto carina, un po' incasinata, perché quel discorso là del multiverso
2: è
0: davvero un casino.
2: Si capisce niente. Si capisce invece un po' meglio la storia della bomba sul volo Panam 103, miniserie Netflix che parla della storia della vera della bomba. E la nostra ascoltatrice alla terza puntata dice voto 9/10. C'è invece Giada che sta guardando Invincible, voto 8, molto bella. Io non la conoscevo, sono andata a googolare. Dovrebbe essere questa serie animata statunitense basata su un fumetto, insomma, superpoteri, supereroi.
0: Fammi vedere un'immagine che così capisco se lo vedo. Non ho idea di cosa sia.
2: Poi vado da un altro ascoltatore che in questo periodo di ferie, Luca, sta guardando su Netflix Il Carnivoro, serie americana che parla di caccia, pesca e cucina. Molto bella, grossi spunti per la cucina che aiuta poi a valorizzare ogni parte dell'animale, pesce.
0: Bello.
2: La consiglio agli appassionati.
0: Se c'è pure un concetto un po' più profondo, allora è ancora più carino.
2: Alessia sta guardando I Testamenti, che è il continuo del racconto dell'ancella. Entrambi molto d'impatto, quest'ultima, la seconda, quindi I Testamenti, Testaments, scorre meglio e ti prende di più.
0: Quello dell'ancella è quello dove tipo ci sono le donne che devono far figli, no?
2: Dimmi non se... non lo so, non mi ricordo.
0: Mi pare che sia quello, so che se è quello che penso io è stato duro da guardare, proprio duro.
2: E poi chiudo con un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice, sto guardando Violetta su Disney Plus. Cioè mi sta prendendo troppo, sono tornata proprio bambina. Bello!
0: Ben venga.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: fare delle cose e non puoi andare... perdere tempo quando devi andare in bagno. Esatto. Però non è facile.
1: No, effettivamente lo fai con le gambe un po' strette.
0: È pericoloso.
1: Ricordavo abbastanza bene del racconto dell'ancella, sì? Cioè che è un film, una serie molto cruda che racconta di un futuro in cui le in realtà non è un futuro, è un distopico che riguarda il 1985.
0: Un racconto distopico.
1: Esatto, un racconto del 1985 in cui le donne, le poche donne fertili che sono rimaste al mondo, sono schiavizzate per procreare altri figli. Cioè...
0: Ho visto una puntata, ho detto mamma mia, no.
1: Sì, anche troppo, uguale. Ho fatto troppo fatica.
0: C'è chi sta guardando This Is Us. Parecchio toccante ma bello, questa è la Gloria che insomma è rimasta bella contenta. Fabio, produzione Mediaset, vecchia serie, top, il capo dei capi.
1: Credo che parli di Totorina.
0: Sì, era una roba che andava su Canale 5, sì, se non sbaglio, un po' di anni fa. Bene, grazie ragazzi, come sempre è bello avere questi spunti perché poi ognuno prende quello che vuole. Tra poco invece i servizi in camera.

0: Jackpot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: programma stamattina praticamente da camicia,
1: Sì, veramente.
0: Sarà il terzo o quarto disco da camicia, guarda.
2: Sembra di essere al muretto.
0: Ma porca miseria. Insomma, lì.
1: Cosa?
0: No, dico, a quell'ora lì la camicia l'hanno tolta.
2: Ah, cioè,
0: alle 7 del mattino.
2: A noi non ci fanno manco entrare, secondo me, al muretto.
0: No, con questa faccia no, noi no. Va bene, ragazzi, adesso siamo pronti a festeggiare l'ascoltatrice che è pronta al telefono, c'ha un'energia, lei.
2: È il primo servizio in camera di oggi.
3: Servizio in camera vera?
2: Nicole, ciao.
0: Non
2: Nicole.
0: Deluderci, Nicole, che abbiamo sentito una bella carica, eh?
2: Pronto?
4: Ciao!
2: Oh. Benvenuta, come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Che allora. Stai facendo? Sei in ferie?
4: Sì.
0: Ma vabbè. Solo per oggi o per tutta la settimana?
4: Torno lunedì.
2: Ah.
4: Tutta la settimana.
2: Che lavoro tornerai a fare?
4: Carrozziere.
2: La carrozziera, abbiamo.
0: Hai capito, la nostra ascoltatrice. Ci teniamo il numero, che non si sa mai.
2: Sì, esatto, esattamente. Mi raccomando, sempre in sottofondo Radio Peter Pan, perché se no adesso ti mettiamo giù il telefono. Guarda,
0: ce l'abbiamo.
2: Un attimo.
0: Oh, brava.
2: Comunque, ci hanno detto di telefonarti per farti gli auguri, perché oggi compi gli anni. Ci hanno anche detto quanti anni compi, e lo diciamo perché non c'è niente da nascondere. Sì. 24 anni, giusto?
4: Sì.
2: Auguri!
4: Grazie.
2: Auguri da parte nostra e da chi ha scritto.
0: Vorrei fare gli auguri alla mia dolce compagna con cui sto assieme da 5 anni. Come dedica vorrei dirle che è una persona unica, è la mia casa e che si goda al meglio la giornata, tanto saremo assieme. Ci hanno detto che andate a Mirabilandia. Siete lì? Siete arrivati?
4: Manca un'oretta più o meno.
0: Dai, ok. Un'oretta. Pronti allora a fare casino, a fare le giostre, insomma. Sei da, sì, da giostra pericolosa?
4: Io sì.
0: Oh, lui no. Lui ti guarda.
4: Dipende.
2: Allora.
0: Lui vomita.
2: No, bene. Lui va al bar. Ho capito no, come,
4: ecco
2: come
4: sono sì.
2: Lui sta a prendere le birre.
0: Va bene.
2: Allora, buon divertimento, buon compleanno, Nicole. Ci sentiamo alla prossima, ok?
4: Grazie mille.
0: Ciao, Bruni.
2: A presto.
4: Buona giornata. Ciao.
2: Ciao, Nicole. Ciao, ciao. Praticamente stiamo continuando a rimanere al muretto.
0: Senti.
2: C'è anche con questa.
0: Allora.

0: possiamo dire? Lo possiamo dire? Sì. La più bella di Taylor Swift.
1: Sì, anche la più allegra, le altre.
0: Sì, no, perché poi c'era l'altra, cos'era? The Fate of Ophelia.
1: Beh, questa è recente, The Fate of Ophelia.
0: Ma no, dimmene altra, dimmene un'altra.
1: Bene, allora andiamo avanti.
0: Era lì che volevo arrivare.
1: È arrivato il momento di sentire chi è il prossimo Regaz che è pronto per festeggiare con i Regaz al telefono nel The Remix Show.
0: Quindi...
2: Servizio in camera
1: Stefano, buongiorno Stefano.
3: Ciao.
1: Nel fuori onda sentivo che andava la radio e mi sembrava di sentire Radio Peter Pan, quindi mi sa che sei un vero Regaz.
3: Sì.
1: Grande. Senti che carica che c'ha Stefano.
0: Allora,
1: sei in ferie, stai lavorando?
3: No, sono in ferie.
1: Grande. Dove sei in questo momento? Dove stai andando?
3: Sto andando al lago di Levico.
1: Bello.
0: Ma da solo?
3: No, con la famiglia.
0: Ah, ok, andate lì, vi fate la giornatina.
1: Cosa fate,
0: al
1: pranzo?
3: Sì.
1: Pranzone?
0: Ride, stanno tutti ridendo lì perché c'è un'atmosfera un po' di festa, visto che oggi è il 53esimo compleanno di Stefano e quindi...
1: Ci hanno scritto appunto che sono 53 le candeline da soffiare, quindi prendi fiato, tanti auguri papà di buon compleanno, sei un papà brontolone, ma ti vogliamo bene lo stesso, i tuoi tre tarmoni, Beatrice, Sebastiano, Tommaso e anche ovviamente si aggiunge la mammi.
3: Grazie.
0: Cosa vuoi dire?
1: Ridono
0: e Stefano non dice niente tra l'altro. Stefano!
3: Li ringrazio tanto e li voglio bene anche io.
1: Bene.
0: Ho capito che Stefano comunque è uno di poche parole. Sì, in queste situazioni qua sarà tutto in imbarazzo.
1: Sai di solito a casa cosa fa?
0: Bestemmia.
1: Brontolone, ma non dice niente. Guarda la famiglia che va così, i figli che fanno quello che vogliono e via così. Va bene, vi auguriamo una buona giornata al lago.
3: Grazie.
0: A presto. Ciao Stefano, grazie. Ciao. Mi sa che parlano gli altri per Stefano.
1: Aspetta che.
0: Vabbè, grazie. Non serviva.

0: questa cos'è? Del 90 sta canzone?
1: Ma è molto bella, ma è sempre parte della categoria dischi da camicia che abbiamo messo questa mattina. Tanti e tutti belli, I don't
0: vero,
1: mind.
0: Vero, vero. Allora, al volo facciamo un favore a Chiara, che ha chiesto di fare una cosa in diretta, ovvero fate gli auguri a mia mamma e a mio papà, perché è il loro 8° anniversario. Loro si chiamano Laura e Roberto.
1: Auguri!
0: Auguri, auguri, auguri,
1: auguri, auguri, auguri, auguri anche a tutti quelli che vanno in vacanza. Anzi, se andate in vacanza, ve lo ricordiamo, o se siete appena rientrati, cavolo, speriamo l'abbiate già fatto, cioè portate la calamita delle vostre vacanze a Radio Peter Pan.
0: Certo, dai,
1: noi ci teniamo tanto, il nostro studio si sta piano piano trasformando e di questo siamo molto contenti. Questa mattina ci hanno portato la calamita dalla Sicilia con
0: questa mattina abbiamo avuto la Sicilia con i limoni e i peperoncini.
1: Eh sì, che dici, sono giusti, cioè si vedono quelli là. E poi è arrivata una calamita dalla Croazia,
0: che non c'entra niente con la Croazia.
1: Però noi avevamo chiesto calamite molto brutte e questa qui è molto brutta, cioè allora, per l'Alice Fassina è bellissima.
0: La storia l'hai pubblicata?
1: La storia l'ho pubblicata.
0: Ma dove l'hai pubblicata?
1: Ah, intanto sul mio profilo, Edo di Peter Pan, ma adesso la ricondividiamo, va
0: certo,
1: bene?
0: Allora, cercate anche il The Remix Show _, ma in realtà puoi pubblicarla anche secondo me con Radio Peter Pan, perché è una cosa...
1: Che su Radio Peter Pan?
0: Un'iniziativa che riguarda tutto.
1: Ma io la pubblico ovunque, ma che mi frega, guarda, la sto pubblicando, adesso l'ho pubblicata sul The Remix Show, e adesso entro in quello della radio e pubblico pure. Lì,
0: spiegateci se, in base a quello che vedete nella storia, se c'entra qualcosa con la Croazia l'ultima
1: che magari non lo sappiamo, non abbiamo colto magari
0: esatto.
1: Il riferimento.
0: Adesso in console c'è Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Un applauso.
3: Bravo, ci è piaciuto questo 2000 Heroes, ci è piaciuta questa puntata del martedì? Beh, dai, speriamo di sì.
2: A noi,
3: noi sì, almeno
2: abbastanza.
3: Adesso.
2: E a voi?
3: A domani, ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Podcast. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Di non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Movie show, Malagé, state escuchando Radio Peter Pan, parliamo in esperanto stamattina. Sai parlare un po' di russo, Emma?
1: No, russo no, assolutamente.
2: Spagnolo?
1: Spagnolo sì.
0: Allora, saluta e ringrazia i Remix che tornano domani dalle 7, ma fallo in spagnolo.
1: Hola, gracias, muy gracias Remix. Y nos vemos mañana.
0: Non lo so, non mi

0: buongiorno amici, buon martedì, quella che sarebbe la giornata più complicata della settimana, ma noi che ci frega, siamo in vacanza,
1: Ah, siamo in vacanza?
0: Sì.
1: Ah, ancora in ferie.
0: Come gli ascoltatori, in queste settimane, quella scorsa e questa che stiamo affrontando, gran parte della gente è a casa per ferie.
1: Sono tutti via, e nessuno che ci porta le calamite però ci picchia.
0: Non è vero, ne sono arrivate due nuove stamattina, ma che belle, ce n'è una curiosa di un tizio del quale non si vede la testa, che però si sta ficcando la mano dentro il costume. Vabbè.
1: Sì.
0: 5 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation, fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, Allung de Brody, il dilemma rossato, la terza ora con la sala giochi del computerone. Oggi sono incredibilmente carico.
1: Perché?
0: Perché la nonna Luigina, che è la nonna di Emma,

0: senza fermarsi mai, perché abbiamo la grinta giusta.
1: Sì.
0: Inizia un'altra puntata della Generation. Questo disco l'ho rubato dall'archivio, ti ha dato un po' di energia.
1: Mamma mia, che energia!
0: Allora andiamo, buongiorno, buongiorno.
2: Attenzione.

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, buon martedì, quella che normalmente sarebbe una giornata complicata, la più complicata della settimana.
1: Oggi invece...
0: Ma è tutta in scioltezza, guarda, andiamo a far colazione con lui stamattina.
2: Ciao Gio, ciao Caramba.
1: Ciao.
2: Io sono in vacanza questa mattina e siamo con Filippo, stiamo andando a far colazione da... dal bar da Spagnolo.
0: Dai, da Spagnolo.
1: Sì,
0: a Frappe.
2: Chissà se riusciamo ad incontrare anche il mitico Mirko.
0: Grande.
2: Ciao.
0: Non so di chi stia parlando.
1: Il cugino del nipote del figlio di nonna Nina.
0: Te lo sei fatto?
1: No.
0: Ah, pensavo, perché di solito li conosci per quel motivo lì. Sta energia, sta grinta, ce l'ho perché ho il picco glicemico derivato dai biscotti di nonna Luigina, quelli al burro che mi hai portato ieri. A parte buonissimi, ma veramente sono molto calorici, quindi ti danno l'energia.
1: L'avevo detto io.
0: E Giovannino scrive:
1: buongiorno Gio, se saltelli così o erano biscotti di ganja o farina 99.9.
0: Perché
1: non diciamo queste cose?
0: Quelli di ganja non ti danno questa energia, anzi ti rilassano. Sì. Non so cosa sia la farina 99.9.
1: No, neanche io.
0: Te lo sai? Forse ho capito.
1: Forse l'ho capita.
0: Quell'altra droga lì.
1: È l'altra droga. Quella sempre bianca.
0: No, è tutto nature. E dato che abbiamo aperto con un disco che parla di saltare, mi si è accesa questa lampadina. Ti ricordi da bimbi che dovevi fare quelle robe lì per convincere gli altri di essere un grande, di essere un fenomeno?
1: Certo.
0: Quindi avevo imparato a far la ruota per fare colpo sulle persone.
1: Sai ancora farla?
0: La so ancora fare.
1: Dopo voglio vederla.
0: Facciamo un video su Instagram. Oggi ho l'energia giusta per farlo.
1: Che bello.
0: Come il salto mortale. Quindi oggi, domanda del cavolo con due Z, 393-7366-240, tutte quelle robe che fai per sentirti un po' più figo.
1: Oh, ce ne sono
0: tante. Quei trick da fenomeno, dai.

0: Michelle Moving to the Sun su Peter Pan è arrivato Ivano, che è un freddurista.
1: Mamma mia.
0: È convinto di fare una freddura, ma in realtà racconta la verità. Senti.
2: Buongiorno Gio, buongiorno Emma.
1: Buongiorno.
2: Visto che parlavate di biscotti.
0: Sì.
2: Sapete perché si chiamano biscotti?
0: Perché si chiamano?
2: Perché sono stati cotti due volte.
0: Ed è vero, cioè il motivo per il quale si chiamano così biscotto significa proprio cotto due volte. Non
1: quindi
0: so perché.
1: Oggi niente freddura.
0: Ah, non ho capito se la sua intenzione era spiegarci qualcosa o fare una freddura.
1: Secondo me spiegarci, dai.
0: C'è Andrea che è un ascoltatore fedelissimo che ci informa di questa bella novità.
1: Ciao Gio, ciao Emma. Gio, sono il ragazzo che ti aveva scritto che stava per arrivare su mio figlio. Eccolo qui, è nato il giorno di Ferragosto, Nicolò.
0: Sei capito un cazzo?
1: No, vabbè, è nato Nicolò.
0: Arrivato, benvenuto.
1: Bravo,
0: Nicolò,
1: benvenuto.
0: Piccolo Peter Paniano. Nella domanda del cavolo con due Z, nel cazzeggio di inizio puntata, cerchiamo di individuare tutte quelle mossette, quei trick che ti rendono figo, tipo quando eri piccolo, se sapevi palleggiare e poi far girare il piede attorno al pallone mentre palleggiavi.
1: Il
0: giro del mondo?
1: Sì.
0: Non lo so. Oppure fare la Veronica, la Rabona, tutte quelle robe lì. Alzarti la palla col tacco, tirandotela su e poi palleggiando. Quelle erano tutte robe che ti facevano sentire figo.
1: Io facevo ginnastica artistica, quindi io mi mettevo in verticale e camminavo in verticale. Oppure giravo, facevo backflip, queste cose qui.
0: Anche se nel fuori onda mi ha mostrato una cosa che sa fare con la lingua. Non so se vuoi mostrarla agli ascoltatori.
1: E come la posso mostrare? Io
0: facciamo
1: so fare,
0: in ASMR, fallo si sentirà.
1: Si è sentito.
0: So
1: fare la onda con la lingua.
0: Con questa ne ha conquistati veramente tanti.
1: È
0: una roba che ti rende invidiabile dalle altre persone. Quei trick che ti fanno sentire più figo, che ti facevano da bimbo sentire un fenomeno, dai.

0: tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: Magnetic, i Bowser su Peter Pan nella Generation. C'è Kevin che ci manda un messaggio dalla Sardegna, precisamente da Calasinzias. Allega un video.
2: Abbiamo scoperto che è giù nella Sardegna.
1: È nel sud della Sardegna,
2: vicino a Cagliari,
1: che è un posto da poveri o da ricchi.
2: Ma non... Beh, ci sono tante spiagge là.
1: Sei te che definisci le località per poveri.
2: No, vabbè, ma come dire, è come dire vai a Monte Carlo o vai da un'altra parte, vai a Saint-Tropez o vai a Parigi.
1: Quindi?
2: È meno costoso di Porto Cervo.
1: Allora è da poveri.
2: Ma non è vero.
1: È questo che volevi dire.
2: Lo hai detto tu.
1: Stiamo parlando di
2: insultio.
1: Ragazzi, buona vacanza in Sardegna, comunque posti fichissimi, stia scherzando. Stiamo parlando di quei trick che ti facevano sentire un fenomeno quando eri bimbo, ma anche adesso magari. C'è Kevin che scrive:
2: ciao ragazzi, io da piccolo mi divertivo e mi sentivo anche onnipotente a essere l'unico a saper ruotare un braccio in senso orario e l'altro in senso antiorario. Sembra una cagata, ma mi pisciavo addosso dal ridere a vedere come si inceppavano i miei amici. Da Kevin siete grandi.
1: È bello perché questa è la radio più ascoltata dai Kevin. Abbiamo salutato solo ascoltatori di nome Kevin. Adesso io provo a fare antiorario, senso orario. Ce la sto facendo.
2: Madonna, non pensavo.
1: Incredibile.
2: Con la tua coordinazione. Non pensavo. Poi nell'altro senso ce la fai?
1: No, ovvio,
2: non esageriamo.
1: Non ci provo neanche.
2: Okay.
1: Un'altra roba, secondo me, che ti fa sentire figo, ma da grande, è saper spadellare.
2: Beh,

0: ricordi, che ricordi le Antrix?
1: Che ricordi, che ricordi?
0: No. Non l'hai vista su Netflix?
1: No.
0: Neanch'io. La Badante l'ha guardato. Mi ha detto anche carino, non ho mai voluto vederlo.
1: No, non mi interessa.
0: Golden su Peter Pan ci porta una pausettina. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z. Stiamo parlando di quei trick che ti facevano sentire figo o ti fanno anche sentire figo. Tipo spadellando in cucina è quel trick che dici guarda, sono un cuoco provetto, sono il numero uno. Ma Emma, che stava facendo saltellare la pesca che si è portata come merenda, mi ha detto sta cosa.
1: Non sono mai riuscita a fare il giocoliere.
0: Ma con una sì.
1: Vabbè, con una sì.
0: Con due?
1: Con due no.
0: Dai, con due è facile.
1: Non ce la faccio.
0: Con due è facile, con tre è impossibile.
1: Con tre è impossibile.
0: Io ho sempre voluto fare il giocoliere.
1: Però un mio talento è riuscire a prendere le cose al volo con una mano. E se tu mi lanci da lontano un pacchetto di fazzoletti, io riesco a prenderlo al volo.
0: Riesco. Chissà se riesci a prendere al volo i miei maroni che stanno cascando.
1: No,
0: adesso.
1: No, no.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: arriva l'anno 2013, Carolina Marquez, Florida, singing la la la nella Generation. Ciao, io sono Gio, c'è Emma.
1: Buongiorno.
0: C'è Emma, lo dico un po' così perché non sarebbe l'orario in cui c'è lei, la arriverebbe alle 11.
1: Sono un extraterrestre.
0: Però questa settimana ho detto, mi sento solo.
1: Dai,
0: dai, vieni a farmi compagnia.
1: E quindi sono qui.
0: E quindi niente, questo è il motivo per il quale sta settimana la sentite dalle 10. Stavamo parlando di tutte quelle cose, quei trick che ti fanno sentire un figo, tipo io da piccolo sapevo spingermi l'indice quasi fino a toccare il dorso della mano.
1: Vi assicuro che da piccolo, perché in questo momento il suo indice si muove di meno di un centimetro.
0: No vabbè, insomma, comunque riesco a piegarlo a più di 90 gradi all'indietro.
1: Vabbè, vabbè.
0: Comunque abbastanza. Però adesso, durante la pubblicità, siamo andati a fare la ruota. Abbiamo fatto una sfida che tra poco vedrete sui social di Emma, della radio,
1: non lo so.
0: Nelle stories, io e Edo abbiamo fatto la gara di ruote.
1: E devo dire, ragazzi, non...
0: Rulla di tamburi.
1: Non pensavo.
0: The winner of the gara of the ruote su Peter Pan.
1: È Edo.
0: No, non è vero.
1: No, è Gio. Bravo Gio, non pensavo.
0: C'è quella roba lì. Allora, io non facevo una ruota forse da 3 anni.
1: Come stanno le gambe? Hai sentito uno strappetto?
0: Senti i muscoli che un po' tirano, ma vabbè. Però c'è quella roba lì di memoria muscolare che te impari a fare delle robe e difficilmente le dimentichi. Come andare in bicicletta.
1: Sì.
0: La ruota uguale.
1: È vero.
0: La capriola pure.
1: Pure, vero.
0: Non so se ci sono altre robe del genere.
1: Vabbè, ma dai, ma noi siamo tutti bravi a fare queste cose.
0: Ah, guarda.

0: Still, oh well, hey.
1: Bad Bunny, Where She Goes, su Peter Pan. Emma, com'è quella roba che ha portato il mago Giuliano?
2: Molto, molto, molto buono.
1: Sta mangiando, quindi in questo momento non può parlare con voi perché c'ha la bocca piena.
2: E perché c'è l'oroscopo.
1: E c'è l'oroscopo. Saluta il mago Giuliano.
2: Ciao!
1: Giuliano, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ci ha portato un sacco di robe buone da mangiare stamattina. Io devo trattenermi.
2: No, tu hai il panino con la porchetta.
1: Sì, però lo tengo lì almeno fino alle 12.45. Lo sai che se mangio qualcosa poi inizio a salivare e poi...
2: Non
1: parlo
2: ce la
1: così
2: farai
1: in
2: mai.
1: C'è l'oroscopo, quali sono i segni che vanno bene oggi? Che si salvano e che vanno bene in questo martedì, quella che sarebbe la giornata più complicata della settimana, ma siamo in ferie. Si salvano l'Ariete, vanno bene i Gemelli, il Cancro, la Vergine, la Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, attenti.
4: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
1: Perché se vi reggete forte l'impatto sarà meno doloroso. Ma rullo di tamburi, i due segni principali di giornata sono i migliori e i peggiori, li teniamo per ultimi, ma partiamo dai più fighi. Col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i the best, oggi, quelli dello Scorpione. Fra le mille cose della tua giornata cerchi di mantenere l'equilibrio per non ritrovarti col culo per terra, come in una partita di calcio saponato. Sai già che cadrai, ovvio, ma oggi non ti fai male. Anzi, ti fai una bella risata, ti alzi senza esserti fatto nulla e col tuo fiuto da bomber segni un gol di rapina. I più fighi sono quindi quelli dello Scorpione.
4: Un ottimo lavoro.
1: Bravissimi.
4: E non
1: no.
4: Applaudo. Anzi, con ironia.
1: Peggiori di giornata, quelli sì li prendiamo in giro, sono quelli del Sagittario. Gna gna gna.
4: Oddio! No! Dio, ti prego, no!
1: Sagittario.
4: No,
1: male.
4: No, no!
1: Sagittario, peggiori.

0: Jason Derulo del 2011, Don't Wanna Go Home. C'è il GR sti cazzi su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore.
2: E sti cazzi.
0: Si parte da ADN Kronos che titola:
3: gatto scompare per 10 anni, poi si presenta al compleanno della padrona.
2: E sti cazzi.
0: La torta dice ne valeva la pena tornare, sai che i gatti sono scontrosi. Da Repubblica:
3: va a cena fuori con la fidanzata a Castello San Piero, ma era i domiciliari, scoperto al ristorante dal carabiniere.
2: E sti cazzi.
0: Quando sei molto fortunato nella vita, che dici, vai, sai cosa? Prova a uscire. Becchi il carabiniere che c'era a fianco a te. Da Fanpage:
3: le tartarughe possono riconoscere e affezionarsi agli umani? Come comunicano il loro affetto?
2: E sti cazzi.
0: Allora, pare che siano affettuose e si affezionino all'uomo, ma lentamente, in quanto tartarughe. Dal Messaggero:
3: coppia di pensionati compra una vecchia chiesa abbandonata per 175.000 sterline e la trasforma in una casa da 700.000.
2: E sti cazzi.
0: Perché pare che abbiano preso la croce, che era un più, l'hanno girata, è diventato un per, e quindi è esploso il valore di quella proprietà. Vanity Fair Italia:
3: perché gli astronauti dello spazio amano le lasagne e la parmigiana?
2: E sti cazzi.
0: Perché sulla Terra sono buone, ma nello spazio diventano spaziali. Chiudiamo con la Repubblica:
3: gatti travolto da un tifoso nell'invasione di campo, l'amichevole della Juve dura solo un tempo.
2: E sti cazzi.
0: Però attenzione, per quanto Gatti sia stato travolto, sta bene, ha ancora altre sei vite.
1: Peter

0: I Need a Sign, che riprende il disco di Robin S, Show Me Love, fatto il GR sti cazzi.
1: Sì.
0: Questa è la reazione che mi aspetto quando faccio quelle battute lì.
2: Gio, che battuta!
0: C'è uno che proprio si risente.
1: Mamma mia, l'ha proprio sentita questa battuta.
0: Fra poco, mica ci tiriamo indietro, anzi, alziamo il livello, ce l'ha Lung the Prod.
1: Che bello! Ah.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Súbeme la radio, que esta mi canción, siente el bajo que...
8: Radio Peter Pan.
9: Luce batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 in punto.
10: C'è il meteo.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Guarda che bella coppia.
12: Quei due lì davanti.
11: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
12: La coppia dell'estate è perfetta.
11: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
13: Alì, migliora la vita.
3: Peter Pan Meteo.
14: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Nei prossimi giorni correnti un po' più fresche in quota atlantiche calmeranno queste temperature eccezionalmente elevate su tutto il nord Italia, da record temperature pazzesche che ci stanno accompagnando da giugno. E difatti nei prossimi giorni arriveranno anche dei temporali. Intanto martedì e mercoledì situazione per lo più stabile, a parte qualche temporale sui monti. Invece giovedì e venerdì cedimento ad alta pressione, correnti più fresche atlantiche innescheranno temporali al nord anche con rischio grandine e colpi di vento. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Avicii, Aloe Black dal 2019, SOS, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Gio, c'è Emma.
1: Ciao!
0: Stiamo raccontandoci un po' di cose in onda nel fuori onda, sì. Però questa, Emma,
1: mamma
0: te la devo raccontare.
1: Vai, dimmi.
0: Mi permette di aprire la Lung de Brod, perché già ci sono polemiche sul web, ho letto dei commenti su Facebook di gente indignata,
1: cioè?
0: Perché la notizia di TGCom è questa.
1: Arriva la laurea da influencer. Le università USA puntano sul corso di studi in creatore di contenuti.
0: Content creator, la laurea in cosa?
1: C'è già in Italia.
0: Non è vero,
1: sì.
0: No, c'è scienze della comunicazione.
1: No.
0: C'è la laurea in influencer.
1: Certo, l'hanno aperta 2 anni fa.
0: Chi?
1: A Milano.
0: Cosa?
1: Vuoi vedere?
0: Voglio sapere cosa si
1: adesso
0: studia.
1: Adesso te lo cerco, guarda.
0: Fondamentalmente in Arizona, almeno questa è la notizia che hanno riportato, in Arizona, nella università statale, c'è questo corso dedicato al giornalismo, comunicazione e creazione di contenuti, quindi media digitali. È un titolo un po' clickbait,
1: sì.
0: Quindi non proprio un'università da content creator. Però c'è anche quella roba lì.
1: Vabbè, ma ragazzi, è un lavoro, eh.
0: Certo, saper creare dei contenuti di successo poi che hanno interazioni, perché se parli di giornalismo e comunicazione, oggi come oggi devi saper creare anche un contenuto interessante per chi lo fruisce. E quando è che guardi i giornali? Online,
1: certo,
0: anche
1: ormai,
0: sui social, ormai gran parte della roba si fa lì. Adesso andiamo a cercare questa università italiana,
1: sì?
0: E vediamo se esiste davvero.
1: Giuro.
2: Attenzione. No.

0: qualcuno anche i maroni, perché c'è questa cosa della laurea in influencer.
1: Oh, ti ho detto che c'era.
0: C'era anche in Italia, è vero. Cioè, c'è la notizia di TGcom, io l'ho presa come buona che ci fosse questa novità negli Stati Uniti, ma in realtà c'era già anche in Italia. In particolare c'è l'università, quella online,
1: sì,
0: i campus.
1: Esatto.
0: Ma secondo Emma non l'abbiamo ancora trovata, dovrebbe essercene una anche fisica.
1: No, ci sono dei corsi nella laurea di comunicazione,
0: sì,
1: hanno inserito dei corsi di influencer.
0: Quindi specializzarsi in quella,
1: esatto,
0: branchia lì. Stavamo guardando le materie che si studiano nel momento in cui ti iscrivi a un corso di influencer, che poi corso da influencer è proprio detta male, di fatto è comunicazione
1: con i social
0: online. Primo anno che si studia?
1: Semiotica, filosofia dei linguaggi, informatica, estetica della comunicazione, sociologia dei processi economici, tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi e organizzazione aziendale. Guarda che interessante.
0: Informazione e comunicazione nel secondo anno, metodologia di ricerca sociale, lingua inglese, sociologia della comunicazione, psicologia della moda, sociologia della moda, progettazione, processi e comportamenti organizzativi. Insomma, ci sono tante cose legate,
1: bello,
0: anche alla comunicazione più in generale. Trovo che sia poco pratico, cioè non c'è un qualcosa di specifico sul montaggio audio video.
1: Ma magari non lo sai, magari lo fai comunque.

0: non lo scrivono, ma lo fai.
1: L'avrebbero scritto.
0: Oh, posso dire, ho trovato la mia prossima laurea.
1: Ma potevi scegliere di laurearti in questo.
0: Direttamente, infatti, non so perché ho scelto biologia.
1: Sbocchi lavorativi?
0: Da biologa o da influencer?
1: No, da influencer.
0: Beh, ce ne sono infiniti.
1: Lo trovi poi un calciatore che ti sposa da influencer?

0: David Guetta, Sad Girls. Nella Generation a quest'ora c'è la Long the Broad, quindi becchiamo un po' di notizie sul giornale, ne parliamo come se fossimo al bar. Tipo, hai visto che Dua Lipa è a Portofino per l'addio al nubilato della sua amica?
1: Ah sì, ma sai che a me Portofino non piace? Non c'è niente a Portofino.
0: Non sono mai stato, cos'ha di brutto Portofino?
1: Non c'è niente.
0: Non ci sono i cestini?
1: Non c'è assolutamente niente. È una meta che è diventata vine hype per niente. Per niente, te lo giuro.
0: Scusa, è una meta che mi sono. Che hai detto una meta?
1: Che va in hype.
0: Ah, va in hype. Ho capito, va in hype. Ho detto
1: no,
0: non lo so.
1: Va in hype.
0: Va in hype, cioè. È molto quotata, sì. Ma non capisci il motivo. C'è sempre stata la ricchezza a Portofino.
1: Sì, ma non c'è niente. È tipo dire Cortina.
0: Salutiamo gli amici della Proloco di Portofino che stanno dicendo: ma scusa, ma come si permette la signorina a dire queste cose? Emma Rossato, se volete
1: querelarla,
0: è disponibile, anzi ci tiene a queste cose.
1: Sì,
0: ma a prescindere dalla location,
1: vai.
0: Stavo pensando, Dua Lipa comunque è una ragazza alla mano.
1: Sì, semplice.
0: Si è sposata anche lei da poco. Che fanno all'addio al nubilato? Perché io sono stato chiaramente agli addio al celibato, quindi conosco la versione maschile.
1: Sì.
0: Quella femminile. Tu hai frequentato?
1: Io devo farlo, lo stiamo organizzando per una mia cara amica per settembre.
0: Cosa state
1: organizzando? La rapiamo.
0: Ah, quindi non si può dire.
1: No, non si può dire.
0: Mannaggia.
1: Però posso dire uno spoiler.
0: Cosa
1: sta lavorando, quindi in questo momento secondo me non sta purtroppo ascoltando, ma andremo a Londra a vedere dei maschiacci.
0: Davvero, c'è un maschiaccio a Londra?
1: Sì.
0: Ah.

0: Afrojack sia e Wake Tonight. Nella Generation è arrivato un messaggio di Federico che ci rende soddisfatti.
1: A Chianale, un borgo a 1800 metri di dislivello in in provincia di Cuneo, in Piemonte. Sì. Non prende un cavolo con due Z, neanche le radio piemontesi.
0: Ma
1: prende Radio Peter Pan, pazzeschi!
0: Bravo Riccardo, grazie della segnalazione, ci ha reso felici. Stavamo parlando dell'addio al nubilato.
1: Sì.
0: Io esperto di addio al celibato, non ho mai partecipato a un addio al nubilato, non so voi donne che facciate, ma ho scoperto tramite Emma che esiste un posto magico dove andate a festeggiare e fare le zozzerie.
1: Che si chiama Magic Mike.
0: A Londra c'è questo locale, dopo ne parliamo. Pare che un'ascoltatrice che si chiama Mari. Emma, io sto manifestando perché mi portino al mio 30° nel 2027. Ma
1: con
0: lì,
1: fuoco il cappello del pompiere, perché ci sono anche i pompieri sexy.
0: Al Magic Mike. Fra poco apriamo le porte di questo locale che piace
1: bello.
0: Molto alle donne.
1: Sì, mi vado a vedere un po' di video intanto.
0: Io non sapevo che esistesse. Ragazzi, no. State con noi.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: White Girl Wasted nella Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Ci siamo imbattuti nell'addio al nubilato di un'amica di Dua Lipa che a festeggiare a Portofino e mi ha detto però Portofino non è in hype.
1: No,
0: non va bene per gli addio al celibato.
1: Ma no, fai le fighettine, ma non no. No.
0: Bisogna andare a
1: Londra,
0: perché lì c'è un locale che piace molto alle ragazze della Gen Z, ho scoperto, sì. Piace molto ad Emma. Andrai
1: ma
0: in
1: no,
0: questo
1: Gen Z,
0: posto.
1: Guarda che è un locale che va da tanti
0: un'istituzione.
1: Ma certo,
0: cioè da sempre,
1: perché è nato da un film che si chiamava proprio Magic Mike.
0: E il film Magic Mike di cosa parla?
1: Di questi spogliarellisti.
0: Ok.
1: E hanno aperto il locale in ricordo di questo film. Non ha aperto solamente a Londra, ma anche in altri posti in tutto l'America.
0: Anche delle succursali. È a Leicester Square, lo spettacolo dura 90 minuti senza intervallo, chiaramente serve il documento perché devi essere maggiorenne. Costo?
1: Non costa tanto, se vuoi farle quelli basici. Quindi 42 sterline te la cavi, ok, per entrare, ma ovviamente arrivi anche a fasce più alte. 191.50 sterline.
0: Ah, un bel po' di soldini.
1: Se vuoi fare l'experience VIP, quindi magari incontrare i ballerini, avere il drink, poter andare anche sul palco, avere la cena inclusa, paghi circa dai 239 ai 339.
0: Com'è
1: sterline.
0: Che si chiama la tua amica per la quale avete organizzato questa cosa che ancora non lo sa?
1: Giorgia.
0: Hai capito, Giorgia, cosa ti stanno organizzando? Quindi il mio dilemma è più sozzo un addio al celibato o un addio al nubilato? Cioè esagerano di più gli uomini o le donne?
1: Beh, gli uomini.

0: dovresti fidanzarti, così poi le tue amiche ti organizzano la via al nubilato e ti portano al Magic Mike a Londra.
1: Mamma mia, non parliamo di fidanzamento oggi, per favore.
0: Perché?
1: Lasciamo stare.
0: È una data
1: di merda. Ma se dovessi andare a Londra e trovare uno, un buono del Magic Mike, che mi dice ti vuoi fidanzare, mi vuoi sposare, dico subito di sì.
0: Davvero?
1: Immediatamente.
0: Cioè, fondamentalmente questo locale a Londra che ho scoperto oggi grazie ad Emma è un locale di spogliarellisti, tutti grossi, sembrano tutti tipo John Cena.
1: Ma non è uno spogliarellismo così tanto spinto. Esatto.
0: È più elegante.
1: È sensuale, è sexy.
0: C'è Nicola che scrive: c'è pure a Verona una roba simile sul Garda. Quindi questa è l'informazione che ha lui. Qualcun altro invece ricorda un altro film. Vedi, Magic Mike era un film che ha dato l'idea poi, certo, a qualche imprenditore di sviluppare proprio questo locale di spogliarellisti. C'era un locale invece in un film, Le ragazze del Coyote Ugly,
1: sì,
0: e qualcuno ha avuto l'idea di ricrearlo.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
0: Ciao.
2: Comunque, oltre al locale Magic Mike, a Preganziola hanno aperto anche il locale Il Coyote Ugly, che è identico al film.
0: Cioè, io lo ricordo lontanamente, però c'erano queste ragazze che servivano al bancone e poi ogni tanto facevano degli show, ma ballavano, non era poi così tanto spinto.
1: Beh, c'è un altro bar, mi sembra delle nostre zone, mi sembra quasi a Treviso, in cui ci sono questi uomini baristi che a un certo orario si spogliano e ti fanno uno show mentre ti degusti il tuo drink.
0: Solo che di solito il barista me lo immagino con la panza da birra.
1: No, invece loro non hanno tutto tranne che la panza da birra.
0: Quindi la domanda rimane sul tavolo, cioè sono più zozzi gli addia al celibato o quelli annubilato? Spingono di più gli uomini o le donne?

0: Rapes Jazzy Satisfy. Nella Generation io ho appena mangiato le cose buone che ha portato il mago Giuliano.
1: Anch'io prima.
0: Un panettino con la porchetta e il formaggio. A proposito di porchette, stavamo parlando di addio al celibato.
1: Sì, belli.
0: Anzi, addio al nubilato. Dove le donnine danno sfogo alle loro pulsioni.
1: Dai, finalmente.
0: Secondo me sono più spinti gli addio al nubilato rispetto agli addio al celibato. Qualcuno ci informa che all'OM a Treviso
1: i baristi sono super fighi, si tolgono la maglia e ballano sui banconi.
0: Abbiamo cercato dei video online, ci sono, sì. Quindi è
1: quello che ti dicevo del in Veneto.
0: Invece lei dovrebbe, secondo Emma, denunciare le sue amiche, sì, perché scrive:
1: io volevo andare a ballare, ma le mie girls erano stanche dopo un pomeriggio al mare, quindi a mezzanotte mi hanno riportata a casa.
0: Invece suo marito dice: allego foto di mio marito rientrato dal addio al celibato alle 6 del mattino, c'ha la faccia che non è storto
1: di più. Ha un occhio chiuso, l'altro aperto,
0: sembra Rocky che ha appena combattuto,
1: sì.
0: Adriana,
2: vorrei restare anonimo.
0: Prego.
2: Lavorando in bar locali di zone di mare,
0: sì.
2: Ho visto situazioni davvero imbarazzanti che riguardano le donne.
0: Vabbè, dai, però.
2: E in alcuni casi, vuoi l'alcol, vuoi quello che sia, l'animo della festa, le ho viste proprio
0: No! Basta, abbiamo tagliato la fine. Avete capito?
1: Anch'io ho visto tanti uomini fare quella cosa.
0: Ma siamo moralisti, dobbiamo dire che è una roba sbagliata,
1: no,
0: è una festa.
1: Ma che te frega, dai.
0: Poi si sposano e va tutto bene. L'importante è che rimanga tutto lì.
1: Esatto, quello che succede lì rimane lì.
0: Quindi quello che farai a Londra con le tue amiche
1: rimane a Londra.
0: No, ce lo racconti in onda.
3: Peter Pan, estate!

0: Shakira, Dai Dai, insieme a Burna Boy, che potrebbe essere uno spogliarellista del Magic Mike, perché se l'hai visto anche lui è bello fisicato.
1: Ma là sono belli in tutto. Mamma mia, non mi ci pensare, dai.
0: Ma veramente, ti distrae.
1: Ma che
0: cosa.
1: Belli, ma che. Ma perché tu non hai mai visto il film? Non hai mai visto il video? Quindi.
0: Ah, vabbè, sinceramente ho visto dei video così, non è che mi ha.
1: Ma perché voi uomini pensate solamente al sesso, non pensate al
0: no,
1: prima.
0: Non è vero. Guarda, c'è un ascoltatore che dice: dammi idee, devo organizzare una via al celibato in quanto testimone, ma non ho idee. Tu devi fare qualcosa che sai che piace allo sposo. Noi abbiamo organizzato con la mia cricca di amici, che gran parte sono sposati, diversi a via celibato, li devi personalizzare in base ai gusti. C'è un amico che dice: io non voglio fare robe esagerate, a me basta fare un weekend via con voi, facciamo gli scemi, siamo andati a fare un po' di rafting, un po' di avventure grigliate, abbiamo mangiato la carnazza, abbiamo bevuto, siamo tornati a casa felici senza fare le zozzerie.
1: Niente,
0: sì, va bene anche così.
1: E questo è quello che puoi raccontare in radio.
0: Fai qualcosa che possa piacere allo, piacere allo sposo. Certo. Tra poco che c'è?
1: Tra poco c'è la sala giochi.
0: State con noi, sarà zozzissima.
2: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: Ci sono le news.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buona giornata da Umberto Cascone. La Commissione europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese, mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari ed autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: bella questa. Correva l'anno 2015, Gregor Salto, Curio Capoeira, Paravossè. State ascoltando Radio Peter Pan. Terza ora, sempre con Emma e Joe, però.
1: Ma c'è anche, anche lui, anche Computerone.
0: Certo!
2: Ciao, Joe.
0: Ciao Computerone, t'a posto? Apriamo la sala giochi? Via!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: Start! Nella terza ora, quindi quella che va dalle 12 alle 13, si gioca per assegnare quotidianamente due ticket per arrivare alla quota totale settimanale di 10 ticket, che sono numerati in ordine cronologico dall'1 al 10, che danno la possibilità a 10 di voi di partecipare a un sorteggio.
1: Bello.
0: Che si tiene il lunedì a quest'ora qui. Quindi quelli che vincono, e vincono il ticket e onore e gloria, poi se sono fortunati vincono anche
1: i gadget di Radio Peter Pan, ma non solo, perché per questa settimana c'è, ci sono in palio il gazebo super VIP al sandwich di Sottomarina.
0: Che forse ieri non l'avevamo neanche detto. Computerone, a che giochiamo? Elabora. Vai, scegli.
5: Cancellare la cronologia.
0: Ok, il gioco della cronologia cancellata è un gioco musicale, ma più che altro di memoria storica.
1: Esatto, perché sentirete tre canzoni, sì, che verranno riprodotte in ordine non cronologico, ma voi dovete essere bravi e riordinarle, quindi dalla più antica alla più recente.
0: Al 393-7366-240, per comodità le canzoni sono indicate come brano A, brano B, brano C, così l'ordine basta che lo fai con le tre,
1: esatto,
0: lettere. Ok? 393-7366-240.
6: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
7: Brano A.
8: Pitbull e Jennifer Lopez. We are one.

0: secondo te quando lei canta Everybody Get Up and Dance,
1: sì,
0: è la sua voce vera o è un'altra che canta al posto suo?
1: Secondo me
0: mi è venuto il dubbio, perché quando lei parla con la sua voce vera e dice quelle frasi non può avere quell'estensione vocale lì. Madonna, secondo me può farlo. Dance Theria su Peter Pan, e nella terza ora della Generation si gioca con la sala giochi. Oggi abbiamo assegnato il ticket un attimo fa, il numero
1: 3,
0: numero 3 di questa settimana, con il gioco della cronologia cancellata, quindi tre canzoni in ordine sparso da riordinare dalla più antica alla più recente. Brano A era quello di Pitbull e Jennifer Lopez, che si chiama We Are One. Il brano B,
1: The She's a Sister con Only the Horses.
0: E a chiudere il brano C, quello dei Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky. Qual era l'ordine corretto?
1: C, A, B.
0: No, quello lui dice questo, ma non era. Poi?
2: A, B, C.
0: A, B, C, come no, l'abbiamo sentite? No.
3: C, B, A.
0: C, B, A, quindi il contrario di come l'abbiamo sentite? No.
3: B, A, C.
0: B, A, C. Allora, B è giusto metterla prima, e quindi evidentemente se non è B, A, C, è...
1: BCA.
0: B si parte dagli She's So Sister, Only the Horses del 2012, seguita dal brano C, Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky del 2013, l'ultima, e secondo me era la più facile da collocare, Pitbull, Jennifer Lopez, We Are One, perché era colonna sonora dei mondiali di calcio del 2014.
1: E quindi te la ricordavi
0: quelli
1: per
0: in
1: quello.
0: Brasile, insieme alla versione italiana di Emiskill a Maracanã.
1: Che bella quella canzone!
0: Quelle erano le due canzoni dei mondiali del Brasile. La più veloce a individuare BCA si porta a casa il ticket numero 3, lei si chiama
1: Jessica Gigante.
0: Brava Jessica, you win.

0: Another Talk to You su Peter Pan. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi. Io stavo guardando il calendario della Serie A che riparte questo weekend. Sono tipo in crisi d'astinenza. Sabato alle 18.30 c'è Udinese Como, quindi Fuorce Friul, Fuorce Udin. Un sacco di ascoltatori che non vedono l'ora di vedere. Certo, è tosta col Como, prima giornata, amici dell'Udinese. Però. Poi c'è alla stessa ora Inter Monza.
1: Mamma mia, se perdete siete proprio degli scarsi.
0: Può essere, non lo escludo.
1: E poi c'è anche Parma Cagliari. Genoa e Napoli.
0: 20.45, ma in realtà sì, gran parte sabato al 20.45. Cosa stavo vedendo?
1: Domenica ho inizio Venezia, ufficialmente
0: Venezia Lecce alle 18.30 al Penso. Torino Milan, interessante. Anche Bologna Lazio, Roma Fiorentina. Guarda che è una prima giornata.
1: Atalanta Sassuolo, dai.
0: Parte la Juventus che asfalterà il Frosinone. La gufata alla prima giornata.
2: Radio Peter Pan Next Event.
0: Per quanto riguarda invece gli eventi di Peter Pan, iniziamo giovedì 20 agosto il Peter Pan 90210 in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia. Dalle 21 il DJ Maxwell, LDL, Nerocchi, l'animazione in stile anni 90 e 2000. Venerdì invece
1: c'è Peter Pan Impatto alla festa paesana Galleriano di Lestizza a Udine. Dalle 21 DJ Maxwell, Fede, l'animazione di tutta di Peter Pan con la Dance Crew.
0: Domenica 23, una cosa che riguarda anche te, sarai al Sand Beach Club al Maison Marie di Sottomarina, Venezia, dalle 16 in diretta pure.
1: Oh sì, certo, con Marco Baxo e poi ci sono io, Emma Rossato, e poi ci sarà anche l'evento Black Gitana con il 50° compleanno di Cristianino.
0: Hai capito? Vabbè, sì. Insomma, gli appuntamenti sono tanti, li trovate tutti sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Non posso vivere in un mondo senza Quevedo ed Elvis Crespo, la graziosa.
2: Ma tu lo sapevi che Quevedo è il cantante spagnolo più ascoltato in tutto il mondo?
1: Porca miseria, ma io sì, pensavo solo a Castelfranco Veneto, invece no, in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
1: Incredibile. E tu sai che la graziosa è riferito alla calamita che ci hanno regalato degli ascoltatori stamattina, quella si con i limoni?
2: Ah, pensavo no, quella che si toccasse i maroni.
1: No, quello che si tocca i maroni non è molto grassioso.
2: No, infatti.
1: I limoni invece sì. Quindi rimane attivo, ragaz, il contest calamite brutte. Siete in vacanza in questi giorni e state ascoltando Peter Pan, recuperate in un negozio quello di souvenir la peggior calamita che potete trovare
2: e portatecela, oppure speditela. Dai,
1: spedite
2: su,
1: o via delle Mimmose 12 Castelfranco Veneto come spedizione, o venite voi fisicamente, oppure magari a un evento della radio ci incrociate, ce la date in mano e poi noi la appiccichiamo qui in studio.
2: Sì, che belle.
1: E beh, così abbiamo i vostri ricordi, soprattutto dei limoni della Sicilia.
2: Sì.
1: Fra poco torniamo con lo spicchiattino finale, c'è Silver,
2: DJ Silver con i 2000 euro e poi il

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass up. Under
6: pressure. Fan, forever fan, forever summer.
7: Ci fu un'idea.
8: 2000 Heroes.
9: Un gruppo di persone straordinarie.
8: I supereroi degli anni 2000 mixati da
9: Silver.
10: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della terra, roba simile.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie a Silver ci ha portati al 2005 con Martin Solveig e Jealousy.
3: Al 2004 con Most E, Right About Now.
2: A chiudere dal 2007 Ida Core e Fed Legrand, Let Me Think About It.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Super Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation.
3: Come sei volato?
2: Sono volato dall'altra parte del mondo. Sono arrivato da Castelfranco fino a Sacile. Ho trovato il Dome che sta cucinando.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi si mangia come le galline. Sì, perché c'è la bassanese che deve andare a lavoro presto. Quindi il Dome qua prepara le patate al forno con le polpette di baccalà. Gio, sai cosa dice il suo oroscopo?
2: Che dice?
5: Ama chi ti porta il gelato. E io ho fatto le patate al forno, Gio.
2: Quindi evidentemente poi arriva al lavoro e trova chi le porterà il gelato. È quello che
3: no,
2: dice.
3: No, quello è l'amante allora.
2: Evidentemente, computerone, ne sai qualcosa te di gelato?
3: Hai capito.
2: Giochiamo per assegnare un altro ticket, il secondo di oggi, il numero
3: 4
2: di questa settimana. Il gioco è...
6: Elabora, vai.
2: Ok, province è un gioco geografico, si gioca con una provincia italiana,
3: esatto,
2: che fra un attimo scoprite, e poi vengono elencati
3: 10 comuni. Ma di questi 10 comuni uno non c'entra assolutamente un piffero, dovete identificarlo.
2: Quale comune non fa parte di questa provincia? 393 7366 240. Su WhatsApp, messaggio scritto vocale, vince il più veloce.
0: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
7: Benvenuto in Italia!
8: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
9: Provincia di Lecce!
2: Trepuzzi! Supersano! Otranto! Camaiore! Galatone! Galatina! Calimera! Gallipoli! Tricase! Casarano!
7: Benvenuto in Italia!
2: Quale di questi comuni non fa parte della provincia di Lecce? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
10: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Fino a finale si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 4
0: col gioco
1: Provinci.
0: Cioè si è giocato con una provincia italiana che era quella di Lecce. Abbiamo elencato 10 comuni. Uno di questi comuni non fa parte della provincia di Lecce.
1: Trepuzzi.
0: Supersano. Mi piace molto Supersano perché lì evidentemente l'aspettativa di vita è molto alta.
1: Sì.
0: A Supersano.
1: Otranto.
0: Ah, la O di Otranto è famosa.
1: È vero, la O di Otranto.
0: Camaiore.
1: Allora sì che c'è. Ah no, ok. Galatoni.
0: Galatone, niente di accenti proprio. Galatina, come le caramelle.
1: Calimera.
0: Ok, Calimera, Gallipoli.
1: Tricase.
0: E Casarano. Quale di questi comuni non fa parte della provincia di Lecce?
2: Casarano.
0: Casarano c'è poi.
1: Tricase.
0: A parte che è Tricase. Protagonista anche di un film con Renato Pozzetto, comunque in provincia
1: bene,
0: di Lecce.
1: Lì.
2: Calimera
0: pure.
2: Camarano.
0: Camarano? Era Casarano. Vabbè.
1: Infatti quello l'ho messo.
0: Poi.
3: Camaiano.
1: Anche Andrea questo.
0: E Camaiano. Ha fatto un mix con Maiano in provincia di Udine.
1: Oristano.
0: No, era Otranto, non era Oristano.
1: Che c'era? Hai messo quello solo... mi ero scambiata.
0: Hai messo solo gente che non ha capito i comuni.
1: Esatto.
0: No, Oristano è chiaramente in Sardegna, ma non era elencato. In realtà, fra quelli elencati, non fra quelli che avete capito voi, il comune che non fa parte della provincia di Lecce era
4: Camaiore,
0: che si trova invece
1: in provincia di Torino.
0: Ma no, di Torino, non è neanche in Piemonte.
1: No, dove sta?
0: È in Toscana.
1: È in Toscana?
0: In provincia di
1: Firenze.
0: Lucca, bravissima, senza aiuti sta ragazza. Il più veloce si porta a casa il ticket numero 4. Lui è
1: Angelo Sartoretto.
0: Angelo. Bravo Angelo, you win!

0: At Last, passo ben solto su Peter Pan. Prima di salutarci, non so se hai sentito Emma, ma anche voi che state ascoltando la pubblicità che riguarda la Peter Pan DJ Academy.
1: Bello!
0: Dal 3 ottobre ripartono i corsi qui in sede di Radio Peter Pan, sia il corso DJ e Vocalist che quello Speaker Edizione. Ma c'è la possibilità di provare il corso DJ sabato 29 agosto. Sono già aperte le prenotazioni per il workshop gratuito che sarà allo Street for Meet a Piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso. Ripeto, sabato 29 agosto il workshop gratuito per il corso DJ e Vocalist su prenotazione tramite il link che trovi sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Scorri, perché sì, sono in ordine cronologico, quindi scendi giù, scendi giù, scendi giù, perché ce ne sono tanti fino al 29 agosto. Trovi la Peter Pan DJ Academy a Street for Meet a Sernaglia della Battaglia e ti iscrivi gratuitamente.
1: Che figo!
0: Tu vuoi farla DJ?
1: No, lascia stare, va?
0: Non sei capace?
1: No, non credo.

0: Abra, te sai chi è Houdini?
1: Houdini, è un mago.
0: Era un mago, molto molto famoso, aveva una specialità, che era far sparire se stesso e le cose, oltre all'escapologia, quindi liberarsi dalle robe che lo...
1: Sì, dalle scatole, quelle chiuse.
0: Incastravano, però spariva anche. Quindi prova a dire abracadabra.
1: Abracadabra!
0: Spariamo anche noi, ci sentiamo domani.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Il non si batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
5: Le 13 da 2 minuti.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
6: Questi due sono inseparabili.
7: Ma chi? Dove?
6: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
7: Una coppia sfiziosa.
6: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
8: Ali migliora la vita.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer. Su Rai.

fino alle 15, poi arriva Muma nella casa. Ringraziamo gli Gemmas, Joe e Emma, quelli della Generation, che vanno traghettato fino alle 13. Ma che bello, ma che forza, ma che voglia c'ho di fare un sacco di cose insieme a voi. Non è vero, c'ho un sonno, sono stanco, sono preso male, anche perché stamattina intorno alle 8 mi ero appena svegliato, perché avendo la pausa delle sveglie indesiderate, quindi la sveglia non è alle 5 e un quarto per tutto il mese d'agosto, sto cercando comunque di mantenere un decoro, cioè non posso alzarmi alle 10 e 11, poi tra due settimane ma come faccio? Allora cerco di alzarmi sempre verso le 8. E stamattina la prima domanda che mi hanno fatto è: Fede, ma da quant'è che non ti pettini? Ah, e sono andata a ripescare, ho detto guarda, forse c'ho la foto, non c'ho la foto di quando ho fatto la pelata, perché per chi non lo sapesse sono calvo, proprio bello liscio, senti? Ah, ASMR. Però ho trovato una foto del 22 aprile, mi sembra 22 aprile ero già pelato, 1 gennaio ultimo taglio di capelli del 2022. Anzi, faccio pure una bella cosa, vi lancio un super disco molto figo, quello di Molella, che si chiama Che lo che, e nel frattempo la pubblico sulle storie, vattela a vedere.

Not Alive, Fisher, Florence Harman qui su Peter Pan. Vi sto raccontando di quando ho finalmente tolto i capelli. Cioè, ho appena pubblicato una storia, Fede trattino basso dice cose, dell'ultima foto che c'è in archivio di me con i capelli. Certo, non è che fossero così tanti, c'avevo un'attaccatura talmente tanto alta che potremmo definire attaccatura al contrario, quindi

testa in giù. Però al di là di questo, vi vorrei raccontare del come ho deciso di tagliarmi i capelli e quando, visto che poi arriva un disco che si chiama Dove e Quando. Ero a Roma, ovviamente, vivevo ancora a Roma, 2022. A un certo punto, in piena sera, erano, fai conto, le 11 di sera di un mercoledì, quasi d'inverno barra inizio primavera, e mi alzo e dico basta, voglio tagliarmi i capelli, mi sono rotto le scatole, da questo momento in poi voglio essere calvo, non ce la faccio più, ormai sono troppo brutti. Sono arrivato a destinazione, mi alzo, prendo il rasoio, mi metto il bagno, apparecchio, faccio tutto quanto e ve la racconto così. Praticamente metto il rasoio a zero, faccio il primo buchetto, ok, seconda striscia, ok, al terzo si scarica con i miei capelli attaccati, che figuraccia, mamma mia. A un certo punto viene anche la mia compagna dell'epoca che prova a tirarmi per il rasoio, ma mi portava via la testa e era un dolore assurdo. A un certo punto ho detto: senti, dobbiamo trovare una soluzione, ci serve qualcuno che ci abbia un rasoio, mio padre. Alle mezzanotte meno un quarto siamo arrivati a casa dei miei e giustamente abbiamo citofonato e si sono abbastanza spaventati. Dice: ma chi cacchio è che suona? Papà, son Fede. Oddio, che è successo? Mia mamma disperata. E detto: niente, sono entrato sulle scale con sto rasoio attaccato alla testa. È stato un bellissimo momento. Mia mamma e mio padre che mi hanno fatto i capelli intorno a mezzanotte, ma la cosa più bella è che poi hanno pulito loro. Hai capito? I genitori cosa non fanno per un figlio? Neanche un disco night hanno tirato.

0: basta parlare dei miei capelli, pure perché ormai tecnicamente non ci sono più, sono arrivati loro, gli amici del El Miami, baby!
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo!
2: Esattamente, il flow latino del Miami in pillola, il mio nome è Shaddai, a rappresentare qui il
3: Flow Latino.
2: Vi sono

0: set. Io e Salito Sanchez in riva al mare al Boa Beach Muggia Trieste. Dopodiché il 5 settembre il Miami al completo sarà in piazza a Manzano Udine.
1: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
0: Niente, volevo solo dirvi ancora che sto remix l'ho fatto io.
2: 5 cellulari nella tuta gold.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

manetta, quella in cui facciamo le ricorrenze certificate. 1868, martedì 18 luglio, sì, 18 luglio, 18 agosto, durante un'eclissi totale di sole osservata a Gunther in India, l'astronomo francese Pierre Janssen individua nello spettro della luce solare una riga gialla che non corrisponde a nessun elemento allora conosciuto. Era a quanto pare la prima osservazione dell'elio, un elemento che all'epoca sembrava esistere soltanto sul sole. Un po' di curiosità, il nome Elio deriva dal greco Helios, cioè sole, perché l'elemento fu scoperto prima sul sole che sulla terra. Poi Janssen fece la scoperta durante un'eclissi durata circa 6 minuti e 40 secondi e lo stesso fenomeno fu osservato indipendentemente dall'astronomo britannico Norman Lockyer e infatti entrambi ricevettero il merito e il brevetto della scoperta. Poi l'elio fu isolato quasi 30 anni dopo, nel 1895 sulla terra, e dopo la sua scoperta astronomica. E poi è il secondo elemento più abbondante dell'universo dopo l'idrogeno. L'idrogeno, ma sulla Terra, è relativamente raro perché è molto leggero e tende a sfuggire nell'atmosfera. Tutto bello, però pensate poi, quest'elio, che dopo tanti anni, nel 2026, viene utilizzato alle feste di compleanno in cui la gente parla così, parla: ciao, sono Sister Gloria! Hai capito?

agosto 1943 nasce ad Alessandria Gianni Rivera, il golden boy del calcio italiano, leggenda del Milan, primo italiano a vincere il pallone d'oro. Me lo ricordo quando ero piccolo nel 1943, come se me lo ricordo, ma magari. Ha costruito una carriera lunghissima tra club nazionale. Un po' di curiosità, debutta in Serie A a soli 15 anni, 9 mesi e 15 giorni contro l'Inter, un predestinato, uno dei più giovani esordi nella storia del campionato. Adesso, vabbè, ovviamente credo che ci sia un giocatore ancora più giovane, e Lorenzo Tassi, devo andare a recuperare, del Brescia, che era fortissimo, però si è un po' perso, e fece l'esordio addirittura con l'Inter. Poi Gianni Rivera, il Milan lo acquistò nel 1960 e rimase in rossonero fino al 1979, ovviamente diventando uno dei simboli assoluti del club. Nel 1969 diventa il primo italiano a vincere il pallone d'oro, precedendo Gigi Riva nella classifica. Con il Milan vince 3 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe delle coppe, 4 coppe Italia, una coppa intercontinentale. Con la nazionale invece vince l'europeo del 1968 e conquista l'argento ai mondiali del 1970, torneo ricordato anche per il suo gol nella storica semifinale Italia-Germania. Insomma, un campione a cui mandiamo tanti auguri, Gianni. Ormai forse è un po' tardi, però insomma, leggenda del calcio, leggenda del Milan e soprattutto leggenda della nazionale italiana. E che leggenda!

0: food for free.
1: Altra ricorrenza del giorno, il 2000 Heroes firmato Silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
3: Modera le tue parole.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Medaglia d'oro e d'argento per il nostro Silver che ci ha accompagnato con i suoni del 2000 Heroes come tutti i giorni intorno alle 13.55. Io invece una piccola pausa, torno tra poco e poi partiamo col forse, ma forse, forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan. Si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
8: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock. Pochi secondi alle 14.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Malage, Muovi Show, disco del 2006, francese, è la mia lingua preferita quando si parla di fare amore. Sembra più quello che fa la pubblicità del parmigiano reggiano. Parmareggio! Ah, forse accade oggi, seconda ora di Peter Pan a manetta, in conduzione solitaria, in condizione precaria, oggi che è 18 di agosto, è la giornata del Serendipity.
1: Serendipity.
0: Che cos'è la serendipità? È la fortuna di fare scoperte fortunate e inattese mentre si sta cercando tutt'altro. Cioè, tu magari sei al supermercato a cercare il pane.

0: limita la capacità della mente.
1: Stai parlando di me?
0: Mamma mia, questa è la toccata dei maroni, no? Serendipiti. Mamma mia, ciao.
1: Stai parlando di scoperte fortunate in attese mentre cerchi tutt'altro.
0: Ti che c'entri?
1: Ti aspettavi che venissi qua con te?
0: No, hai sinceramente.
1: È serendipiti.
0: No. Fai una cosa, vieni qua, mettiti le cuffie, fai l'intervento. No. Vai, ciao. Ciao.
1: Vabbè, visto che lui ormai non lo sa più fare, lo faccio io. In modo serendipitoso arriva un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

di Serendip, tra poco ne parliamo. Serendip era l'antico nome dello Sri Lanka. Come farvi capire però che cos'è la Serendipity? Tipo la scoperta dell'America, Cristoforo Colombo parte per andare

storia, la fiaba dei tre principi di Serendip. Innanzitutto Serendip è il nome vecchio che si utilizzava prima per lo Sri Lanka. È una fiaba di origine orientale.

pochino breve, nel regno di Serendip vive un re che ha tre figli, devono diventare dei principi, però non vuole solo pronti, non li vuole solo pronti a governare, ma anche capaci di osservare e ragionare. Quindi la loro educazione è affidata ai migliori maestri. Quando hanno terminato la formazione, il re li mette alla prova e li manda in viaggio, perché almeno si confrontino e imparino un pochino quello che è il mondo reale. Durante il viaggio incontrano un uomo che ha perso un cammello. I tre dicono di non averlo visto, ma gli chiedono se l'animale fosse cieco da

ed è accompagnato da una donna incinta. E allora il cameriere dice: sì, queste hanno troppe cose. E allora li fa arrestare. Dice: mi dicono che non ce l'hanno il cammello, che non l'hanno visto, ma sanno tutti questi dettagli. Li fa arrestare. Poi il cammello viene ritrovato e quindi loro vengono liberati. Allora sto cameriere dice: ma com'è possibile che voi conosciate tutti questi dettagli? Perché è semplicemente che loro hanno osservato, è un po' il cuore della fiaba, osservato gli indizi lungo la strada, e il cieco da un occhio perché l'erba era stata mangiata soltanto da un lato della strada e quindi non l'aveva vista, mancava un dente, i pezzi di erba masticata lasciati sul percorso suggerivano il vuoto di un dente, e quindi questo ti fa capire che l'osservazione poi è quello che ti crea la serendipity. Tu da una cosa ne puoi trarre un'altra, ovvero parti per un viaggio per conoscere delle cose e poi ti arricchisci, e durante il percorso non sai mai quello che ti capita. Serendipity Day.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: archiviate le ricorrenze del forse accade oggi che tornano domani, forse, è arrivato il momento della remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitti.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitter.
1: Acci minchia che mina quella di oggi che ci hanno fatto ascoltare gli amici di Remastered. Thomas Menegazzi mi ha mandato sta traccia, Anna e Afrojack che hanno fatto un mashupino insieme, mamma mia. Take Over Control e White Girl Wasted. Finisce così la terza mezz'ora di Peter Panamanetta. Tra poco è martedì e di solito facciamo hashtag parole intraducibili.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Sinclair, Steve Edwards dalle 2007 Together, l'ultima mezz'ora del martedì e hashtag parole intraducibili. Se non le hai mai sentite, sono delle parole che in italiano non hanno una traduzione ben precisa, ma rappresentano qualche cosa. La parola di oggi deriva dal Giappone, paese che in realtà ci porta molte parole intraducibili, e la parola del giorno è Komorebi. Che cos'è? Descrive quel particolare gioco di luce che si crea quando i raggi del sole attraversano le foglie degli alberi e arrivano a terra creando macchie, riflessi e ombre in movimento. In italiano possiamo dire luce filtrata tra le foglie, però sono troppe cose. Invece Komorebi è quella cosina là che racconta qualcosa che va oltre al gioco, cioè è proprio un bello. La parola è composta da caratteri giapponesi che richiamano l'idea di albero, filtrare, uscire, sole. Non indica quindi semplicemente un raggio di sole, è proprio l'atmosfera di quel momento, quando luce e ombra si muovono insieme fra i rami. È quel tipo di dettaglio naturale che mentre magari cammini ti fa rallentare in un secondo e ti metti lì a guardare, ad osservare. Komorebi, la parola del giorno, hashtag parole intraducibili. Tra poco però facciamo un giro in Giappone, visto che abbiamo trovato un volo low cost, ci facciamo una passeggiata e magari vi racconto qualche curiosità proprio sul Giappone.

Comorebbi è la parola giapponese dell'hashtag parole intraducibili che ci ha portato con un volo low cost da quelle parti in Giappone. Allora, un po' di curiosità, dovete sapere che in Giappone esiste un'isola dove i gatti sono più degli umani, si chiama Tashirohima, nella prefettura di Miyagi, ed è conosciuta come Cat Island. A quanto pare hanno stimato ci sono circa il 25% di esseri umani e il 75% gatti. I felini arrivarono storicamente perché sull'isola si allevavano bachi da seta e servivano a tenere lontani i ratti dai bozzoli. Oggi ovviamente è diventata un'attrazione, c'è persino un piccolo santuario dedicato al gatto principale e soprattutto, cosa molto strana, sull'isola non sono ammessi i cani, quindi probabilmente il direttore generale è un gatto, potremmo pensarla così. Il primo capsule hotel del mondo è nato a Osaka, altra curiosità, non so se sai che cos'è un capsule hotel, ma sono quei piccoli loculi chiamati B&B piccolini, dove tu c'hai solo lettino tuo singolo e nient'altro, la lucetta, la presa per il caricabatterie, quelli un po' più moderni c'è anche il wifi. Quando ci ho dormito io pensavo, come soffro leggermente di claustrofobia, dico mamma mia, stanotte passerò una notte bruttissima, invece è stata la notte più bella della mia vita. Dentro la capsula c'avevo le mie cose, l'importante è la presa, la bottiglietta d'acqua, la lucetta per leggere, è stato veramente bello. E poi un'altra curiosità, a Sendai le persone scrivono i desideri sul bambù, cioè se tu vuoi scrivere un desiderio non è che spezzi le candeline come si fa magari in Italia, che lo esprimi oppure aspetti la stella cadente, no, se tu c'hai un desiderio lo prendi, lo scrivi sul bambù, visto che è alto, tanto voglio spazio per scrivere, e puoi farlo tranquillamente. Poi non so se si realizzerà quel desiderio, però intanto tu vai là, lo scrivi, prendi la scaletta, ti arrampichi perché nelle parti basse già l'hanno scritto, e poi speri. Oh.

0: prendiamo un volo di quelli low cost che ci riportano in Italia, perché ci abbiamo un sacco di appuntamenti sta settimana.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: A partire da giovedì 20 agosto, Peter Pan 90210, piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e tutta l'animazione 92000. Venerdì invece, Peter Pan Impatto, alla festa paesana Galleriano di Lestizza, Odin, dalle 21 DJ Maxwell, accompagnato dal più bravo di tutti, da Fede.

dalle 16 troverete e ascolterete in diretta il direttore Marco Baxo per l'evento Black Gitana. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: quanto mi riguarda io torno alle 19 insieme a quell'altro piccio che mi sta distruggendo casa, probabilmente, non lo so, Rocky Festaiolo con gli avanzi, e nel frattempo, come sempre, mi raccomando, abbiate fede, ciao!
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 15 on point.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ma che belli, come stanno bene insieme?
8: Anna e Marco.
7: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
8: Una coppia tradizionale perfetta.
7: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
9: Ali migliora la vita.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer
11: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. La, la, la.

0: qui su Radio Peter Pan. Sì.
1: Muva, faccio entrare, muva, faccio entrare.
0: Va bene, va bene, va bene. Sei stato bravissimo, hai anche suonato il campanello, ma prima sigla.

0: di Radio Peter Pan, 18° giorno d'agosto. Oppa bacco. Eccolo.
1: Buongiorno Macoma.
0: Buongiorno.
1: Bentornati. Ancora in ferie qualcuno come Oppa bacco. Bentornati. Oh. Pieni di bagor di montana. Rimasto sì. 5 giorni verso a fare il cervo di montagna, però Mago si beve, si mangia anche lì un po'. È un po' impossibile tornare a casa in sottopeso, Mago.
0: Sì,
1: comunque si sta meglio a casa nostra, Mago. Dai, puoi visitare qualunque posto, ma casa è sempre casa. E anzi, radio è sempre radio. Vai, Mago Omar.
0: Va bene, grazie. C'è una magia che vuoi richiedere al Mago Omar oggi? 393-7366-240. Io col mio concentramento mentale cercherò di realizzare questa magia. Per esempio, una magia che mi viene facile è annunciarvi il nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: Ma non c'era in programma di sessualizzare la trasmissione, oggi però all'interno di questo radio show si sa come si inizia, non si sa come si finisce, per cui potrebbe essere nel durante. Gli appuntamenti fissi sono la boombox track di giornata, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Oggi, essendo martedì, dalle 16 alle 16:30 c'è anche lo spazio di Essentials, fondamentalmente un cammino all'interno della discografia di un artista o di un gruppo o di un producer. Però andiamo con ordine, adesso protagonista la boombox track di giornata, boombox track di giornata che vede un artista che io sto cercando di spingere da anni, che si chiama Channel 3, classe 1991. Lui è nato a Compton in California, terra dove ha popolato, cioè dove ha spopolato un determinato tipo di rap. Lui invece è abbastanza abbastanza particolare, peculiare per la zona, perché si è avvicinato fin dalla giovane età alla musica house, fondando insomma un suo tipo di house rap. È uscito con l'ultimo disco che si chiama Enigma POV, ve lo consiglio. Estratto da questo disco fresco fresco, nuovo nuovo, c'è la canzone Gangsta, la boombox track di oggi con Channel 3.

0: Enigma POV, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Andrea Martini DJ è molto felice quando i nostri ascoltatori contribuiscono al commentare la musica che passiamo.
2: Molto, ma molto interessante questa Boombox track.
0: Sì.
2: Sia perché l'artista fonde assieme il rap con l'house.
0: Bravo.
2: Ma sì. Soprattutto perché l'unica parola che ho capito è pussy.
0: Bene, ci fa piacere. Comprensione del testo non chiarissima, però è abbastanza.

Abbiamo sentito la canzone, no? La stiamo sentendo un po' dappertutto in questo periodo, questa canzone Sad Girls, però qualcuno si è mai domandato: ma perché queste ragazze sono tristi, sono così sad? Allora, all'interno del brano ovviamente si dice: queste ragazze sono tristi, sono in discoteca, stanno bevendo, stanno ballando con le lacrime agli occhi perché la persona amata va via con un'altra, capito? Per cui, insomma, il fatto del cuore spezzato, e lei in discoteca piange da sola, balla da sola, ha finito l'alcol, quindi un dramma. C'è anche qualche piccola scintilla di resilienza all'interno del brano, però diciamo che è questa un po' la faccenda che si ribalta invece con il prossimo brano, direttamente dal 2023, Dua Lipa con Houdini, è insomma il famosissimo escapologo, illusionista, eccetera eccetera, e lei ribalta la situazione. Lei dice: guarda che se non vali abbastanza nella storia, vado via io come Harry.

0: via con un'altra lei. Invece Dua Lipa che dice guarda che sparisco come Houdini, c'è Anna che è la white girl wasted nel club e non si pone troppi problemi. A fra poco con
1: Muva nella casa Peter Pan Squad.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: all'interno di Muva nella casa, mi stavo dimenticando il nome del programma, anche perché sono stato rapito in questi giorni, rapito non da questo treno musicale che abbiamo appena sentito, ma da degli altri artisti. Sapete che a me piace proporre anche degli artisti, diciamo, di una certa caratura culturale, e ho scoperto i Torpedoni. I Torpedoni stanno diventando virali su Instagram e TikTok per un'apparizione nella TV polacca. Allora, è stato fatto questo estratto da una trasmissione polacca in cui loro goliardicamente si presentano così.
1: Michelone stronzotti, spiegò però, un bel tasbora.
0: Bene.
1: Cajon.
0: Sì.

0: dormire qui da me.
1: Puoi dormire qui da me. Insomma, i torpedoni che si sono presentati sulla TV polacca come Michelone Stronzotti.
2: Michelone Stronzotti.
1: Esatto. Il canto lirico, presentato come un master del canto lirico e della musica folk italiana.
2: Umbertas Bora.
1: E poi Umbertas Bora, ok? Umbertas Bora, questi sono i torpedoni. Adesso andremo piano piano a scoprire anche delle loro hit musicali. Ma prima Merck & Cremont, Serena Brancale.

0: all'inferno adesso, però sicuramente in purgatorio. Abbiamo scoperto assieme un nuovo gruppo che potrebbe regalarci delle grandi emozioni nel futuro. Stiamo parlando dei Torpedoni. I Torpedoni si sono formati a Roma e suonano sia in Italia che in giro per il mondo. Hanno fatto un'apparizione nella TV polacca in cui si sono presentati in un modo, diciamo, abbastanza colorito.
1: Michelone Stronzotti, spiego però.
0: Allora, Michelone Stronzotti l'ha detto al canto al lirico
1: Umbertas Bora.
0: E Umbertas Bora dedica al caon, quindi alle percussioni, e hanno realizzato questo brano all'interno della TV polacca, un po' spacciato come folk italiano. Coppie del mio cuore, danzano le mamme, vivere lontano da qui. Bello, bello, bello, bello. Puoi dormire qui da me, molto bene. I Torpedoni, allora, loro si descrivono come un gruppo che non ha paura di niente, che non ha paura delle regole e di romperle. The band fearlessly, cioè senza paura, mischiano la tarantella italiana, il punk rock, il rap core, l'opera e del country. Andremo a

scoprirli prima di dedicarci poi a Essentials, che sicuramente è molto più serio. Per esempio, abbiamo brani della caratura di Stronzatella oppure Alla cazzo di cane, che dopo ascolteremo. Devo dire, grandi emozioni. Grandi emozioni.

alias Michele Torri con la falda qui su Peter Pan. Attenzione, perché non ci dedichiamo a Michele Torri, ma ai Torpedoni. Ai Torpedoni, questo gruppo che raccontavamo prima, appunto, sta diventando virale su Instagram e TikTok per quanto riguarda questa apparizione che potrebbe essere degna di Renato del Grande Fratello ungherese. Se non conoscete, andate in cerca. Io non posso riprodurre niente in radio di quello che successe al Grande Fratello ungherese con un italiano di nome Renato, ma loro hanno fatto, diciamo, un po' quella cosa lì. Si sono esibiti in una TV polacca, diciamo, con dei nomi coloriti e anche con una canzone abbastanza colorita. Sono andato alla ricerca di chi sono questi Torpedoni, un gruppo nato a Roma, e fanno brani del tipo... Senti, bel giro di basso, per iniziare a sentire. Ok. Dai, carino, ma vorrei dirmi che questo pezzo è fatto in una maniera speciale?

0: Frank. Incredibile, incredibile. Torpedoni, nuova, nuova scoperta. Chissà se ci saranno anche all'interno di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to Sister Gloria.

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie Sister Gloria, brava DJ, ma eccelsa chitarrista, come abbiamo appena sentito nel finale di questo More Music in the Mix, a fra pochissimo con Essentials. Un ospite? No, dai, non vi dico niente, a fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Quante volte hai alzato
1: in the mix, a fra pochissimo con Essentials. Un ospite? No, dai, non vi dico niente, a fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino.

0: Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 16 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda di 2 km tra Lodi e il bivio A1 a 58 a causa di un incidente. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Ferrara Sud per traffico intenso. È tutto.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Forever Fun, Forever Summer.
11: Hola, amanti della musica!
12: Il menestrello della coscienza della musica.

0: martedì dalle 16 alle 16.30 diventa Essentials, un viaggio in cui vi tengo per manina e vi porto all'interno della discografia di un artista, di un gruppo o di un producer particolare. La base vi fa già intuire che siamo in Giamaica. Siamo in Giamaica, andiamo a scoprire un artista nato nel 1968 a Kingston. Hai idea già di chi potrebbe essere?
1: Bob Marley.
0: No, aveva
1: tutta la pianta zona. Aveva tutta la casa verde.
0: Sì. Yo. Sì. Bobby Roberto. Non è Roberto Marley, detto anche Bob Marley. Non è, anche perché è nato nel 1945. Bob Marley era nato 1968 a Kingston. Nasce Shaggy. Lo conoscete benissimo, insomma, no? Avevo pensato ad un artista che potesse essere in pandan con questo 18° giorno d'agosto, con l'estate che stiamo, l'estate addosso, come una volta cantavano, appunto. Un artista molto estivo che ci dà delle good vibes sicuramente è Shaggy. Primo singolo famosissimo in Italia di Shaggy risale al 1995, dove lo troviamo con Boom.

significato della parola, significa eccellente, grandioso, forte, travolgente, sensazionale, anche sessazionale se vogliamo, perché poi può essere traslato anche nelle capacità sessuali di Shaggy, in questo caso che lui si definisce bombastic telefantastic. Canzone che è diventata famosissima in Italia e nel mondo, ma soprattutto in Italia, per una famosa pubblicità di jeans, e fu una delle prime pubblicità a far diventare virale una canzone. Era il 1995, la pubblicità era realizzata, se non erro, con la tecnica dello stop motion con la plastilina. Questa

un'altra canzone invece, questa che abbiamo appena sentito, la devi dedicare se vuoi conquistare una persona e se vuoi farti vanto delle tue grandi doti. Mentre se vuoi invece andare nel romanticismo, ti consiglio dal 2000 questo featuring con Ray Vaughan che si chiama Angel. Questa canzone in cui lui dice: tu sei il mio

Angel, ma ha contenuto anche un'altra canzone che ci ricordiamo sicuramente benissimo, quella che già senti in sottofondo, featuring Rick Rock, da non confondere con Rick Ross, sempre Shaggy con It Wasn't Me, una canzone sul tradimento, sul cheating.

questa non è una canzone che spinge al tradimento, anzi racconta la storia di un tradimento, poi nella terza strofa spiega anche il perché. È un male tradire, è una cosa brutta brutta brutta, fondamentalmente diciamo riassumiamo così il concetto. Adesso andiamo al 2002 in

un viaggio musicale assieme, giusto per ricordarti qualche chicca musicale e per matcharla anche alla stagione che stiamo vivendo. Shaggy mi sa molto di estate, primo perché è nato nella capitale giamaicana che noi ricolleghiamo sempre col sole, con le belle cose, e in realtà ha i suoi problemi, però nell'immaginario comune dici Giamaica, vai lì, mi godo il sole, mi godo i villaggi, mi godo la vegetazione anche. In ogni caso c'è chi dice: Muva, hai fatto una bella spolverata per tirare fuori i pezzi che ricordano la mia, e non solo la mia, adolescenza. Effettivamente sì, siamo sui primi anni 2000. Facciamo un salto allora, facciamo un salto almeno di 10 anni, andiamo nel 2015, perché poi Shaggy, merito, chapeau a Shaggy per essersi comunque rinnovato nel tempo, per essere sempre stato sul pezzo. 2015 lo conosciamo per una canzone assieme a Fady che dice: ho bisogno del tuo amore, I need your love, I need your love.

Gian, siamo giunti praticamente alla fine di questo percorso, cioè iniziamo e siamo già subito alla fine. Perché? Perché la musica ci accompagna in questo modo leggero, molto, cioè queste canzoni qua potrebbero essere proprio il sottofondo ideale per una guidata, cioè per guidare quando sei in vacanza. Li lascio in sottofondo, c'è la musica che ti accompagna, Shaggy che ogni tanto fa la voce roca. A proposito della sua voce così particolare, Shaggy, roca e baritonale, l'ha sviluppata mentre serviva per l'America, nei Marines degli Stati Uniti. Lui prendeva in giro il suo capo, che aveva il tono severo, lo prendeva in giro, e così ha sviluppato questa tipologia di canto, questa tipologia di appunto di voce roca da portare così. Ultimo brano che ho scelto è del 2020, cioè originariamente del 2019, però il remix che tutti poi conosciamo è di DJ Fle del 2020, e sto parlando di un brano di Conqueror, una sorta di cover fatta in collaborazione con Shaggy.

0: DJ Flex, DJ Flex Remix, qui finisce il viaggio di Essentials. Muva nella casa.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: collaborazione, cioè non so se sia nell'aria, io mi auguro di sì, fra Karol G, Becky G e la Fiat per fare la nuova grande punto G in collaborazione con appunto queste due artiste. Abbiamo ancora la base giamaicana in sottofondo. Vi è piaciuto il viaggio in Giamaica? Restiamo in Giamaica? Quindi come facciamo? Dobbiamo restarci? Attenzione, perché abbiamo il contributo direttamente dalla regia che potrebbe decretare se restiamo in Giamaica oppure no.
1: Giamaica, Giamaica, Giamaica che del cazzo!
0: No, quindi no, direi di no, non restiamo in Giamaica, ritorniamo magari a riparlare dei torpedoni, questa nuova scoperta che abbiamo appunto ascoltato prima. Si sono presentati in una TV polacca, si sono presentati appunto ad uno show televisivo polacco presentandosi in una maniera abbastanza peculiare.
2: Michalone Stronzo, si spiega opera, Umberta Sbora.
0: Umberta Sbora. Scoppi. Danzano le mamme, molto bene, molto bene. Michelone Stronzotti a capitanare questi simpatici italiani che sono andati a portare un po' di folk nazionale nella TV polacca. Adesso Side Piece con Cry For You.

0: qui su Radio Peter Pan. Sì? Chi è?
1: Muova, faccio entrare.
0: Ma lui è rimasto fuori da inizio puntata, raga, ma non gli avete aperto? Ma come sono le regole della casa, scusami. Comunque sia, io voglio, cioè, adesso entra, per favore, entra, perché io voglio ricordarti gli eventi di Radio Peter Pan, che partono da questo giovedì 20 d'agosto, cioè che non sono i venti che si muovono, anche se dicono che stia ritornando tutto di botta al freddo, ma giovedì 20 d'agosto, Peter Pan 9210, Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21, DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione in stile 92.000. Poi venerdì 21 agosto, conosciuto anche come il giorno dopo di giovedì 20 agosto, Peter Pan impatto alla festa paesana, Galleriano di Lestizza, Odin, dalle 21, il DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Mentre domenica 23 agosto, diretta di Radio Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine di Sottomarina Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Baxo, Emma Rossato, per l'evento Black Gitana. Molto bene, attenzione, perché poi mercoledì 26 agosto, visto che siamo in tema di eventi, ve lo dico, ci sarà il Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach di Jesolo Lido Venezia, dalle 22 in console Steffi De Cicco e Sister Gloria, chiaramente tutta al femminile, come al femminile questa canzone che si chiama

vale per il sottoscritto. Per voi invece com'è questo martedì? Poche idee ben confuse, quindi siete nel mio team, o è un martedì in cui va tutto bene, cervello, non c'è nebbia cerebrale, tutte queste cose qua? Tra l'altro sono molto felice perché al 393-7366-240 aka la nostra chat arrivano notizie dall'estero. Ci sono dei ragazzi che allegano un video e dicono: siamo in campeggio qui a Fasana, Croazia, e prende anche qua in FM, per cui molto bene, salutiamo tutto il campeggio in Croazia a Fasana. E poi, per quanto riguarda l'esibizione che sta andando virale su Instagram, TikTok, di questo gruppo chiamati i Torpedoni, che si lanciano nella TV polacca, si presentano con dei nomi che hanno chiaramente dei richiami molto goliardici e suonano una canzone anche con delle parole un po' croccanti all'interno, c'è lui che ci delucida. Lui è dalla Germania, ma la moglie polacca, quindi un po' tedesca, un po' polacca, direi. Però ciao Muva, non so se lo sai, te lo dico io: avendo la moglie che viene dalla Polonia, loro, i polacchi, adorano le canzoni italiane, ci vanno veramente pazzi. Infatti io, quando andiamo in Polonia, metto solo Radio Peter Pan a palla, così almeno riconoscono subito chi comanda, che sono italiano e che sento la buona musica italiana. Ciao da Davide dalla Germania. Allora, come prossimo artista italiano abbiamo Gioele Corri, che arriva con la canzone Sussurro. I can hear.

parte della vita. Poi ragionaci sul fatto perché la zona pelvica si chiama parte della vita. Vabbè, ci ritorneremo un altro giorno. Ormai siamo alla fine di questo programma che si chiama Muva nella casa, in onda dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì qui su Radio Peter Pan. Come d'abitudine, all'interno di questo programma vi lascio con La perla del pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale che vede come protagonista alle produzioni Jack Jones, Jax Jones, che già conosciamo bene, insomma passa molto spesso all'interno di Radio Peter Pan. Io voglio concentrarmi sulla voce femminile protagonista di questo brano, che è Kathy B. Kathy B ormai è attiva proprio a livello discografico già dal 2009, se non erro, voce storica, o comunque si sta facendo storica per quanto riguarda dubstep, house, UK garage, drum and bass, e legata molto alla scena underground londinese e britannica, perché oltre ad essere una cantante di spicco, fu anche una voce celebre di una radio pirata chiamata Rins FM. Trasmetteva appunto in Gran Bretagna, soprattutto a Londra, questa radio pirata, e la voce era di Kathy B. Il brano si chiama Last Day of Summer. Let's go.

0: assieme a Jack Jones con Last Day of Summer. Io vi saluto e vi lascio con Rocky.
1: Che c'è, Gretallan?
0: Ok, ciao. Sono nella casa, Pumbano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 17 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
10: Guarda che bella coppia.
11: Quei due lì davanti.
10: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro, con la Pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
11: La coppia dell'estate è perfetta.
10: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
12: Alì migliora la vita.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non cambia mai nulla qua giù.
1: Che bello avere tipo una visiera con il becco dentro.
2: Vero? È la tua faccia, becco.
1: Col becco.
2: Sfera e basta, visiera becco, era il 2016. Inizia la puntata del martedì di Happy Vibes. Buon pomeriggio, Givi, buon pomeriggio, Give.
1: Buon pomeriggio, Give, buon pomeriggio, Givi e buon pomeriggio, signorina Eleonora Dall'Anno.
2: Buonasera, buonasera, Andrea Rocchi Festaiolo.
1: E non permetterti mai più di dire il mio nome in vano in questa
2: adesso
1: radio.
2: Chi era collegato sa il tuo vero nome finalmente.
1: Che peccato quanto mi dispiace. L'unica cosa importante è che anche oggi vi faremo compagnia per ben due ore. Intanto salutiamo e ringraziamo Muva nella casa che torna appunto sempre domani dalle 15 alle 17. Noi invece dalle 17 alle 19 abbiamo un sacco di cose da fare, oltre alle nostre bellissime rubriche tra Real e Fake, tra il Bailamo Rocky, Bailalo Rocky.
2: Ma c'è anche il Real All Fa!
1: È vero, sì. Però attenzione, attenzione, perché oggi giocheremo pure per regalarvi un biglietto di Iva Rafting Team.
2: Ma oggi ci roviniamo.
1: Esatto, tra l'altro lo sai che i miei genitori hanno dimenticato dal gommone quando sono venuti dall'Albania. Non so se te l'ha mai detto questa cosa qui. Mi ricordo ancora il colore.
2: Merita, io so che sei all'ascolto e tu dirai: ma io perché ho fatto un figlio così? Per cosa ho fatto per meritarmi questo? Non importa, comunque per tra poco faremo le notizie di Alor Facche. 393-7366-240 potete, se volete, insomma, indovinare quelle real.
1: Esatto, perché oggi vi metteremo sul tavolo, anzi tra poco, due notizie real e una soltanto fake.
2: Due nutrie, stavi dicendo.
1: Magari, anche un nuovo disco molto figo.
2: Bello,
1: penso un
2: bello,
1: po'.
2: Quello di Robin Schulz, Take It Slow.

0: Fisher and Florence Arman, What a Life, qui su Radio Peter Pan. All'interno di Happy Vibes siamo partiti ufficialmente, però si parte anche con la prima rubrica del giorno, quella del
1: Ria Orfache.
0: È quella magnifica rubrica che noi vi mettiamo sul tavolo all'interno delle vostre macchine, dove vi esponiamo tre titoli di tre articoli diversi, ma solamente due sono real e una soltanto è quella fake. Quindi voi dovrete indovinare, se vi va ovviamente, al 393-7366-240, quali sono quelle real e qual è quella fake.
2: Quattro amici australiani hanno lasciato il lavoro e hanno rinunciato ad un mutuo da $1 milione australiani per venire in Italia e verificare una domanda diventata virale, che è stata scelta in questa rivista, sì. Cioè comprare una casa a €1 a Salemi.
0: Esatto, si stanno mettendo un sacco di impegno, stanno pubblicando comunque un sacco di video sui social e facendo vedere comunque anche gli sforzi, perché comunque comprano praticamente una casa super abbandonata e distrutta, però stanno cercando di ristrutturarla. Chissà se è real or fake.
2: Chi lo sa.
0: Seconda, Thailandia, un uomo avrebbe venduto i testicoli per $2.7 milioni, volevo modificare la mia auto.
2: Bello.
0: Sicuramente avrà una Peugeot tipo 108, quindi Peugeot di così non può andare e vorrei modificare il motore di una macchina di 50 anni fa. Bellissimo.
2: Sarà real o sarà fake? Non lo sappiamo. Altra notizia, vorrei staccare la spina. È stato sospeso questo medico rianimatore, ma voleva solo prendersi delle ferie.
0: Vabbè, poverino, va staccato la spina sbagliata. Può succedere ogni tanto.
2: Può succedere, può capitare, anche a noi può succedere di spegnere la radio.
0: Sì, però non spegni tanto. Le persone, forse.
2: È vero. Al 393-7366-240 potete provare ad indovinare quali sono quelle real e quelle la fake.
0: Esatto, pure staccate la spina e fatevi i cavoli vostri.
2: No. Radio Peter Pan.

0: Dovete aprire un po' la mente, provare ad indovinare le notizie che potevano essere real or fake.
1: Esatto, avere anche un po' di sedere, così si dice, no? Sì, perché poi le notizie erano un po' tutte strane. Però abbiamo due real e una fake. Quelle le leggiamo intanto, poi magari diciamo anche qualche, leggiamo qualche vostro messaggio.
0: Esatto, allora, quattro amici australiani hanno lasciato il loro lavoro, hanno rinunciato a tutto per andare in Sicilia a comprare la casa ad un euro.
1: Seconda notizia, Thailandia, uomo avrebbe venduto i testicoli per 2,7 milioni di dollari. Volevo modificare la mia auto.
0: Un dottore ha detto: vorrei staccare la spina. È stato sospeso questo medico rianimatore perché voleva solo prendersi delle ferie.
1: Esatto, ci avete provato comunque, eh? Mettiamo qualche messaggio vocale. Senti lui.
2: L'uomo thailandese che si è tolto le palle. È lui, quella falsa. È lui.
1: In realtà non si sa.
3: La B è falsa.
0: Anche tu.
3: Non si possono, non ha venduto i testicoli.
0: Ma siete sicuri?
1: Esatto, poi qualcuno ci ha provato. Prima e terza ria, la seconda fake. Qualcuno dice ovviamente quella di testicoli è fake, tutti che sono cascati su quella dei testicoli.
0: E invece no!
1: Che sono scivolati.
0: Laura Pausini. Esatto. No, è la real quella. Poi, altra real qual era?
1: Allora, tutti gli altri invece hanno indovinato.
0: Bravi.
1: Ho detto prima e seconda real e la terza era quella fake. Quella fake ovviamente era quella del medico, no? Che si dice vorrei staccare la spina, sospeso medico rianimatore, ma...
0: Cioè... Sembrano le battute che fa Rocky.
1: Esatto.
0: Capito? E quindi infatti era proprio quella fake. Quelle real erano questi ragazzi australiani, questi amici che hanno mollato tutto per trasferirsi in Sicilia e comprare una casa ad un euro, e ovviamente questo qui in Thailandia che avrebbe venduto i suoi testicoli.
1: Esatto.
0: Per sistemare la macchina.
1: E pensato un pochettino che i suoi testicoli li ha venduti proprio a me, quindi insomma è 100% real.
0: E chi li sistema la macchina?
1: Nessuno.
0: Adesso?
1: Nessuno.

0: once again for the Renegade Master. Ben Kim, ADOR, Reload the Renegade Master. C'è qualcuno che sta rientrando dalle vacanze.
1: Esatto, partiti da Salento direzione Vicenza, arrivati a Bologna e finalmente si sente la diretta di Radio Peter Pan. Un saluto da Giacomo, Samantha, Gioia ed Emma, che arriveranno a casa più o meno per le 19.
0: Perfetto.

0: lasciato il loro lavoro e rinunciato a mutuo, milioni di dollari, eccetera, per venire in Sicilia e comprarsi la casa ad un euro.
1: Esatto, hanno creato il The One Euro Dream, raccontando sui social un po' la loro esperienza con le case a un euro in Italia, esatto. In Sicilia, appunto. Dopo aver visitato diverse zone, si sono fermati appunto in questa città, a Salemi, in Sicilia, e hanno cercato di trasformare, anzi, stanno cercando di trasformare magari una casa mezza distrutta, sì, in un villone, in circa, devono riuscirci in circa 90 giorni.
0: Ce la possono fare, noi crediamo in voi, ragazzuoli, molto bravi. Andiamo invece a qualcosa di più spinto, perché a voi sembrava fake, in realtà è real. Questo ragazzuolo che in Thailandia, per sistemarsi la macchina, ha deciso di vendere i propri testicoli per 2,7 milioni di dollari.
1: Che sono tanti soldi, eh.
0: Porca miseria, ci stai già pensando?
1: Sì, puoi anche rifarti i testicoli, magari sono anche piccoli, magari te vendi i tuoi, te li fai più grandi, porca
0: certo,
1: miseria.
0: Certo, certo. Questo post è diventato totalmente virale e lui avrebbe ottenuto questa cifra perché aveva bisogno di sistemare la macchina. Io non sapevo questa cosa, però in Thailandia si possono fare tante cose molto brutte che non starò qui a dire, ma non si possono commerciare gli organi.
1: Ma penso sia comunque vietato in tantissimi paesi del mondo commerciare organi.
0: Certo.
1: Poi comunque sono uscite tante notizie anche su questa cosa qui di gente che vende anche per comprarsi semplicemente l'iPhone, perché è uscito un ragazzino che è stato ricoverato all'ospedale un po' di tempo fa, che
0: bello,
1: vendeva il suo iPhone per, vendeva i suoi testicoli per comprarsi l'iPhone nuovo. Ci sta.
0: Dai, cosa avranno mai nel cervello?
1: Dei testicoli. Peter Pan.

0: Tomatina, questo festival dei pomodori, e subito dopo vi regaleremo un biglietto per Ivan Team Rafting, un sacco di cose.
1: Bello!
2: Peter Pan! Peter Pan!
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: era il 2008 Neo Closer. Vieni più closer a me, perché guarda, sai cosa arriva?
1: Ci sono, vai, vai, dillo te, dillo te.
0: Bailalo Rocky.
2: I'm in the ghetto.
0: What? Bailalo Rocky.
1: E penso che la canzone è giustissima per dove stiamo per andare, giusto?
0: De verdad, mi amor?
1: Esatto, se vola in Spagna dalle amiche Gime della Dallan, che stanno sicuramente giocando, stanno facendo questa battaglia dei pomodori.
0: Sì, molto sexy, mi viene da pensare.
1: Esatto. Che cos'è questo Bailalo Rocky? È semplicemente quella rubrica in cui noi vi portiamo in giro per il mondo a scoprire magari qualche curiosità su qualche festival, su qualche festa tradizionale. Per esattezza, oggi voliamo in Spagna, vicino a Valencia, e vi faremo scoprire le origini e anche il significato della Tomatina,
0: che è una famosa festa popolare spagnola che si svolge ogni anno a Buñol, che è una cittadina vicino a Valencia, che è l'ultimo mercoledì di agosto.
1: Esatto, la tradizione è nata nel 1945, un po' per caso, dove due ragazzini si stavano lanciando i pomodori in faccia, un po' per caso, e dopo quell'anno hanno deciso di riprendere questi gesti, trasformando questo piccolo lite in una propria festa tradizionale spagnola.
0: Molto bello.
1: Quindi la Tomatina non ha proprio un significato religioso, ma rappresenta soprattutto divertimento, allegria e condivisione. È tanto casino, immagino.
0: Esatto, quindi poi queste cose si trasformano in tradizione. Persone provenienti anche da diversi paesi poi entrano a far parte di questo bel gioco.
1: Del lancio del pomodoro.
0: Sì, allora la domanda è: i pomodori sono maturi?
1: Non lo so, dipende.
0: Perché se sono stati appena tolti dall'orto, in realtà dovrebbero fare un po' male tirandoli addosso.

0: Weeknd, Dancing in the Flames. Lui che ha detto mi ritiro, ma poi non mi ritiro più perché mi manca già fare musica.
1: Esatto, perché gli piaceva un sacco ballare sopra le fiamme, quindi ci ha ripensato.
0: Ecco, Dancing in the Flames, appunto. Con il Bailalo Rocky siamo in Spagna e parliamo della tomatina.
1: Esatto, questa festa è nata nel 1945, appunto, come abbiamo detto prima, un po' per caso, quando durante una festa alcuni giovani iniziarono a lanciarsi dei pomodori durante una lita. Poi da quell'anno lì, l'anno successivo, è diventata proprio una festa tradizionale. E durante questa festa, anzi prima di questa festa,
0: esatto,
1: viene organizzata questa specie di
0: gara.
1: Questa festa di gara. Esatto.
0: Per cercare di prendere un prosciutto che ha in testa Rocky in questo momento, che non riesce a parlare, che è posto sulla cima di questo palo insaponato. In realtà questa persona deve riuscire ad arrampicarsi sul palo ricoperto di sapone e arrivare fino in cima per prendere il prosciutto.
1: Esatto, dopo questa gara, appunto, alcuni camion portano grandi quantità di pomodori nelle strade e al segnale d'inizio comincia la festa.
0: Quindi via, e tutti salgono su questi pali.
1: Esatto, e poi iniziano a lanciarsi i pomodori. Loro indossano semplicemente degli occhiali da piscina per coprirsi la faccia e tutto qui.
0: Quindi... Mi ricorda Takeshi's Castle sta roba, no?
1: Bello.
0: L'hai mai guardato?
1: Non mi ricordo, cavolo.
0: No, allora, vediamo se c'è qualcuno all'ascolto che guardava Takeshi. Praticamente era questa trasmissione, non mi ricordo se cinese o coreana, e c'erano questi gruppi di sfigati, perché nessuno riusciva ad arrivare alla fine, dove dovevano completare delle mission, quindi arrampicarsi su dei pali, saltare degli ostacoli in mezzo all'acqua. Quindi mi ricorda molto questa trasmissione.
1: Beh, a parte che basta vedere i video virali che manda la Red Bull, che sta mandando ultimamente,
0: sì,
1: della gente che partecipa a questi concorsi, dove inseriscono un lungo legno prima di cadere in acqua, capito quale?
0: Cos'è che inseriscono?
1: Mettono questa bandiera, fino alla gente deve cercare di prenderla al volo senza cadere in acqua.
0: Inserendo il lungo legno.

0: Mi sono entrati Floride e David Guetta in un occhio. Clap can handle me.
1: E io non te li posso togliere.
0: 2010, mamma mia, che pezzone. Che si fa?
1: I prossimi eventi.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Giovedì 20 agosto, Peter Pan 90-210 arriva in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia. Dalle 21 ci saranno Maxwell, Lady Ellen e Rocky, l'animazione in stile 90-2000.
1: Venerdì 21 agosto invece Peter Pan impatto alla festa paesana Galleriano di Lestizza in provincia di Olding. Dalle 21 in console DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
0: Andiamo domenica 23 agosto perché ci sarà la diretta di Peter Pan al Sand Beach Club, Maison Marine Sottomarina Venezia. Dalle 16 troverete in diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato per l'evento Black Gitana, il 50° di Cristianino.
1: Mercoledì 26 agosto invece Peter Pan Pink Power arriverà in Capanina Beach a Jesolo Lido in provincia di Venezia. Dalle 22 in console tutta al femminile, ovviamente perché essendo un pink, Steffi De Cicco e Sister Gloria.
0: Mentre sabato 29 agosto Peter Pan DJ Academy arriva allo Street for Meet in piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia Treviso. Ci sarò anche io, infatti dalle 17 ci sarà un workshop gratuito con il corso DJ su prenotazione tramite link sul sito peterpan.it.
1: Per maggiori informazioni date sempre un occhio alle nostre pagine social su Instagram, su Facebook, oppure se conoscete il sito oppure no, peterpan.it alla sezione eventi, giusto?
0: Molto bene.

0: Se n'è già andata un'ora di Happy Vibes e noi rientriamo con un bel giochino.
1: Anche perché tra pochissimo vi daremo la possibilità di vincere un biglietto per Ivan Team Rafting. Magari boh, vi capita anche il gommone, quello che ha utilizzato Rocky Festaiolo per venire in Italia, chi lo sa.
2: Peter Pan. Peter Pan. Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 18 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buonasera da Esther Roletto. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter La Vitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesce e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Varen, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 Gran Premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Shiva Auto Blu, pronti Givi, perché si gioca
1: su Peter Pan. Ora si gioca con...
2: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, in provincia di Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte, a partire dai 3 anni in su, per amici, famiglie, scuole e centri estivi. Tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com.
0: Per aggiudicarvi questa discesa rafting dovete indovinare e rispondere correttamente a questa domanda. In che anno è stato creato il primo gommone da rafting? A. 1840.
2: B. 2006.
0: C. 1954.
2: Il più veloce si aggiudica appunto un biglietto per Ivan Team Rafting, però dovete dare la vostra risposta tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale al 393 73 66 240.

0: Movejo Malaje su Peter Pan. Stiamo giocando a questa risposta multipla. In che anno è stato creato il primo gommone da rafting? A. 1840.
1: B. 2006.
0: C. 1954.
1: Il più veloce a dare la risposta corretta si sarebbe giudicato appunto un biglietto per Ivan Team Rafting. Tramite messaggio scritto oppure vocale, il numero è sempre quello: 393-7366-140. Ci avete provato in tantissimi, Mirko ha risposto 1954, però non è la risposta corretta.
0: No, no, no.
1: Anche lui, che si chiama Davide, ha risposto 1954, ma non è corretta.
0: Sentiamo.
1: Poi
2: 1842.
0: Tesoro, controlla un attimo le risposte. 1842 c'era?
1: Non c'era, se l'ha inventata lei.
0: Se l'ha inventato.
1: Stava parlando di altri gommoni, secondo me.
0: Può essere, può essere. Forse anche un po' troppo presto per quei gommoni lì. C'è chi risponde 2006, Marco. No, hai sbagliato.
1: È un po' troppo tardi nel 2006,
0: Sì, sapete perché? Cioè, Rocky come avrebbe fatto ad arrivare in Italia se non fosse stato inventato un pochettino
1: prima? Infatti, guarda, se fosse stato inventato nel 2006 sarei arrivato tipo qua in yacht, io.
0: In crociera, a spese nostre, hai capito? Perché paghiamo noi.
1: Meno male, guarda, che c'è qualcuno che paga.
0: Ovviamente si scherza, siamo ironici, sia mai che ve la prendiate.
1: Io piango. 1842, Michelle, ma ha completamente sbagliato.
0: No,
1: poi
0: no,
1: c'è
0: no.
1: stato qualcun altro.
3: 1954.
1: No, caro mio.
0: No, baby.
1: Non è stato lui. Quindi il più veloce a dare la risposta corretta è stata Mirko.
0: È stato Mirko, bravissimo, che ha detto 1840,
1: ed
0: corretto?
1: Ed effettivamente era la risposta corretta.
0: La A, quindi bravi tutti quelli che hanno risposto A, quegli altri un pochettino meno, però ci avete provato. Lui si porta a casa una discesa per Ivan Team Rafting, questa bellissima esperienza che sarà valida fino al 4
1: di ottobre. Esatto.
0: Bravo, buon divertimento, ovviamente facci un po' di foto, taggaci sulle tue storie.
1: Radio Peter Pan.

0: Bam, bam, bam,
1: davvero, me lo stai dicendo così,
0: sì,
1: proprio
0: così,
1: in onda.
0: Così in onda.
1: E come lo facciamo sto bam bam?
0: Lo facciamo con il sottofondo dello che era, va bene?
1: Va bene, allora mandali ai nostri amici.
0: Yadu sabe!

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi, a solo 1,99€, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo, a solo 1,74€. Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: tante.
1: El tomato.
0: El tomate, perché sono spagnoli. Cioè, immagina la fantasia di chiamarsi così. Adoro.
1: Sono state bravissime.
0: Potevano anche chiamarsi la maionessa.
1: Anche la maionessa.
0: La maionessa, la maionessa.
1: Forse decisamente più bello la tomato.
0: Allora, questa oretta andiamo un po' a pescare un po' di notizie musicali, perché appunto è una sorta di feel the vibe short version.
1: Esatto, e si parla del fenomeno taste freezing. Facciamo una piccola introduzione, no? Si
0: Vai.
1: Parla un po'. Vi è mai capitato di discutere di musica con un'altra persona di un'altra generazione, magari
0: sì.
1: con i vostri genitori o col fratello più grande? Perché poi sappiamo benissimo che hanno dei gusti musicali completamente diversi
0: certo.
1: dai nostri, soprattutto magari le persone che sono nate dopo gli anni 2015-16.
0: Ma che ne sa?
1: Anche degli anni 2000, dove sono nato io comunque.
0: Salutiamoli, perché saranno sicuramente all'ascolto. Ma che ne sanno della bella musica loro? Molto, molto difficile. Loro si sono visti anche, secondo me, in un'epoca dove è stato remixato tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, le canzoni vecchie le conoscono perché fanno parte della musica attuale che è stata
1: tramite
0: mixata.
1: Tramite il mashup, tramite
0: sì.
1: i remix.
0: Sì.
1: Ecco, pensa che...
0: Non Edo e Nordio, comunque.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: E secondo molti appartenenti della generazione precedente, quindi comunque dai boomer, dalla gente un po' più grande, la
0: sì.
1: musica ascoltata dai giovani di oggi, in particolare quella della Gen Z, sarebbe inevitabilmente meno originale rispetto a quella della loro adolescenza.
2: Radio Peter Pan.

0: Snow Black, Salif Keita, Yamore. Stiamo parlando di taste freezing.
1: Esatto, abbiamo detto che molte persone della generazione più grande pensano che la musica dei giovani di oggi, soprattutto appunto quella della Gen Z, sia meno originale rispetto a quella che ascoltavano loro da ragazzi, che spesso ricordano gli anni 60, 70 come un periodo di grandi cambiamenti musicali.
0: Vero.
1: Soprattutto grazie anche al rock and roll, no? Che c'era tantissimo, andava molto negli anni 60-70.
0: Poi aggiungiamo gli anni 80 con la dance music. Taste freezing è questo fenomeno secondo cui il gusto musicale si congela dopo i 30 anni, cioè nello specifico dicono a 33, è una, in realtà una cifra simbolica.
1: Esatto,
0: non è che
1: non
0: proprio...
1: vale per tutti quanti.
0: Esatto.
1: Però sembra che a quest'età appunto si interrompa la ricerca di nuovi gusti musicali, ma ci appassioniamo e andiamo a rivivere un po' i ricordi della musica vecchia, quella a cui siamo legati. E questa cosa qui l'ha confermata appunto una data analyst, Ayak Kalia, dopo uno studio condotto sui dati di ascolto di Spotify.
0: Su Spotify, questo esperto ha osservato che gli ascoltatori sotto i 25 anni tendono a cercare costantemente dei nuovi brani, dei nuovi artisti, mentre quelli che vanno dai 25 ai 33 iniziano l'esplorazione, ma riducendola gradualmente in favore di canzoni già conosciute, quindi vanno già a ricordare quelle sensazioni emotive, che un po' di comfort zone.
1: Sì, poi dipende anche dal tipo di persona che sei, se ti piace magari girare tanti generi musicali, ti piace magari scoprire anche nuova musica, nuovi artisti, oppure sei sempre il solito che quando apre la playlist di Spotify
0: mette sempre
1: lo stesso artista.
0: Io non ho ancora superato i 33 anni, però ho una cosa che ho notato, è che non mi fermo nella ricerca di nuove canzoni, nella ricerca di nuova musica. Ovviamente questo lavoro ci aiuta tantissimo, perché noi sentiamo sempre già in anticipo delle nuove canzoni, dei nuovi sound, anzi cerchiamo anche sempre di portare qualcosa di diverso. Però quelli che rimangono sempre al loro comfort zone non è che mi facciano tanto impazzire.
1: No, però intanto ci ascoltiamo un disco che a quanto pare ha vinto il disco d'oro,
0: yes,
1: giusto?
0: Madame Marrakesh, volevo capire. Peter Pan.

0: Face Shivers su Peter Pan. Parlando di questo taste freezing, è arrivato un messaggio al 393-7366-240 di Emanuela, che dice: io ho 62 anni tra 15 giorni e ascolto più o meno tutto, ma niente Spotify, solo Peter Pan.
1: E poi ha aggiunto anche qualcos'altro per quanto riguarda sua figlia, però essendo che sua figlia è molto maleducata, perché non ascolta la sua stessa radio,
0: vergognati,
1: non la salutiamo e non faremo neanche il nome dell'altra radio.
0: Assolutamente no, assolutamente.
1: Anche perché noi siamo meglio,
0: Molto meglio, molto meglio. Allora, questo taste freezing abbiamo capito che è un fenomeno che ci congela dopo i 30 anni, cioè ritorniamo ad ascoltare le grandi canzoni iconiche.
1: Esatto, non cambiamo gusti musicali, ma tendiamo sempre ad ascoltare musica vecchia, quella con cui magari siamo anche cresciuti. Però esiste anche uno studio, sempre condotto da questa data analyst Aya Khalia, che alcuni ragazzi tra i 12 e i 22 anni creano questi legami molto stretti con la musica, con come emozione e memoria, tanto tempo prima, magari quando sei giovane, quindi fai fatica a staccarti da quei pezzi lì storici,
0: capito? È per quello che anche quando qui su Peter Pan ascoltiamo, che ne so, un 90-210 o comunque le canzoni dei primi anni 2000, a me viene in mente il periodo che stavo passando e provo nostalgia.
1: Certo.
0: Eravamo sereni, eravamo spensierati, non tenevamo pensieri, come dicono
1: a Napoli.
0: Poi a
1: parte che magari quando cresci con un genere musicale, con quello stile musicale lì, alla fine ci arrivi a morire con quello stile musicale lì.
0: Per forza.
1: Anche perché poi mi stavo immaginando mio papà che ascolta rock and roll, che comunque ascolta tutta musica vecchia, se mettesse Anna Pep alla radio, guarda, adesso mi darebbe due sberle.
0: Posso dire una cosa? Allora, mia mamma sarà sicuramente all'ascolto, perché non si perde mai una puntata, però quando sono su Bella e Monella, vabbè, ormai lo sanno tutti, lei è tranquilla, le piace, eccetera. Quando sono su Peter Pan e tipo passa White Girl Wasted, mi fa: ma cosa sei a sta roba?
1: Tu non te sei mia figlia, cara.
2: Radio Peter Pan.

0: questo maledetto film è finito anche per oggi con Samurai J Ossessione.
1: E adesso la Dylan se ne va e inizia una nuova puntata degli avanzi.
0: Ciao ragazzuoli, a domani.
2: Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme.

0: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Le 19 on point. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Qual è la coppia perfetta?
3: Io e te.
2: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì e lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
3: Una coppia sveglia per il mattino.
2: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
4: A lì migliora la vita. Breaking
5: news. Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni. Allarme rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una 50enne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata a casa, fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei 4 custodi del museo a Cascina presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record è 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Si chiama questo disco rocking?
1: Promiscuous.
0: Hai capito?
1: Promiscuous girl, tutte le ragazze promiscue che ascoltano Muva dalle 15 alle 17, quelle con tanti rapporti sessuali.
0: Ma chi? Loro o Muva?
1: Entrambi.
0: Hai capito?
2: Sei forte?
0: Sì, ma stai calmo per favore che mi sono appena svegliato, eh.
3: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Mamma mia.
1: Puzza oggi.
0: Oggi puzza.

0: agosto 2026.
1: Hai detto tutto correttamente stasera, incredibile. Vero? Questo pisollino ti ha fatto molto bene.
0: Questo pisellino, non ho capito.
1: Buonasera Fede, tutto a posto?
0: Tutto bene, tutto a posto, per citare il grande Muva che ci dà il grande gioco, ormai non si autocita più perché ormai è diventato tutto troppo commerciale. Il programma che va accompagna nella chiusura estiva del palinsesto di Radio Peter Pan si chiama Gli Avanzi.
1: Esatto, in compagnia nostra di Rocky e Fede dalle 19 alle 20, poi vi lasceremo come sempre per tutto agosto appunto con tanta festa.
0: Ma tanta festa, che cos'è? Tanta estate.
1: Tanta estate, e qui si fa tanta festa.
0: Si fa tanta festa insieme a tanta estate, tutti i migliori dischi dell'estate precedente.
1: E ascolta caro, noi facciamo la radio, cioè dobbiamo essere sempre originali comunque.
0: Dobbiamo essere sempre sul pezzo, però vediamo un po' una cosa, siccome la giornata è stata lunga in questo martedì o il mortedì come dice il nostro buon Joe, tra poco apriamo il frigo, vediamo quello che è avanzato, però prima vi vogliamo raccontare tutto quello che è successo nella giornatona molto lunga che parte alle 7 col The Remix Show targata Radio Peter Pan. Prima però, come sempre, come in ogni programma, un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: che mi raccontavi la domenica mattina,
1: ed è uscita veramente una schifezza.
0: Ma non c'è un dubbio.
1: Come un po' le nostre notizie avanzo.
0: Ma come anche le notizie della giornata di Peter Pan.
1: Bam! Di che cosa hanno parlato oggi i remix? Bah, già dal titolo comunque mi sembra veramente una minchiata. Allucinante. Anzi, di una beata minchia nella tua rubrica del lunedì con le sveglie.
0: Noleggio Rolex è la tendenza estate del 2026. Cioè, a quanto pare la gente, per far finta di avere i soldi.
1: Pensa a te, cioè si noleggiavano magari barche, moto d'acqua, sci. Comunque tutte cose molto easy. Adesso per fare un po' i fighi si noleggiano i Rolex. Ma magari anche i gommoni di Ivan Team Rafting si noleggiavano.
0: Però la cosa bella è che poi non c'hanno i soldi neanche per fare la spesa. Generation, che va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 13.
1: Trick che ha imparato per fare il figo.
0: Hai visto la capriola che ha fatto la ruota?
1: È stato bellissimo, non si è spaccato neanche un osso, pensa a te.
0: Se non l'avete vista, se non sapete di che cosa stiamo parlando, andate sul social di Peter Pan su Instagram, perché stamattina hanno fatto una gara Joe ed Edo, quello del remix show, a chi faceva la capriola meglio.
1: Molto bello, però se dovessi chiederti quale trick hai imparato te per fare il figo, così che ti viene in mente qualcosa?
0: Faccio finta di non saperli fare, così mi coccolano.
1: Posso fartelo sentire io uno? Senti.
0: Vai. Ma con l'ascelle?
1: Sì, sono sconnesso con l'ascelle.
0: Io le faccio col culo. Peter Pan a manetta è il programma che sto conducendo da solo dalle 13 alle 15.
1: Serendipity Day?
0: Serendipity.
1: Serendipity? Serendipitai?
0: Serendipity.
1: Ma che cavolo è? Non lo so, l'hai parlato te, mica io.
0: Non lo sai.
1: No che non lo so.
0: È quella fortuna che ti capita mentre cerchi un'altra cosa, tipo Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America mentre cercava un'altra cosa.
1: Ah, mi sembra di averlo sentita questa cosa, ma non in questa radio.
0: Esatto.
1: Molto interessante.
0: Uva!
1: C'è scritto, virgolette, 3 puntini virgolette, quindi
0: andiamo avanti. E poi ci sono loro, Rocky e la Dall'Anno.
1: Abbiamo parlato del taste freezing, fenomeno in cui il gusto musicale si congela all'età dei 30 anni.
0: Cioè, mi stai dicendo che fino ai 30 anni c'ho voglia? No, fino ai 30 anni c'ho voglia o non c'ho voglia di ascoltare?
1: Allora, praticamente
0: musica.
1: Dopo i 30 anni non cambi più genere musicale, ma rimani stretto comunque ai tuoi vecchi brani del passato. Ti riascolti sempre la musica vecchia.
0: Sempre la stessa roba. E a proposito di sempre le stesse cose, noi non faremo quello, perché quelle erano le notizie della giornata. Noi invece ci prendiamo gli avanzi e le due notizie che sono avanzate in questa giornata di martedì 18 agosto.

0: You, Do You Mean, qui su Radio Peter Pan, le notizie avanzo di questo martedì 18 agosto 2026.
1: Partiamo dalla prima: turista trova un'urna cineraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno i resti di un ottantenne.
0: Hai capito, bella storia, eh?
1: Bellissima, guarda, mi dispiace un po' per l'ottantenne, però insomma, per dal resto ci sta.
0: Beh sì, vabbè, era già morto, dove lo metti, però è una cosa un po' strana, non vorrei mai trovare un'urna in spiaggia mentre mi faccio il bagno.
1: Neanche l'ottantenne all'interno vorrei trovarci, scusa.
0: Era un'urna piccola. C'era le ceneri, non è che è un'urna gigante con 80 anni dentro chiuso.
1: Chissà che urle uscirebbero fuori.
0: Seconda notizia avanzo.
1: Riora, sindaco rinuncia da 8 anni allo stipendio, è un atto d'amore.
0: E qui parte un po' la domanda del giorno: avete mai rinunciato a qualcosa di importante nella vostra vita, che possa essere il lavoro, la passione, l'amore, proprio perché sto sindaco ha rinunciato allo stipendio? E voi avete mai rinunciato a qualcosa di così importante nella vostra
1: Pensateci
0: vita?
1: Pensateci un pochettino, messaggio scritto oppure vocale al 393-7366-240.
0: Arriva il disco di Shakira che si chiama Loca. Spendo.

0: d'amore, per il lavoro, per passione.
1: E ci è arrivato questo messaggio qui, molto scontato comunque. Ho rinunciato alla quella lì, esatto, una volta perché stavo male, avevo la febbre a 39 e mezzo.
0: Dai, mandateci risposte serie. 393 73 66 240.
1: Lei ce l'aveva 90, pensate, la febbre.
0: La febbre fa 90, ma 90 fa paura.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite wall.

0: quanto pagherei adesso per un bel gym tonic? Ovvero fai un po' di attività fisica e poi ti vai a ubriacare con gli amici.
1: Vabbè, allora, l'attività fisica potresti farla visto che sei iscritto in palestra da tipo 3 anni, non ci sei mai stato.
0: Vero.
1: Ti stai alcolizzando da circa 3 anni e comunque non sembra.
0: Vero.
1: Penso che potresti unire entrambe le cose e uscirebbe fuori il gym tonic.
0: Non sarebbe mica male. Allora, seconda mezz'ora degli avanzi, comunque apro e chiudo parentesi, ho perso 3 kg.
1: Davvero?
0: Questa settimana, sì, mi sono pesato.
1: Non bevendo il gin sicuramente.
0: Esatto, ho smesso un po' di bere. Non è quello però di cui parleremo, perché la domanda, siccome c'è sta notizia, Triora, sindaco, rinuncia da 8 anni allo stipendio, dice un atto d'amore, lui fa un altro lavoro, in realtà è un imprenditore.
1: Esatto.
0: E come sindaco di questa piccola frazione di tipo 400 abitanti, prende 1500 euro lordi. Qualcuno direbbe, vabbè, sono pochi, facile così. Fallo tu però.
1: Esatto, fallo te. Lui praticamente ha rinunciato a circa 1600 lordi al mese, pensando e dicendo che comunque la vita delle altre persone che vivono all'interno di questa comunità è molto più importante magari rispetto ai suoi soldi.
0: Proprio bravo. E abbiamo chiesto a voi al 393-7366-240 se avete mai dovuto fare una rinuncia.
1: Per esempio ci scrivono: io ho dovuto rinunciare varie volte a fare alcuni corsi in presenza per via della distanza e il mare di mezzo, essendo che appunto abita in Sardegna. E poi boh, forse ho rinunciato un po' troppo alla vita sentimentale per pensare al lavoro, ma visti i tempi forse è meglio stare single.
0: Potremmo dire che forse c'è ragione, forse sì e forse no, quello dipende magari dalla fortuna, se ti capita o no, magari proprio nel momento in cui non stai cercando ti potrebbe capitare la botta d'amore.
1: Poi, essendo che abiti in Sardegna, vuoi dirmi che durante l'estate con tutte le ragazze immagini che si trovano lì, la ragazza non la trovi?
0: Ma non è tanto ragazza immagine, per quanto sono belle le nostre amiche sarde, mica male.
1: Tutte rifate, ma che
0: tutte rifate? Ma

0: Marley disco del 2024 nel rework di Fisher.
1: Che è comunque un'ottima combo, eh.
0: Oh no,
1: una perfetta combinazione.
0: Un bombolone gin tonic. Magarena.
1: Sì. Però vi abbiamo chiesto al 3:37:3:66:240 quali sono quelle cose che magari avete rinunciato di importanti durante il corso della vostra vita, e c'è questa ascoltatrice che ci sta prendendo un po' per il sedere. Ho rinunciato alla dignità, passo e chiudo, ascoltando voi. No, scherzo, vi amo.
0: La battuta, la nostra signorina che ci ascolta.
1: Dovrai rinunciare anche al tuo dito tra pochissimo. Non ti preoccupare, cara nostra ascoltatrice. Perché noi facciamo tanto casino qui su Radio Peter Pan, no?
0: Eh?
1: E poi, forte presenza di rumori strani, potresti perdere l'udito.
0: Ah, l'udito. Ah, ok.
1: L'udito. L'udito è un'altra lingua.
0: L'udito. Altra notizia avanzata in questa giornata di martedì 18 agosto: turista trova un'urna ceneraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno resti di un ottantenne.
1: Che figuraccia, però ti volevano proprio bene i tuoi familiari comunque.
0: Vabbè, magari se la son persa. Cioè, tu fai una cosa, quando cremi una persona, la vuoi magari, lo so che non si può fare, però magari vorresti spargere le ceneri nel mare, soprattutto nel mare di Marina di Chieuti.
1: Boh, magari se io li spargerei per caso, no? Casomai, ma no, magari passo con una polvere e li tiro anche su.
0: Ma che brutto, se non ti danno il permesso basta che lo chieuti a qualcuno e magari te lo dà. E quindi hanno trovato sul bagnasciuga sta urna. Adesso stanno cercando un pochino di capire
1: di chi è il vecchio, come si chiama, chi l'ha abbandonato.
0: No, non si dice.
1: Chi sarà?
0: No,
1: sarà Chieuti. Chieuti. Non ce la faccio più.
0: Non ce la fai, sei stanco, eh? Vabbè, facciamo una cosa. Visto che ormai Rocky è arrivato a destinazione, arriva il disco di Anima, si chiama Beautiful. You make me feel-

0: amico di Alessio e di Sebastian, quello che compra le cose sempre al magazzino.
1: E noi che andiamo a fare la spesa da ingrosso, infatti ingrassiamo sempre.
0: Mamma mia, io non ce la faccio più. Radio Beerband. Next event. Abbiamo un po' di appuntamenti da ricordarvi, tipo l'appuntamento a Marina di Chieuti, dove potrete venire a portarvi. No, dai, sto scherzando, le urne generali.

0: Peter Pan 9210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita a Cauro in provincia di Venezia. Dalle 21 in console Max, Lady Helen e Rocky con animazione in stile anni 90-2000 e con un sacco di urne.
1: Dai, fai il serio. Venerdì 21 agosto c'è il Peter Pan Impatto alla festa paesana Galleriano di Lestizza, Odin, dalle 21 DJ Maxwell, accompagnato probabilmente dal migliore della radio, Fede. Ah, ma sono io!
0: Ah, che figata!
1: E tutta l'animazione ovviamente della Peter Pan Dance Crew.
0: Domenica 23 agosto invece ci sarà una diretta di Peter Pan al Sand Beach Club al Maison Marine a Sottomarina in provincia di Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Bax e Amaro Stato per l'evento Black Gitana e per festeggiare il 50° di Cristianino.
1: E allora quasi tanti, ma ancora no. Mercoledì 26 agosto Peter Pan Pink Power al Capanina Beach e Jesolo Lido, dalle 22 in console tutta al femminile Steffi De Cicco e Sister Gloria. Ci sono tantissimi altri appuntamenti, segui i nostri social su Instagram, su Facebook, quello che vuoi, oppure più facile seguici in diretta o vai sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: che sta arrivando qui negli studi con tanta estate che vi farà compagnia a tutti quei suoni estivi.
1: E non si è presentato proprio come persona graziosa comunque.
0: Questo l'hai detto te, direttore, alle 19.58 l'ha detto Rocky che non sei una persona graziosa.
1: Ci sentiamo domani dalle 17 alle 19 con Happy Vibes.
0: Per me quanto riguarda 13.15 e poi insieme all'impiastro Rocky dalle 19.20 con gli avanzi. Ciao!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto, buona serata.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili e soleggiate sulle regioni settentrionali, anche se un po' di variabilità potrà manifestarsi sulle Alpi, specie orientali, con qualche locale piovasco nel pomeriggio e in particolare tra Cadore e Friuli Venezia Giulia. Poi mercoledì giornata inizialmente stabile e soleggiata con temperature in lieve aumento nei valori massimi, in pianura padana toccheremo i 32-33 gradi. Tuttavia aumenta la variabilità pomeriggio in montagna, si avvicinano correnti atlantiche più umide con i primi fenomeni sulle Alpi e entro sera anche su parte dell'area pedemontane tra Piemonte e Lombardia, preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.

25 Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro, poi Told to You, estate 2026 di Another, e subito un bel disco tamarrone, Aaron Chupa, estate 2014,

Già vi segnalo in questa puntata di Tanta Estate che questo giovedì 20 di agosto torneremo in piazzale d'Arsena a Puerto Santa Margherita, provincia di Venezia, dove con il Peter Pan 90210 dalle 21 saremo in diretta con il saremo lì a fare 90210 con il DJ Maxwell, Lady Helen e Rocky Festaiolo, che ha promesso che si vestirà da Borat. Quindi attenzione che Rocky Festaiolo si metterà quel costume, quel perizoma immenso verde che coprirà solo le parti intime, ma insomma è estate, farà caldo, quindi sarà bello a Porto Santa Margherita vedere Rocky Festaiolo vestito da Borat. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra terzina, Audacy Feel Estate 2026, invece dal 2018 dei giornalisti con Felicità Puttana, e poi invece Estate 2026 James Poole con Golden Sense.

Veneto, dove torneremo in Friuli, Venezia Giulia, anzi nel Friuli, a Galleriano di Lestizza, provincia appunto di Udine, con il Peter Pan Impatto, l'uomo di casa DJ Maxwell insieme a Fede. Invece adesso ci ascolteremo dall'estate 2002 Mooney con Dove, poi Milky, Just the way you are, estate 2026, e poi dal 2009 Black Eyed Peas con

0: Sport.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Forever Fun, Forever Summer.

fino alle 21 a farvi ascoltare un'ora di belle canzoni da tutte le estati. Tra pochissimo Fisher con Wall of Life, la nuova sua dell'estate 2026. Poi Fred De Palma, che è diventato forse quello che è più continuativo con i tormentoni estivi. Beh, basta guardare insomma la sua testa gira di quest'anno. Invece ascoltiamo la sua Una volta ancora dell'estate 2019. E poi invece Do You Mean di With You.

c'è. Si ritorna nel nostro ufficio fronte mare a Jesolo in Capannina, perché il 26 agosto c'è il Pink Power con le nostre ragazze, la Steffi De Cicco e la Sister Gloria. Nel frattempo ascoltiamo Estate 2015, c'era Willy William con Ego, poi Estate 2026 Madonna con Danceteria.

chiusura di questa sera ascolteremo Gordo con Energy estate 2026, poi Strump Federico Scavo dall'estate 2011 e Passo Ben Solto estate 2026.

0: trovate la replica di questa puntata dalle 6 alle 7 e poi ci sentiamo domani sera sempre verso le 20.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Miami Flow Latino. Peter Pan Squatch.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Non siamo mai stati tatuati da ieri in Castiglio.
11: Da buonissimo, no.
12: La tanta.
10: Non c'è da buonissimo.
13: Avete detto nome e cognome perché vi ho registrato.
10: No, no, no.
14: Il flow latino, baby.
13: Ma ce l'abbiamo cazzate da dire oggi?
15: Io credo che sì, alguno sì.
16: Alguno, alguno.
13: Sì?
16: Sì.
13: Dai, parte il flow latino, ora. Ora.

0: È Ferragosto oggi?
1: È Ferragosto? Tutto sì? A posto.
0: Dai, mandiamo sta sigla.
2: Che lo que estamos rulai. Llegó el Miami, baby.

0: Ecco, l'originale.
1: Non è un gioco, eh?
0: L'originale sonido del Miami è qui, presente anche durante le vacanze, le vostre vacanze. Poi non venite a rompermi le palle quando metto i video che vado in vacanza a fine settembre.
2: Hai ragione.
0: Niente.
2: No, aspetta, le cojones.
0: Ecco.
2: Andiamo in vacazione. Tu già decidiste?
0: Dove vado?
2: Sì.
0: Faccio il cretino sto anno.

0: Me lo spieghi fuori onda?
1: Sì, claro.
0: Dai, cominciamo.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: E per fare il tuo Ferragosto più Jamaican, visto che il viaggio è un po' all over the world con Miami,

0: Il profeta Guida, se ha addirittura tante paia di ciabatte, vuol dire che ci tiene proprio.
1: Io e Arrole lo sapato, total tienen ciabatte, che le robo lo sapato e che se cae con le ciabatte.
2: Sì, eh.
0: Ma guarda che il cubano che veste Zara spacca, sai?
1: Cosa vuol dire?

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, visto che parliamo di piedi, questa sezione del Flow Latino del Miami la chiamiamo Only Fans.
2: Only Fin.
1: Dai.
2: En fin, stavamo in un hotel en una
1: fit,
2: noche.
1: En fin, per favore.
2: En un hotel en una noche con las luces apagadas y estaba esta cierta muchacha pintándose las uñas de los pies.
1: Si stava pitturando le unghie.
2: E noi, ma tu vedi? Sì, vedo, ok. La mattina dopo.
3: Io le dico, pintate bien sto piede.
2: Aveva vernice anche sul sotto del piede.
1: Camminava lasciando le tracce. Bene.
2: Me gusta esta sección así de pies.
1: Cosa possiamo dire ancora sui piedi dopo?
2: No, pues, ma vamos a poner la foto. El que quiera que nos escribe, mandamos la foto de los pies.
1: El que quiera o el quien

0: saben que, bueno, en realidad es Shaddai el que ve la página después del Miami.
1: Devo mettere i piedi sulla
0: pagina. No, che te llegan fotos de pies de otra gente.
1: Ma no, io non voglio foto di piedi.
2: dammela a me.
0: Bueno, pues, sigan al profeta Cubita y le mandan todas las fotos de los pies.
1: Io sono rimasto traumatizzato quella volta che ho visto i piedi della Ferragni. Da allora.
2: Un huesazo.
0: Ah, io non l'ho visto, loco.
2: Io no? Tampoco.
0: Sono orribili, che un dragoncito.
1: Mamma mia.
0: Ay. Bueno, io vi los de mi hermana.
1: Un dragoncito.
3: Sì, mamma, sì, ma.

0: Publicista.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: abili con tre dita.
1: Solamente per essere, non immagino in mannaggia.
0: Ricordiamoci come è nato il suo soprannome.
2: Ecco, sì.
0: Io volevo dire una cosa, ma onestamente quando è partita la base me la sono dimenticata completamente, quindi
1: questo
0: è l'età, sì, sicuramente.
2: Sì.
0: Ah sì, a proposito. Ah,

0: aspettiamo il tramonto, non ci sarà l'eclisse.
1: No, che non lo vi perché la nube non me dejó verlo. Mamma gue, basta de...
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ecco, la nube di merda, in effetti non abbiamo visto niente.
1: Come niente? Mamma gue, basta.

0: di riconferme, cose nuove, eccetera, no?
1: Oh, wow. Sì. Yeah.
0: Quindi sappiate che col Miami al completo saremo il 5 settembre in piazza Manzano come l'anno scorso.
1: Yes.
0: Oh. A

0: Daytona.
1: Claro.
2: Non era il Detective Conan, era proprio il Detective. Non era il Gadget.
0: L'inspector Gadget.
2: Por cierto, hablando de esas cosas, ¿vieron Spider-Man? Tienen que ver Spider-Man.

0: figo, ai papà.
1: E io sai cosa ho fatto appena ho visto quel video lì?
2: Che idea?
1: Ho shazammato la canzone. Perché ovviamente
2: tocca, ed è tocca.
1: Quest Weatherman's Freestyle.
2: Ah, non sai qual è, non sai qual è.
1: Quella, ma non è difficilissima da comprare proprio.
2: Ah, sei un remix estraneo che sei io.
1: È che quando arrivano le cose fuori nuove dalla Giamaica c'è sempre qualcosa.

0: quel Miami, baby.
1: Lui ha fatto bene perché è in baracchino, in spiaggia, alzate il volume perché ha capito che sti 10 minuti qua si balla.
2: Solo finta, solo finta.
1: Anche Africa nel posto.
2: Come no?
1: È il flow latino del Miami, ben vestita, due giradischi, un microfono, Shaddai, il profeta Cubita, Salito Sanchez.
3: Oh, banana. She texts me eggplant, but I know say she want a banana. She'd give it to me when I wake up.

0: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: More music.
10: The summer.
9: In the mix. More music. In the mix. More music.
8: La notte mixata dai DJ
9: di Radio Peter Pan.

0: Sport.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.

e con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karenz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua.

0: negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: suono di Max Morgani. Peter Pan. Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
5: Squat.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Sport.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Com.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. Okay.